Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che se vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: di notte.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,99 euro.

Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

resto non fa nulla. Forse, forse erano meglio le fragole. E tutti ieri solo perso.

0: no.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
2: Buongiorno, oggi è Santa Rosa da Lima.
1: Domenica 23 agosto.
2: Nel Perù.
1: Cioè Lima.
2: Si chiamava in realtà Isabella,
1: eh?
2: E però venne soprannominata Rosa per la bellezza del suo volto.
1: Capito?
2: Ti senti?
1: Capito?
2: È fatta santa, però poi vedremo perché. Buongiorno
1: allora.
2: A tutti. Oh, leggiamo subito questa notizia che ha fatto il giro ieri mattina, che ha varie interpretazioni, perché i carabinieri non possiamo dare notizie. Vabbè, pensate che lo fate, eccola qua. Sequestrano l'amico, due arresti a Roseto, chiuso in casa per un debito.
1: Ecco.
2: No. Ventenne si lancia da un balcone per fuggire i carabinieri, ha riportato una lesione alla vertebra lombare
1: e
2: la frattura del bacino. Nell'abitazione, tra l'altro, sono stati scoperti quasi 7 kg di droga, tra hashish, cocaina,
1: personale.
2: E il ferito è ricoverato. Io andrei a leggerla subito, andiamo subito su terra, andiamo a vedere morti, se poi ci vuoi, te lo bevi da poco. 80 pagine su quel volito Guerri. C'è il vino, eh?
1: Lo so.
2: Vediamo che motivo importante è circolato per tutta la giornata di ieri. Spende le fiamme sul Morrone intanto, ma il vento fa ancora paura. Invece di là è bruciato un paese intero in 2 mesi di fiamme.
1: Capito?
2: Sono rimasti là?
1: No, credo sono andati, se ne sono andati.
2: Un borgo.
1: No, fa la proporzione fra i metri quadri e quello.
2: Va bene, poi che abbiamo? Ci stiamo avvicinando.
1: Vendemmia e clima impazzito.
2: Il vino si farà sui monti.
1: Sulla costa è troppo caldo.
2: Oh,
1: io mi ripeto, sarà 30-40 anni che si vendemmia ad agosto, soprattutto i bianchi. I rossi poi si arriva a settembre.
2: Gabriele se ne intende, ragazzi, quindi nessuno può mettere
1: No, per carità. Anzi.
2: Però Pasquale.
1: Pasquale, imprenditore con Presidium a Prezza, una serie di P infinite, 3P di fila,
2: però,
1: ma in altura è più faticoso. Grazie a che.
2: Come si chiama Pasquale di nome?
1: Pasquale il cognome, suppongo.
2: Appunto, come si chiama di nome?
1: Il nome Ottaviano.
2: Ottaviano Pasquale. Già te l'ho Pasquale pure voi.
1: Ottaviano, no. La politica fa festa, però col tartufo. Dici, vino, ci pensiamo, però intanto
2: ci sta qualche volto noto?
1: Mi pare, no. Questi sono quelli dei borghi di montagna, quindi consiglieri Menna e Monaco.
2: Sì, di Baviera?
1: A quadri, no.
2: Bene.
1: A quadri,
2: vestito,
1: Monaco di quadri.
2: Vestito
1: a quadri.
2: Allora, andiamo a vedere di spalla, perché lei non è scomparsa la spalla?
1: Che ci stava di spalla?
2: Non lo so, lo volevo vedere.
1: Ma sembra il vino, era il pecorino. Il
2: pecorino di fare,
1: nell'Olimpo dei formaggi.
2: Vabbè.
1: Quindi è l'Abruzzo presente per
2: non vino, proprio formaggio.
1: No, il pecorino, no. Si raccoglie. Allora,
2: adesso andiamo a vedere questa notizia che è internazionale. Kiev attacca le infrastrutture, quella ha dovuto ammettere che sta in difficoltà.
1: Sì. E promette vendetta.
2: Dice che mo spara a come se finora non avesse ucciso le persone. Trump aveva detto in 4 giorni risolverò.
1: Sì.
2: Ha detto
1: no, 24 ore.
2: Ieri ho sentito una frase. Dopo l'Iran ha detto che deve andare un'altra parte.
1: In Cuba?
2: Non paese vicino all'Iran.
1: All'Oman,
2: sì, tocca a quello.
1: Perché sta a fare le cose alle spalle.
2: Non si ferma.
1: Sta mettendo d'accordo con... E Trump rivendica per la 173esima volta che Hormuz
2: è suo.
1: E invece Teheran ha annunciato il rafforzamento.
2: È il presidente del più importante paese del mondo.
1: E un po' si fa la corsa in Europa a ridarci gli immigrati.
2: Guarda che ci ha dato anche
1: l'Olanda e l'Irlanda. Praticamente la reimmigrazione che è tutta verso di noi, però
2: perché? È una legge nostra,
1: perché? Sì, i sovranisti, tutti fanno i sovranisti, qui ognuno pensa per sé, quello funziona così, il nazionalismo.
2: Ognuno la applica,
1: il messaggio del Papa, CL, confini, prima le persone.
2: Adesso questa è la notizia vera, questa è la frase più famosa che... Adesso ti faccio vedere 3 giornali come girano per non dire sta cosa, che ci è voluto del tempo là, eh?
1: Immagino quei tre là, sì,
2: quei tre, poi ci andiamo.
1: C'è avuto il tempo pure per i cervelli dei vari direttori.
2: Anche il messaggero mi pare che non l'abbia fatto là. Accise, stop sullo sconto, tasso, vabbè, niente.
1: Oggi finiscono i 16 centesimi di sconto. Sta
2: non si è accorto nessuno.
1: Ma arriva a 2,50 però.
2: Il cappello. Bustale, solo bustale. E lei il PD aveva detto che voleva fare per una fermata con la Ranesco.
1: Preciso. Senti pure due vernecchi di vecchietti sul
2: no tono. Anche perché tra l'altro l'ha fatto a Cerne di Pineto, scusate, Monticelli, che sta rientrando, perché sta rientrando in auge vista l'attuale valenza dei politici locali, rispondono Monticelli. Lo vedi Monticelli, D'Alfonso che rimane perenne, come vai?
1: Perché campo largo in tilt per il wok.
2: Spiegaci questo.
1: Il wok è quella teoria che è nata in America circa, credo, 5-6 anni fa, forse qualcosa di più, secondo cui siamo tutti uguali e tutti devono essere accolti. E il wok è, diciamo, è un effetto del fatto che non si considera più l'ignoranza e la maleducazione come ignoranza e maleducazione, ma si considera come una della fenomenologia dell'intelligenza. No, chi è ignorante è ignorante, cioè,
2: in italiano. Guarda un po', intanto grazie a Conte la sinistra
1: diviso. Meno male,
2: siamo... Giorgia, vai. Giorgia, anche se la benzina costa 4 euro all'inizio tu.
1: Però pure di là, Salvini pronto a condividere perché non lo cacciano. Apertura del leader del Carroccio, ma c'è chi anziché fare disfa, dice Salvini. Tumulti nella Lega.
2: Ho capito. Lui te ne va? Si risolve. Qua veramente
1: questi sono ignoranti, qui va detto che sono ignoranti e criminali.
2: Secondo me non è un omicidio colposo, questo è un omicidio volontario, perché loro sapevano che non vaccinandola moriva. Infatti
1: indagati i genitori Novax della bambina di 4 anni contagiata dalla differita.
2: Il cuginetto che ci aveva fatto il vaccino e l'ha preso sta meglio.
1: Ricoverato anche il cuginetto, ma non è in pericolo di vita e sta migliorando. Questi sono ignoranti e criminali, come quelli dei sciechini che della terra piatta. Siete ignoranti, non vanno tollerati questi.
2: No, i notori vanno impedite che fare i figli.
1: Una palazzina a Firenze, credo sì, due feriti, e poi a Perugia, scusate, non Firenze. Poi violentata in vacanza, la ragazza di 17 anni ha denunciato un animatore nel Cilento.
2: Ecco qua, quindi italiano. Mi pare che l'italiano.
1: Può succedere. Teramo. Scoperti 7 kg di cocaina e hashish, blitz per il sequestro di persona, 2 arresti. Chiudono in casa un coetaneo per un presunto debito di droga. Un ventenne si butta dal balcone per sfuggire al controllo. I carabinieri
2: erano ricchi, tenava ancora 7 kg. Poi pensavo lui poveretto di vendere già con i debiti a 20 anni.
1: Mamma mia. Sabato l'ultimo saluto a Marco nel Duomo, l'addio al 37enne biologo alpinista travolto da una valanga in Nepal.
2: Ciao Nepal. Nepal. Blackout elettrico, terra veramente senza luce, il sindaco ora l'Enel deve pagare i danni.
1: D'Alberto chiede alla società di prevedere indennizzi per i disagi direttamente sulle prossime bollette. Il consigliere regionale Cavallari sollecita la convocazione della commissione di vigilanza sul caso.
2: È vero?
1: Però devo dire che lei non risponde.
2: Non risponde per niente. Come qua su. Sono alla consegna del silenzio. Cioè ti vogliono stancare. Io però qualcosa devo sempre dire, però almeno una, fatemela dire, perché altre cose in effetti provano a stancarci. Ma su quello Ranesco io un po' insisterei, perché là la gente muore. Non capito? Non è che c'è una buca, non funziona, c'è l'erba alta, ci stanno i costi da tagliare a agosto, che è un problema. La cosa non è che non si deve tagliare, ma perché vi ponete questo problema? Via Thunder Ever, sento una città senza parcheggi, la città con altre parti, con gli alberi che stanno messi male, i lecci ad agosto, a Giulianova, in pieno corso Nazario Sauro. Cioè, voi ci dovete dire di chi sono le idee?
1: Chi ci pensa? Diteci chi ci pensa, che
2: non puoi... Ci pensiamo noi?
1: Noi ci pensiamo, però
2: Tizio che
1: ce l'ha detto di farlo Tizio, ce l'ha detto di farlo Caio.
2: Su Via Tandereve lo sappiamo, ecco. Però sugli Elci ancora no, perché poi si rimballeranno, no?
1: Poi ieri sera passato ambulando sul lungomare, faceva così,
2: ma non era una di fuga?
1: Beh, teoricamente sì, però...
2: Chissà come sta il malato là dentro.
1: Ha fatto lo shaker. Autostazione, riapertura annunciata a settembre, il terminal bus di Piazzale San Francesco.
2: Vedi,
1: una storia infinita.
2: Sì, però,
1: Superenalotto a Piano d'Accio, una vincita da 75.000 euro. Poi area a rischio spopolamento, pedemontana, appello agli enti, una strada per salvare il futuro.
2: Bene, semplice. Anteriore,
1: non lo so.
2: L'opposizione, la maggioranza non c'è più. Ecco, dove? A Castellano. Mannaggia.
1: Il gruppo di minoranza incalza, il sindaco ora deve riferire in consiglio comunale. Riferirà?
2: Non lo so, il grande Mora del rap europeo sbarca al porto turistico per il Terra Sound
1: 2026. A pesca.
2: Quello là sarebbe. Vabbè. Ciao. Tu conoscevi tu?
1: No, non
2: è grande, non piacere, siamo ignoranti. Allora, vediamo questi qua, Giussi Ferreri, sì,
1: sì, sì, sì,
2: oh,
1: sì.
2: A Cologno ci va per la festa Giuliano Palma, mi piace che sa come prende vecchi pezzi e li mette al ritmo. Poi dove abbiamo? Andiamo a Pescara, Belle Époque, la città fa un tuffo nella fine dell'Ottocento.
1: Vabbè, possiamo girare la pagina, sì, dopo no. La fine dell'Ottocento.
2: Oggi bambini fanno musica al Dino Park di Avezzano.
1: Poi abbiamo, no.
2: Dove giocano i maiali?
1: Non lo so. Non
2: al Porco Giochi. Vuoi ci può stare, vai.
1: Dove può stare? No, cosa può stare in bar? Che
2: Porco Giochi giocano. Gran finale al primo Silone, qua siamo di cultura. Il riconoscimento va a Pasotti, l'attore famoso.
1: Bene.
2: Perché divento famoso? Sta facendo cose, ma no, poi in Pedico, in Famiglia, con Bino Banfi.
1: E poi gli ha toccato Imprudente, però.
2: Oh, non si può avere tutto,
1: Gli ha toccato Imprudente, chi dava il premio.
2: Sì.
1: E quest'altro pure che è della Lega.
2: Vabbè, sarà, che ne so, io mi piacerà, ho visto tutte le...
1: I film di Pasotti, un appassionato di Pasotti,
2: pure tutta un la estimatore. Serie, tutta la serie di Un Medico in Famiglia.
1: Un libro per il figlio che non c'è più, Isola, il papà di Gianluca Merlini ha riunito i post pubblicati per il ragazzo deceduto a 20 anni in un incidente stradale. Isola ricorda gli 11 operai morti nel traforo, le sciagure durante lo scavo, 53 anni fa.
2: Il sindaco Di Marco.
1: Custodire la memoria è il dovere collettivo.
2: Lo ricordo per io.
1: Valvomano, partono nuovi lavori in piazza, Penna Sant'Andrea stanziati 1,2 milioni per recuperare l'edificio comunale.
2: Io non vedo quella notizia, non vedo.
1: Quale?
2: Addio di Cristina. Non la porta.
1: Che cosa?
2: Lei la faccia e martello ha battuto dal sindaco di...
1: C'era ieri.
2: Ah, già c'era.
1: C'era ieri, sì, sì, sì, sì. Addio di... Per l'altro non so che problemi.
2: Non lo so.
1: Non c'è un problema. Non c'è un problema. Dice, che facciamo? Oggi andiamo a togliere falce e martello. Addio di Cristoforo, fu calciatore in Serie B ed era di colonnello. Sicurezza, scontro politico dopo la rissa a coltellate. Tortoreto, la consigliera D'Amelio chiede l'apertura di un tavolo istituzionale.
2: Allora sì. Istituzionale andiamo in
1: ma il sindaco
2: parte.
1: Piccioni boccia l'idea. Vedi, non c'è un'emergenza criminale. È buona linea anche che abbiamo qua.
2: Giulianova è stato detto alla prefetta: no, Giulianova
1: è tutto a posto, tutto bene. Il giorno dopo, rapina sotto casa con le mazzate.
2: Con botte, ma e poi quell'inviata la festa là che hanno potuto fare con i bambini.
1: Sì, perché passa le biciclette. Alba, sala da ballo senza autorizzazione, il comune dà lo stop.
2: Magari che se ne accorgono.
1: Croce Verde, festa con musica e solidarietà, concerti e stand con piatti tipici per tre regioni.
2: E qua
1: tre giorni.
2: Giustamente è organizzata naturalmente.
1: Beh, c'è,
2: la Croce Rossa, la Croce Verde.
1: Non è che ci andavano i carabinieri.
2: Martini Sicuro.
1: Auto non assicurata, scatta il sequestro della polizia locale. Non c'è su niente. Martini Sicuro, giocano questo, hanno messo questo.
2: Alberi portati nel pieno estate, richiesti gli atti dell'intervento. Volete sapere perché è stato fatto? Perché c'era l'accordo che non si sarebbe fatto.
1: Bene.
2: E poi volete sapere che cosa hanno fatto in realtà i carabinieri?
1: Che sono andati là, hanno preso atto, che te la fai i carabinieri?
2: Sono andati al comune, vuole, quindi chiede anche che cosa hanno scritto i carabinieri al limite. Comunque non andava fatta, non è morto, ma se è bello, brutto. È una cosa che non andava fatta a costo. Tu me l'hai detto.
1: Diciamo che è inutile.
2: Tu mi hai detto, il primo giorno stanno tagliando l'albero davanti a Mare Chiaro. È il primo era.
1: Sì, sì.
2: Che ti detto, a agosto, ma che sempre interessa? Perché poi blocca, no?
1: Corso, beh sì, corso. Quello, poi il corso principale del Lido. Il Lido si presume ci siano i turisti, insomma.
2: E invece qual è la via di fuga?
1: La via di fuga è Via Tandereva, il Pelinane. Pelinane, quelli normali possono uscire o al cavalcavia oppure gli altri sottopassi.
2: Quindi devo dire adesso l'unica battuta che hai fatto?
1: Che cosa?
2: Che i nani si sono iscritti al Giro d'Italia
1: perché è pieno di tappe.
2: Pieno di tappe, esatto. Oh, la povera Camelia non gliela fa più perché ormai scarica tutti i lei, ci prende l'ausilio, allora, infatti lei ha fatto quello che può. Dice, intanto i residenti hanno fatto una diffida al comune a pulire, lei dice tutto quello che ho dovuto fare tutti i giorni, però dice che c'è molta inciviltà, soprattutto nei cestini la gente ci mette quello che deve mettere.
1: Quelli sono i turisti all'aria aperta, quelli con i camper, perché quando quelli che quando devono ripartire non sanno dove buttare la monnezza e la mettono nei cestini. Sono maleducati, quindi andrebbero un po' educati, un pochino quelli sì. Oh, e continua perennemente la gente a lasciare le macchine nell'isola pedonale la sera.
2: Ancora?
1: Ieri sera ce ne sono tre. Ma io ricomincerei a caricarle con i carri attrezzi, perché pare che mi sembra, anche vista la cilindrata, mi sembra la scusa per avere il parcheggio davanti al locale. Pago la multa, 34 euro, 50 euro, e però faccio tutta la serata là dentro. comincerei a ricaricarle.
2: Sono cose che dovresti dire tu?
1: No, no, no, però perché l'ha fatta la multa. Ti devo dire. Però è diventata questa moda, capito? Io siccome ce l'ho i soldi, ma metto a parcheggiare la macchina là.
2: E tu metti le transenne?
1: Io le transenne, se volete pure, non è questo problema, ma però.
2: I commercianti per mettere. No. Solo Giuliano, va bene, vai. Ho la spiaggia libera, su in abbandono, sì. C'è questa foto, va bene. Perché dice che prima era stata tutte le veste apposta, adesso non più. Lo sostiene in una nota evoluzione sostenibile. Oh, siccome noi questa ordinanza il sindaco la faceva quando cominciò il campionato, ma siccome oggi c'è la prima partita della Sand che giocherà al Fadini
1: tutto l'anno.
2: Scattano limiti e lattine, vetro, alcolici per le partite
1: nella zona dello stadio.
2: Da oggi, perché al Fadini si gioca appunto la partita tra la Sant'Igliese e il Lanciano. E ieri ha fatto anche la rifinitura, questo è.
1: Giuliano l'ha fatto il vino,
2: ha detto sì, ha dato 2 giorni di libertà, incazzato siciliano. Andiamo. Viabilità.
1: A Roseto, strade bianche, a settembre via gli interventi per la sicurezza. Poi nuovi centri rifiuti, questo pure è una vicenda millenaria a Roseto. Slitta all'inizio dei lavori, il sindaco Nugnes l'impresa ha ordinato i materiali e quindi sotto Ferragosto in Italia non ti consegnano neanche i ceci.
2: Fare il lavoro.
1: Non mi sono accorto. Grande festa per i 70 anni in parrocchia di Don Felice.
2: Ognuno si tranquilla, quindi
1: sereno,
2: stanno
1: a litigare proprio addirittura nello stesso partito.
2: Può ordinare i materiali.
1: West Nile, scattano le prescrizioni, vietati ristagni e verde incolto. Il sindaco dell'Orletta firma l'ordinanza con le regole da seguire dopo la scoperta di zanzare infette. Vabbè, 3 casi, 3 persone anziane già con malattie pregresse, non c'è tanto da allarmarsi, però un po' di profilassi non fa male.
2: Fatela.
1: Gli ambientalisti, gestione rifiuti, attenzione agli impianti molesti. Custodes Terre, dopo i dati, in crescita della differenziata.
2: In latino te l'ha messo, Custodes Terre. Di cose negative. Custodes Terre.
1: Zona piomba, scatta la protesta. Silvi, i turisti segnalano la vegetazione non curata e marciapiedi dissestati. È pieno di turisti che segnalano quest'anno, un po' dappertutto.
2: È vero, i turisti sono molto attivi.
1: Sono attenti e attivi. Allora.
2: Silenzio.
1: Pescara, alcol e movida fuori controllo, pure qua va tutto bene, beccati a bere nelle aree vietate, in una sola sera fioccano 22 multe, retata in centro, 300 persone controllate, scattano 2 denunce, un 22enne fermato alla guida senza patente.
2: Io direi che sta bene, su 300 persone in 2 multate,
1: poi uno senza patente,
2: si stanno comportando
1: e
2: bene.
1: Là il passeggero che ci vuole fuori via, mi pare tutto su. Però,
2: quelli che mettono P vuol dire neopatentato, sì. Perché lo metto? Perché siamo in
1: Bapete, pericolo da mettere.

0: per rintracciare il focolaio.
1: Allo stadio, nonostante la vittoria del Pescara per 2-0 sulla Vi Spesa Lucengissima, ho visto un po' di partita, i lavori dureranno 4 mesi, quindi i posti scendono a
0: 3.120
1: in una tribuna.
0: Lo sbaracco, poche le adesioni, l'ira degli esercenti per il mancato avviso dell'iniziativa. Confcommercio replica però.
1: Quindi qua niente. Notte dello shopping, notte bianca, notte dei saldi.
0: Dormiamo la notte.
1: La destra sogna la grande Vastola. Allora, però il nostro sindaco preferito che fa?
0: Menna frena, mancano i soldi. Forza Italia rilancia la proposta, è una sfida non più rinviabile.
1: Questo era quando ha bloccato il lupo come San Francesco.
0: Può fare quello che vuole. La segnaletica non è nostra responsabilità, San Salvo. La società, la Marinelle contro l'amministrazione dopo l'annegamento della commerciale.
1: Infatti così è, Marinelle.
0: Chieti lancia l'intesa con l'India. Chieti l'intesa con l'India, che è il paese più popoloso del mondo.
1: Con tutti i problemi, Chieti che fa?
0: Però da Chiete, Palazzo De Maio ospiterà il convegno internazionale con l'ambasciatore Rao.
1: Beh, da non perdere. Che giorno è?
0: Poi è 29 settembre.
1: La canzone di Battista.
0: Si è rinfrescato, possiamo andare.
1: Sì.
0: Chi è?
1: Mossa dell'artigianato artistico, ultimo atto tra esposizioni e premi.
0: Guardia greca.
1: Tu devi appuntare queste cose.
0: Orsogna, fulmina, scatena un rogo. Fulmina.
2: Buongiorno.
0: L'Aquila, giubileo aquilano, prima serata di Rai 1, perdonanza al via, sfilata di Big. La forza,
2: buongiorno.
0: La forza del perdono in diretta TV.
1: È venuta la signora perché oggi è il suo compleanno.
0: Auguri, augurissimi.
2: Augurissimi. Voi, quindi vi ho portato cappuccino e
0: grazie, grazie.
1: Dammi un bacio, dai.
2: Anche Gabriele.
3: Non va subito.
1: L'affettivo non te l'ha mosso, vabbè, non è
3: vero. Detto auguri, poi almeno che.
1: Dai, Gabriele, su.
2: Mi metto qua, voglio stare
0: prego,
2: con
0: prego,
2: un
0: prego.
2: Po', un pochino.
0: Perdonanza.
1: Gabriele vuole stare con noi.
0: E falla stare.
1: I vecchi tempi, ricordo. Si vede? Se pensiamo a leggere qualcosa.
0: Vai, fuoco del morrone.
1: Gli occhiali ci vuole.
0: Fuoco del morrone, no, due accensioni.
1: Qualche anno lo viene mettendo,
0: Che cosa?
1: Lei, come chi?
0: Che cosa?
1: Gli italiani.
2: Non trovo gli occhiali.
0: Ecco. Avezzano, la giunta in ritiro sull'altopiano.
2: Vabbè, ma Gabriele me lo allarga.
0: Che cosa?
1: Ma poi comincio con i frati. Gabriele ha detto se glielo allarga.
0: L'articolo.
2: Quello, sì, se devo leggere qualcosa.
0: Sì.
1: Va bene, ecco, con i miei tempi. Gabriele, prego. Allarga.
0: Per favore, glissiamo, ecco, dai. Ci starete, prego.
1: Ma sull'arco di quello si può, eh.
2: Avezzano, la giunta in ritiro sull'altopiano, gli assessori pagheranno il conto.
0: È giusto.
2: Scelta la location delle due giorni voluta dal sindaco di Pancrazio, è la casa per ferie a Rocca di Mezzo. È bello questa cosa che si pagano da soli.
1: Sì,
2: non è una notizia.
0: Beh, volessi vedere. Esperti e docenti parleranno di urbanismo.
2: Cornetto al buffo.
0: Adesso ti cito quando vedi i cornetti. Marketing e attrattività territoriale. Si riparte il 7 settembre.
1: Dove?
0: Sempre a Chieti. Sempre a Avezzano. Sul Mona, il comune lascia a casa gli steward, movida selvaggia verso una nuova ordinanza. La sicurezza resta in campo alle sole forze dell'ordine. Sul Mona ormai hanno alzato bandiera bianca. Lo sport, l'Inter travolge il Monza.
2: Non faccio in tempo a rispondere agli auguri.
0: Vede quando sei popolare. Napoli, buona la prima, gli azzurri.
2: Anche la giunta.
1: Da quando sei chi è? L'Albani.
2: No, l'Albani ancora no.
1: La Sica.
2: Neanche la Sica si sveglia tardi.
1: Chi è?
0: Dietro ti auguri.
1: Chi sta giunta?
0: La giunta di Avezzano che stasera all'altopiano.
2: Un assessore di prima mattina, prestissimo, l'ho molto apprezzato.
0: Gli azzurri espugnano il Marassi di Genova.
1: Di Carlo, Giorgini, Frangioni.
2: L'ultimo.
0: Frangioni. Cioè, a non già spondere
2: La De Patre mi ha mandato gli auguri prestissimo.
1: Chi è?
2: Rossella De Patre, la mia amichetta.
0: Il Como sbatte contro l'Udinese. Vediamo i risultati di ieri, li vediamo tutti e quattro, che sono Inter
2: Monza. Quindi non sei stato neanche il secondo.
0: 4-1. Udinese Como 1-1, Napoli, Genoa Napoli 0-2.
1: Di qualità.
0: Ma ci sono tutto messaggero. Parma, Cagliari 0-1.

0: Ma ti facciamo leggere tutti i messaggi.
1: E oggi c'è la Juve. Spalletti in missione, rinascita.
0: Devo mangiare, però.
1: Formula 1, Norris in pole, Ferrari dietro, Russell vince la sprint race.
2: E la Ferrari che, a che punto è?
1: Ottava e quinta e sesta.
2: Per sapere, fin da
1: quinta e sesta. Covolli e Musetti fuori a Cincinnati. Sinner lavora per superare l'infortunio.
2: Dove si è fatto male?
1: Al ginocchio. Sì, quando si cerca con i cornetti, si cerca.
2: Sì.
1: Pescara, applausi all'esordio e biancazzurri piegano la Vis Pesaro. Pescara 2, Vis Pesaro 0. Boucher, lavoro e mentalità si vince con la testa giusta. Ovviamente dopo che ha vinto l'ha detto, non è che l'ha detto prima, quindi un po' facile. Vediamo invece 8 pagine su Pescara, vabbè, non fa niente, andiamo avanti. Arriverà qualcos'altro? Sì. Serie C, Barilari, Pinedo, fammi vedere chi sei. Biancazzurri in campo alle ore 18, oggi a Latina per il debutto.
0: Ricordati sto titolo domattina.
1: Fammi vedere chi sei. Sì. La coppa si accende con il derby Sant'Egidiese Lanciano alle 18. Alfadini, la sfida tra le due neopromosse. Pierantoni si affida a Verna. Censori dice: daremo tutto.
0: Mancherebbe.
1: Va bene. Eccellenza, Chieti, solo giovani in campo. E c'è l'esordio dell'Avezzano. Perché c'è il nostro del Grosso? Ah, perché sfidano la Torrese dell'ex capitano del Grosso. Roseto, la prima amichevole sconfitta a Rieti tra gli applausi, però.
0: Che vuoi dire? È la meglio perdere, vincere.
1: Boh, qualche fischio, ma al limite. Ma... Vabbè, e questo è quanto. Prego, il messaggero.
0: No.
2: È buono.
1: Mamma mia.
0: L'hai comprato?
2: All'asso di picche.
1: Allora.
0: Cuglia al burro, eh?
1: Abruzzo.
2: Sì, ho chiesto così e l'ho detto proprio a Francesco che era per te e che doveva essere buono.
0: Beh,
2: allora,
0: beh, mi sono spostato, io ho da fare, prendete se voi.
1: Qui bevo il caffè.
2: Prego. Guarda, smollicato tutto.
1: Prego.
0: Meno male,
2: i carabinieri a citofono, ma sono truffatori. Pescara, l'obiettivo è far uscire di casa le persone anziane. Mi raccomando, non date retta a nessuno. Il trucco è quello di fingersi carabinieri che stanno facendo controlli, suonare al citofono e chiedere alla vittima di scendere.
1: Quelli non vi suonano, se devono entrare i carabinieri entrano. Quindi...
2: Non so, non bussano. Che cos'è questa inchiesta? I poliziotti ora rischiano
1: l'interdizione. È richiesta di Chieti.
2: I cinque poliziotti della Volante indagati per vari reati dopo essere stati assegnati a incarichi non operativi rischiano l'interdizione dell'attività. Hai capito?
1: A Canistro non andate perché c'è un boom di casi di gastroenterite.
2: E allarme. Mezzo paese con la gastroenterite.
1: Mezzo paese.
2: Con minori e adulti alle prese con febbre, vomito e dissenteria.
0: Imodium.
1: Ti dice che ne sa?
2: Capistrello fa tornare l'acqua in Malawi.
0: Me ne tenete voi, eh?
2: Si chiama altruismo.
0: Ci vorrà quello del ruzzo per risanarli. Non me la fanate che mette che si sente un telefono perché fa vedere un sacco di
2: messaggi.
0: Ma senti Frangione da domani, ma ti chiami per noi Frangione
1: Alisette, proprio che proprio
0: ogni mattina
2: è stato molto gentile.
0: Ci sono le domande sulla città da fare,
2: West Nile, c'è il terzo caso. La febbre del Nilo colpisce una donna di 67 anni e ricoverata all'ospedale di Chieti. L'assessore alla salute Verì, il protocollo in Abruzzo è efficace per prevenire i contagi.
1: Quindi fate il protocollo.
2: E vaccinatevi, vaccinate i figli, vaccinatevi.
1: Ignoranti. Pescara, buona la prima.
2: Non date retta
1: 2-0.
2: Alle fake news su Facebook.
1: Strunzate.
2: Sentite gli scienziati, i medici, vaccinatevi. Blitz alle Hawaii, balli senza permessi.
1: Prendate la Hawaii, ormai quindi.
2: Montorio al Gomà.
0: Il giorno dopo, che succede? Ma il giorno dopo.
2: Sarbal.
0: No, il giorno dopo.
2: Il sindaco ordina di rimuovere falce e martello.
1: Secondo me già sta in.
2: Ma già è scolorito. Già è scolorito.
1: Ma dopo che la lavate.
0: Ma scusa, ma quella notizia, non so se ce l'hanno, ma non va in prima, quella di 24 kg di droga,
1: ma non ce l'hanno, no. 7 kg di droga, 24 kg, quindi...
0: Quant'era?
1: 7. Sarebbe tante, però.
0: Appunto, guastai, quindi sei zanzare.
1: C'è il terzo caso, ma nessuna emergenza. In Abruzzo bruciati, intanto, 2532 ettari in due mesi.
0: Filippo. Non può avere tutte quelle cacchiate.
1: Carabinieri, può scendere anziani nel mirino dei ladri, nuova allerta in pieno centro.
2: Ma dov'era questo?
1: Sembra a Pescara.
2: A Pescara.
0: Sembra quella notizia.
2: guida con patente revocata, l'amico espulso. Dove denuncia? Che vuol dire?
1: Non l'amico c'aveva il foglio di via, quindi non se n'era andato, stava in macchina con questo che stava senza patente, quindi hanno fermato.
2: Però non si capisce che non si capisce niente. Grazie. Non è scritto bene. Grazie. Di che cosa?
0: Questo.
2: Beh, no, ma ci mancherebbe.
0: Cornetto e cappuccino abbiamo tenuto.
2: E me lo sono accumbrate.
0: Qualche debolezza, no?
2: Nuova Pescara, ecco. D'Alfonso, realizzare un piano strategico della città nuova.
1: Capito?
0: Tutti i giorni ci sta, eh?
1: Capito?
2: Oltre a stare al Don Juan. Sbaracco tra luci e ombre, serve più comunicazione.
1: Ecco.
0: Non gli hanno avvisato che ci stava la notte dei saldi.
1: Che c'era lo sbaracco.
0: La notte dei saldi non gliela detto ai commercianti.
2: No, ma dove? A Pescara?
1: A Pescara.
2: Oddio, diretto, ma noi dobbiamo andare all'Aquila.
1: A fa che?
2: È da mo che dobbiamo andare all'Aquila.
0: Ma lei attualmente è minacciata dai vannacciani. Ma penso pane,
2: eh? Eh sì, vabbè, però perciò ci dobbiamo andare a fare un servizio.
0: Prima che viene, no? Si va a
2: Perdonanza, sul sipario e la notte delle stelle.
1: Per la prima volta, vista la diretta in TV, ci sarà la doppia accensione del tripode. E vabbè, ci saranno Morandi, con Master su Triparte. Asaif e ancora Da Vinci. Ranieri.
0: Tu l'hai visto, come si chiama? L'hai visto a Montesilvano.
1: Io a Montesilvano. Ranieri.
2: Che cosa hai visto?
0: Morandi.
1: Ma senti che parterre de roi. Morandi, Saif,
2: tieni, butta pure quello.
1: Sal Da Vinci, Ranieri, Masini, Cristicchi e Serenautieri. No, a parte Serenautieri, a parte Serenautieri, ma
2: sì, vabbè, ormai Serenautieri non sa più niente.
0: Tanto però.
1: Che ne
2: si dice? Ma sì, sa cantare, però, però non fa più niente.
1: Ravasi e Petrocchi, a cosetta fa.
0: Io credo.
1: Ravasi e Petrocchi, appelli a concordia e giustizia.
0: Onde belvedere, cioè.
1: I nuovi furti nelle case dove i proprietari non possono rientrare.
0: Vabbè. Perché ci hanno i ladri, siamo noi, mostrate là fuori.
1: Ecco, nella scuola questo. In Malawi, vai.
2: Torna l'acqua, grazie alla solidarietà di Capistrello. Però me lo ti dà allargato, devo leggere.
1: Prego.
0: Ancora.
2: Gli occhiali. Capistrello. Un pozzo che porta il nome di Capistrello e che ora torna a garantire acqua potabile ai bambini di una scuola del Malawi. È quello della scuola primaria di Santa Monica a Balaka, nel sud-est dell'Africa, rimasto per lungo tempo non funzionante e oggi nuovamente operativo grazie al contributo della sezione Avis di Capistrello. Un intervento concreto che nasce dalla collaborazione con l'associazione Orizzonte Malawi Olmos.
0: Ben basta.
2: Vabbè, ah, volevo dire.
0: No, per dire che hanno detto l'acqua.
2: Muore in ospedale a 35 anni, ora scatta l'indagine interna. L'ingegnere greco ha accusato il malore al lavoro in telespazio, codice verde al pronto soccorso, è però deceduto nella notte.
0: Codice verde più leggero.
2: Codice verde, sì. È però deceduto nella notte. Autopsia, è certo. Ma perché questo dalla Grecia stava qua a lavorare?
1: Sta a lavorare là a telespazio.
0: L'ingegnere.
2: Canistro, psicosi gastroenterite, il sindaco, acquedotto pulito.
1: Però andata al bagno.
2: Rogo del Morrone, questo mi fa male, il rogo del Morrone.
0: Mi
2: dispiace quando va a fuoco tutto.
1: Si placano le fiamme.
2: Ma restano 100 focolai nel sottobosco. Perché poi tira vento. Vento caldo. Quindi nel sottobosco.
1: Poliziotti sotto inchiesta.
2: Ecco,
1: questa
2: voglio
1: l'inchiesta
2: capire.
1: Del figlio di Berardo è l'inchiesta.
0: Sì.
2: Io voglio sapere che cosa avevano fatto.
1: Dalle chat cancellate ai controlli sommari, la procura ha un modus operandi illegittimo. Un'intercettazione è arrivata in sistema. In due erano leader indiscussi del turno. Sequestrati un telefono e un computer e va avanti l'inchiesta del PM Ciani.
2: Sì, ma che facevano?
1: Aveva un po' di truffo, un po' di jump.
0: Vorrei chiamare il figlio di Berardo.
1: Non trovo da dire.
2: Ma lì c'è scritto qualcosa, ma quello
0: non lo vuole sapere, dai, così come fate, puntuta,
2: Truffa aggravata.
1: Ecco, vedi.
0: Generico.
2: Ai danni dello Stato, al peculato, al falso ideologico, all'omissione in atti d'ufficio, cessione di stupefacenti, peraltro avvenuto dentro la questura, alla violazione delle norme della privacy, reato quest'ultimo commesso collaudando un dispositivo GPS.
1: Sì, acquistato
0: per praticamente c'è ancora il dubbio se le devono dire o no.
2: Vabbè, in galera devono andare.
1: Queste sono le accuse, ma non vanno dimostrate.
2: Siamo tutti
1: garantisti.
0: Legnini, attrattiva turistica permanente agli ipogei. Il botte si è interessato a una cosa marginale, ma è per stare sul giornale con là.
1: Come la rete sotterranea qua a l'abbiamo inaugurata 7 volte.
0: Più, sì, 3 volte, sì. Giulianova sotterranea.
2: Sì, ma aveva detto Sandro Galantini che non era niente, era soltanto delle cisterne per l'acqua.
0: Ci mancherà.
1: Commerciante annegata, scontro sulle boe mancanti, competenza del comune. Il papà ucciso con un pugno, ora il patto, movida sicura. Poi veicoli elettrici, più servizi a Lanciano, ecco la ricarica ultraveloce in via Tinari.
2: Qui si balla senza licenza.
3: Ci sto.
2: Sanzioni per il locale.
0: Non portano la notizia della droga.
1: No.
2: Dove è stata?
0: Rosetto, 7 kg.
2: 7 kg.
1: Poi ieri giravano i carabinieri ovunque con l'unità cinofono.
0: Giulia Nova ha fatto perquisizioni.
2: Pure Giulia Nova, sì, nei locali?
0: Anche nelle case private. Lo dice la conferenza stampa del procuratore delle tutte.
2: A Teramo.
0: A Teramo, che cosa è successo?
1: Ah, poi scritto. Qui si balla senza licenza, sanzione per il locale stretta sulla movida albense. Dal comune l'ordinanza di cessazione dell'attività di intrattenimento danzante. Alla base c'è il blitz dei carabinieri nello stabilimento balneare Le Hawaii. Via Falce e Martello dalle mura, vedi, hanno tolto già. E il PC insorge contro il sindaco. Ma sta quel PC?
0: Ma non ci sta il PC.
1: Chi è?
0: È una cosa quasi, non è proprio
2: così. Una cosa quasi.
1: Quasi.
0: Non è il Partito Comunista Italiano, non c'è più, è una cosa quasi. Ci sta la sigla, ci sta là.
1: Provincia, i fondi non bastano, stop alle verifiche sui 207 ponti. Quindi se li attraversate il vostro rischio è pericolo.
0: 207?
1: Sì.
0: E Roseto,
1: ciao. Will, dedizione encomiabile del personale sanitario. Dice. Che? L'hanno bocata, Francesco. Può succedere.
0: Ma che può succedere se ne parla di mattina alle 7?
1: Pescara, due gol all'esordio. E poi ancora ultimi 8 giorni di mercato in attacco. Il sogno resta a Parigi.
0: Diciamo, potevo tu qua per vedere cose o per leggere?
2: No, so leggere, la voce lo sport, non me ne intendo.
1: Pineto, esordio pericoloso in casa del Latino.
2: Lo sport.
0: Ecco, è pericoloso l'esordio con il Latino, eh? Invece quello ha detto, no, ma dimmi chi sei. Oh, ecco là.
2: Era dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
0: No, non era quella la cosa. Sant'Egidiese e Lanciano, debutto delle matricole. Le due formazioni si scontrano alle 18, quindi. Ci sta la luce, se serve?
2: Vabbè, sì, alle 18 è giorno.
1: Però alle 8 fa notte.
2: Finisce alle 20. Oddio, alle 8 fa notte.
0: Pure alle 18 fa la partita. Vabbè, vuol dire niente.
2: L'Aquila, nel test bene Sparacello.
1: E curatolo.
0: Tutti e due forti.
2: Pure sono bravi?
0: Sì, pure quello di là che ha preso dal Sora. Eccellenza, Coppa Italia avvia oggi le prime sfide e il Teramo intanto va a gonfiare, goleata nell'ultimo test, Pescara a Primavera, travolto 6-1. Ora vedremo.
1: Il nostro Remigio.
0: Perché noi.
1: Il Cinzia, Remigio.
0: Il Remigio.
2: No.
0: Non deve essere chiuso. All'inizio sì, deve avere una cazzo, venne qua, aspetta alla meglio degli allenatori. Andiamo sul nazionale, Gasperini a nervi tesi, ora la Roma compra.
1: Secondo me qua da quando è nato che ne sta calma Gasperini? Sembra nervoso.
0: Sì, ma non gli compra niente, dai, su.
1: Capito, però.
0: Americani.
1: Sembra agitato.
0: Non sono amici di Trump, secondo me.
1: No,
0: se no, qualsiasi cosa che avessero io ce lo dava lui. È vero, sì.
1: Fields.
0: E che capo con i soldi Trump?
1: Beh sì.
0: Non lo so.
2: Alla Roma.
0: Il presidente della Roma americano.
2: Ah, è vero.
1: Fils batte con Cobolli, ma il romano ora è il numero 6 dell'ATP.
0: Allora voi dovete vedere la frase principale che ha detto noi confini,
2: Noi confini.
1: L'ha messo qua sopra.
0: La frase quella lì è la cosa principale.
1: No al business della morte, le persone contano più dei confini.
0: Questa è la frase famosa, che era proprio una cosa politicissima, era. Che hanno fatto molti giornali, non hanno messo in secondo piano perché
2: ha detto disarmiamo il mondo.
0: Quindi ha detto disarmiamo il mondo, che è una cosa che ha detto sempre.
1: Pace,
0: che era un sinonimo. Adesso vogliamo andare a vedere i giornali, tutti ci andiamo, e come hanno potuto giostrare su questa cosa del Papa. Perciò la gente oltre ad andare a votare, poi non compra più i giornali. Che ci sono l'ammetto.
2: Quindi noi andiamo a vedere gli altri.
1: Giornalone.
0: Ci sto pure io l'ammetto, quindi mi rendo conto di com'è. Puoi girare le notizie come vuoi. Vabbè.
1: Ecco, no alle guerre, dice il Corriere della Sera. Conflitto immigranti, il Papa al meeting di Rimini, smascheriamo
2: però
1: i poteri ingiusti.
2: Prima dei confini ci sono le persone.
1: Tutti sopra
0: però
1: corriere.
0: Sopra abbiamo Repubblica.
1: Migranti, la lezione
0: vedi,
1: del Papa.
0: Allora, così, vedi, allora vai.
1: Leone al meeting di CL, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio. Le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia
2: come
1: dice...
2: Cambia?
1: CPR anche senza il consenso dei territori, quindi per vedere che è contro il Papa. Piantedosi pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedesche.
2: Ma non era donna cristiana?
1: No, ma non sottolizzare.
0: Intanto Putin a mettere difficoltà, migliaia di russi in fuga, fa guerra questo con...
1: Col la stampa proprio la caccia stampa, così le persone prima dei confini,
0: così si fa, questa è la cosa principale.
1: E andiamo a vedere invece i magnifici tre,
0: la verità,
1: ecco,
0: intanto apre con il PD, che il PD non ha un'idea di futuro, mitragliata di Mentana, cioè Mentana sul campo largo, Coccairo di sinistra, però va là, l'ha pagata, ha parlato alla bustola. No, ha perso la busta. Il Papa, star al meeting dai compiti cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura.
1: Non ha parlato di migranti.
0: Non ne parla niente di migranti.
2: Né di migranti né di guerre, niente.
0: Né di confini. Il giornale.
2: Realismo cattolico.
0: Potere e confini poco. Leone conquista il giovane del meeting. Quindi non c'è. Però c'è Salvini, mano tese ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci direbbe, vedremo. Ovviamente c'è il Repa, Ranucci, vabbè, lo togliete, non andremo più.
1: Tempo già aperto.
0: Il tempo. Ovviamente ancora su Ranucci.
2: Però quelle cose che stanno uscendo di
0: pronto per la candidatura,
2: gravi,
0: Poi di là. Povera Elli, desaparecida e bullizzata da Giuseppe, ma quando era qui?
1: Vabbè, quel capezzone fu direttore, ragazzi, dai,
0: questo è il braccio destro.
2: Però là ci ha azzeccato su Elli.
0: No, questo è il braccio destro di coso? Di Pannella. Quindi l'anditempo, l'anditempissimo.
1: Si faceva le canne a 16 anni probabilmente.
0: Esatto, ecco qua. Gasperini però ha messo un po' di calcio. Giornale di Roma, che dici Gasperini?
1: Contento a metà, la Roma mi piace, ma Osterwold... È un passo.
0: Vabbè. Ma ci manca libero.
1: Non c'era il Papa, abbiamo detto sul tempo. Qua manco.
2: È Mentana che disdegna il PD.
0: Disdegna il PD.
1: Non c'è, il Papa non pervenuto.
0: Sì, vabbè,
1: ah no, eccolo qua. Leone fa storia in 60.000 per la visita al meeting di CL.
2: Basta, cosa ha detto, ve lo andate a leggere.
1: Senza una foto, ho messo
0: come
1: la foto
2: di Mentana. La foto di Mentana perché ce l'ha col PD.
0: Chissà perché. Andiamo a vedere domani. Vediamolo oggi però.
1: Se lo trovo perché non lo vedo, lo vedi tu? Sopra sta forse.
0: No, facciamo un giornale proprio che sta l'Avvenire, e quello proprio è caso su che cosa punta l'Avvenire.
2: L'Avvenire è il
0: giornale dei Vescovi.
1: Che sta?
0: Eccolo qua. Persone prima dei confini.
1: Come Repubblica la Stampa.
0: Come Repubblica la Stampa.
2: È comunista Avvenire.
0: Ma no, ecco, però quello ha detto il Papa di principale, giustamente con la dire pace, disarmiamo le guerre.
1: Quotidiano di ispirazione cattolica, lo scrivono quindi.
0: Esatto. Quello dei vescovi
1: è dichiarato.
0: Il Secolo d'Italia scontatissimo contro Conte.
1: Il PD smaschera Conte sull'ennesima piroetta anti-uomo.
0: Poi invece a favore del PD contro Conte. Sì. A favore di Conte contro il PD. Il Papa che ha detto qua.
1: Non fatevi sedurre dagli algoritmi.
0: Cioè, questo ha detto
1: al meeting di Rimini. Papa Leone lancia il suo appello ai giovani.
0: Vabbè, questo è accaduto.
1: Allora io direi di fare qualche stacco.
2: No, io voglio vedere se sulla pagina Facebook qualcuno mi ha mandato gli auguri.
1: Tanti.
2: Perché non lo dici, mi boicotti?
1: Che ti boicotta?
2: È un affettivo.
1: Allora
2: prima mi dici se qualcuno mi ha fatto. Io metto la mano sul fuoco che Rossella Mattiucci me l'ha fatta.
1: Infatti, te l'ha fatto.
0: Noi metteremo la mano sul fuoco su chi non te l'ha fatto lì.
1: Te l'ha fatto. Luigi Anni ti fa tanti auguri, Cinzia.
0: Sì, dai, te rispondi.
2: Grazie Luigi.
1: E Rossella Mattiucci.
2: E che, basta.
1: Non è che sta sprecate, ma ho detto quando.
2: Nessuno mi fa gli auguri, ma io mo ci rimango male e me ne vado.
1: Ma no.
0: Due
1: ne so.
0: Che poco, chiamate.
1: Ma facciamo gli stacchi, intanto che devo fumare.
2: Sì, io vi saluto, vado via.
0: Ciao
2: a tutti, buona domenica.
0: Vado via a festeggiare?
2: No, vado a prendere un caffè con le cugine.
1: Niente male oggi?
2: No.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
0: Noi salutiamo anche tutti gli altri che non hanno fatto gli auguri a Cinzia, però ci hanno salutato.
1: Buongiorno ad Alfredo Di Federico, buona domenica Rita Piccioni, buongiorno, buongiorno a Luigi Anni, ad Antonella Leonio, ad Edoardo Di Pasquale, che vuole sapere se quest'anno TRSP trasmette le partite esterne di Giulianova Calcio. Grazie, non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo ancora.
1: Buongiorno a Max Rastelli, buongiorno a Loredana Ciaffoni, buongiorno a Bruna Ruggeri, buona domenica a Valentina Campeti, sempre destinazione mare, fai bene. Stefania Gervasini, buona domenica.
0: Ciao.
1: Bruno Cianese, buongiorno e buona domenica a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica.
0: Ciao regina.
1: E Luigi abbiamo detto. Paola Cicconi, buongiorno e buona domenica. Rita Piccioni, puoi fare gli auguri a Cinzia. E anche Antonella Leonio, fa gli auguri a Cinzia.
0: E ora se li è persi questi due,
1: li leggerà.
0: In replica, va bene. Allora, ancora la pagina degli auguri abbiamo fatta?
1: No, la facciamo adesso, che è offerta da Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Mar Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Scopri qualcosa di più su marcaffè.it, cioè dobbiamo leggere che cosa abbiamo detto, perché l'abbiamo detto in anteprima, che era Santa Rosa di Lima.
1: Sì.
0: Abbiamo detto che si chiamava in realtà Isabella, ma venne nominata Rosa per la bellezza del suo volto. È la prima santa del continente americano, fu modella di vita penitente e di preghiera continua nella semplicità della sua vita laicale, iscritta al terzo ordine domenicano, ma tenne sempre una straordinaria serenità in mezzo alle prove dolorose che accompagnarono la sua vita, imitando Cristo, povero e crocifisso. Particolarmente devota alla Vergine, operò e pregò per la diffusione della fede, specie tra gli indios d'America. Il 23 agosto del 1617 però tornò alla casa del Signore. Auguri che si chiama Rosa e può festeggiare l'onomastico. Per quanto riguarda invece i compleanni, oggi domenica 23 agosto li facciamo a Francesco Rastelli.
1: Auguri.
0: Al nostro grande Alessandro Ippolito. Ippoliti ha detto. Ippoliti. Li conosci tu? Saluta.
1: Tanti auguri, buon compleanno.
0: Non conosci?
1: No.
0: Non conosci Alessandro?
1: Chi è?
0: Il socio di Ivan.
1: Ah sì, come no? Sì, ok, vabbè, non sapeva che si chiamava Ippoliti.
0: Non so se. E auguri anche a Gabriele Ferretti.
1: Auguri, Gabriella Ferretti.
0: A tutti naturalmente, auguri, posso per leggere il giorno del compleanno qua, che si deve fare?
1: Basta telefonare i numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
0: Ah, va bene.
1: Allora, credo sia il momento
0: di parlare con Casalena.
1: Sì, adesso lo chiamiamo subito. Casalena. Che mo' ti tocca rindere, ma cominciamo.
0: Che?
1: Ti tocca rindere, ha vinto ieri.
0: Beh, ha fatto un gol di tacco.
1: Più Esposito.
0: Quindi quello è il gioco in nazionale, quindi qualcuno in nazionale è buono, cioè. Sì, è appena arrivato.
1: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Che ci dici?
6: Si dice che sarà un'altra settimana calda, un po' meno oggi è lunedì e martedì, un po' di più tra purtroppo tra mercoledì e venerdì, dove tra l'altro tra giovedì e venerdì potremmo avere anche dei record di temperatura dove il Garbino sfonderà, perché ci sarà una invasione di aria calda sahariana tra mercoledì e venerdì, e dove il Garbino sfonderà potremmo registrare i fatidici 40 gradi, sicuramente previsti nel Pescarese, nel Chietino e nel Vastese. Teramano un po' più in dubbio, ma potrebbe arrivare anche qui il Garbino con temperature insomma da bollitore dell'acqua, quindi ci aspetta un'altra settimana molto calda, specie a metà settimana. Sta storia dovrebbe finire poi nel weekend, tra sabato e domenica, quando il prefrontale caldo si sposta verso la Grecia e qui da noi le correnti si dovrebbero disporre da nord-ovest e quindi portare una leggera rinfrescata di piogge, però non se ne vedono fino a fine mese, quindi chiuderemo il mese praticamente a 0 mm. E niente, quindi questa è una situazione abbastanza imbarazzante insomma per la nostra, per il nostro posto, per dove viviamo. Soprattutto io ho il sentore che il 2003, che è stato l'anno in cui più caldo in assoluto, venga battuto da questo 2026, perché luglio-agosto credo che siamo leggermente sopra, però i conti si faranno alla fine,
1: vedremo.
0: Puoi parlare del grande gol di Pio Esposito?
6: Grande gol, sì.
0: Ma che
6: sì, ieri vabbè, c'è una grossa differenza tra le due squadre, quindi l'Inter ha vinto abbastanza.
0: Ho visto molti gol da fuori area, precisi, belli, tesi agli angolini, belli, belli.
6: Alla nuova, si è un gol. Napoli,
0: vabbè, Napoli c'è un fallo clamoroso, vabbè,
6: fallo clamoroso,
0: vabbè, ditelo allora, di bello ancora lui, dai, su,
6: ancora lui, sì, esatto. All'84esimo concede un gol del Genoa a 6 minuti
0: era
6: della
0: una
6: fine.
0: Spinta terribile, la spinta andava a palla fuori, non c'è più, ne ha fatto gol. Quello era pensato, Dimo, se questo segna, tu devi annullare il gol. Là. Guardalino immobile, VAR stra immobile, perché dice là deve decidere l'arbitro, perché l'ha vista e lui ha deciso
6: che l'arbitro era fallonetto.
0: Prima la parola negli spogliatoi,
6: sono una partita clamorosa, Rossi giustamente si è arrabbiato
0: Sì, ho sentito che si arrabbiano molto. Allora, Orsato, siccome questo già è un arbitro famoso, ma sbaglia, ma lo punisci, ma veramente, però, qui deve andare a spasso per un po' di tempo.
6: Ma è recidivo, tra l'altro.
0: E appunto, una... perciò.
6: Lo fa apposta, secondo me è un.
0: Non lo dire.
6: Non
0: ho capito.
6: Cioè, non è un qualcosa di colposo, è qualcosa di
0: doloso,
6: di
0: premeditato,
6: no?
0: Ha voluto. Vabbè. Perché in effetti c'è il precedente proprio col Genoa, con la Roma, tipo con
6: destinazione. Ma c'è anche il precedente dell'Inter contro la Roma, che fallo di Indica al 90esimo, che praticamente ha deciso il campionato di 2 anni fa.
0: Vabbè, diciamo così fa lui, però lo designano. Vabbè, a posto. Oh, grazie ragazzo, buona domenica.
6: Buona domenica.
1: Ciao, a domani. E questo era quanto. Che hai fatto qua?
0: Che è successo? Volevo sapere che è successo. C'è questa cosa di Conalta. Vediamo un po' le novità.
7: Siamo qua a Luna. Dice, un po' di trovare un altro orario. Io sono d'accordo con voi. Ma purtroppo questa è una cosa che ieri ho saputo, che questi pioppi stavano soffrendo. E quindi oggi non potevo stare. Faccio vedere che, come dire, il sudore è reale. Il sudore è reale. Ragazzi, aiutateci a salvare le piante della nostra città. Sì, siamo qua a Luna.
0: Con Alpa a salvare le piante della nostra città. Vediamo se c'è qualcos'altro. Intanto salutiamo gli amici del bar. Questa è la grande festa di ieri. Poi abbiamo questi gli aggiornamenti che tutti abbiamo fatto mano a mano sulla vicenda. Vabbè, io farei ancora qualche stacco prima del
1: pure io perché poi c'è l'almanacco.
0: È arrivato, grazie Vincenzo, nonostante la festa, nonostante il caldo, lui è sempre presente. Grande Vincenzo.
8: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
9: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
10: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
11: È meraviglioso!
10: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
12: È meraviglioso.
10: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
12: È meraviglioso!
10: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
13: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulia Novalido. Info 347 65 44 683.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Allora andiamo adesso all'almanacco.
2: All'almanacco del giorno.
1: Ancora, se c'è qualcun altro, sono arrivati tutti. Sì,
2: sono arrivati tutti. Sono arrivati tutti. Paola Cicconi, Antonio.
1: Ma volevo ricordare che l'abbiamo letto, che l'ho detto a te senza dirlo. La partita recanatese, maceratese recanatese di Coppa Italia, sì, eliminatoria ieri, è stata vinta dalla Recanatese, sì, per 9-8. È il frutto di ben 22 calci di rigore, ci sono voluti per...
2: E il finale, buoni,
1: e il finale un po' ci riguarda, nel senso che erano finiti i giocatori, dovevano battere i rigori, portieri, due portieri. Allora Boccanera ha tirato il portiere della Maceratese e Boccanera ha parato. Poi ha tirato il rigore Boccanera e il portiere della Maceratese ha preso il gol. E quello è stato decisivo, 9-8 il risultato finale. Nella partita di due squadre che le cronache dicono assolutamente bisognevoli di rinforzi. Vabbè, a posto. Intanto ci ricorda lui, cioè Vincenzo, che oggi è domenica 23 agosto e che alle 4:18 il sole, o è entrato, non è entrato, fa un caldo amaro, diciamo, è entrato in Vergine. Cambio di stagione astrologica, luce più concreta, però, vedi? Luce più concreta e il ritmo che si organizza.
2: È la giornata internazionale della commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione, promosso dall'UNESCO per commemorare il commercio transatlantico degli schiavi. È la giornata dell'internauta, si celebra la nascita della cultura digitale e dei primi pionieri della rete. Almanacco nel dettaglio, alle 9.07 la temperatura di 27,1 gradi, il clima caldo, il vento a 5 orari, l'umidità 66%, la massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è leggermente migliorata rispetto a ieri, 31, considerata buona. Sole sotto a 6.18 e tramonta 19.56, il culmine a 13.07, la durata del giorno 13 ore e 38 minuti. La luna sorge alle 17.31, tramonta alle 2.05 di domani, la fase lunare gibbosa, crescente, visibile al 72%.
1: È gibbosa?
2: Sì. Nati oggi, 23 agosto 1941, Rocky Roberts, cantante, poi ascolteremo stasera Mi butto.
1: Famosissimo.
2: 23 agosto 1946, 80 anni fa, Kate Moon, batterista e cantante degli Who, poi ascolteremo My Generation.
1: Quella cosa che stavo per dire, My Generation.
2: 23 agosto 1956, 70 anni fa, nasceva Andrea Pucci, comico.
1: Sì, quello è vero.
2: Accadde oggi.
1: E poi non vollero.
2: Ah, 23 agosto 1886, nasce a Biella una piccola impresa bancaria.
1: Che dipende?
2: Che dipende che sono cose.
1: Sì, vabbè, ma si può in attesa.
2: Perché schifi? Non lo so, devi portarlo là, devi parlare, non lo so.
1: Da chi?
2: Nasce quello che ti fai tenere.
1: Vabbè, sì. Nasce a Biella, chi?
2: Una piccola impresa bancaria familiare con il nome di Gaudenzio Sella & Company. Gaudenzio Sella, nipote di Quintino Sella, l'avvia insieme a sei parenti tra fratelli e cugini. L'atto costitutivo definisce l'attività, esercizio del commercio bancario con sconti, anticipazioni, conti correnti e compravendita di valori. La nuova banca entra in scena come officina finanziaria locale destinata a crescere nel tempo.
1: Guarda qua.
2: Cent'anni fa, nel 1926, all'età di 31 anni, muore a New York il primo divo della storia del cinema, Rodolfo Valentino. Da tempo segnato da un'ulcera gastrica, viene ricoverato per una peritonite improvvisa. L'operazione non riesce a fermare l'infezione e il divo si spegne, lasciando Hollywood senza la sua icona più luminosa.
1: Oggi lo avrebbero salvato.
2: 35 anni fa, nel 1991, in URSS, il presidente Mikhail Gorbaciov avvia l'epurazione dopo il fallito golpe chiuso da due giorni. Il presidente rimuove Pavlov e Besmertnik, premier e ministro degli esteri. Il ministro della difesa Yazov viene arrestato insieme al capo del KGB, Khrushchev. L'azione segna la resa dei conti immediata contro i vertici che hanno sostenuto il Comitato di Stato per l'emergenza. 23 agosto, 35 anni fa, il World Wide Web si apre al mondo dopo il 6 agosto, quando Tim Berners-Lee pubblica al CERN la prima pagina web. L'Istituto Svizzero invita nuovi utenti a collegarsi alla rete nascente e questi pionieri diventano i primi internauti.
1: Protagonisti dell'ingresso pubblico nella nuova era digitale, che mi piace tanto.
2: Allora, questo è di Rocky Roberts,
1: tutte mie.
2: Tutte tu, prego.
1: Che cosa ha detto Rocky Roberts negli anni 60-70? Bandiera gialla, quando Arbore e Boncompagni mi hanno chiamato, ho capito che stavo iniziando qualcosa di grande, ed è vero. Poi, stasera mi butto. Quella canzone è stata un'esplosione, mi ha portato ovunque, mi ha fatto correre più veloce del ritmo. Tu devi sapere che io l'abbiamo incontrato, l'ho incontrato Rocky Roberts in una festa che fece Giulianova, l'ex primario di radiologia dei De Manini. Invitò Rocky Roberts, prego. Che intervistava ovviamente, anni 60. Occhiali scuri, sempre anche molto spessi. Gli occhiali non erano una scelta di stile, nascevano da una cicatrice, ma sono diventati parte di me. Lui se li è messi però che andava sempre dentro, fuori, notte e giorno con gli occhiali. Era per coprire una cicatrice. Lui si chiamava Charles Robert, detto Rocky, e era nato il 23 agosto del 41 a Tanner. È morto il 14 gennaio 2005 a Roma, quindi sono andato in Italia e gli è piaciuto qua, ha avuto un grande successo. È stato un cantante statunitense naturalizzato italiano. Quindi prima nel 41 nasceva Rocky Roberts, poi è nato Trump. Quindi mo, se non ti piacciono questi, ma mi Rocky Roberts di Trump, siamo d'accordo.
2: Beh, sì, su questo siamo d'accordo. Beh. Allora,
1: ascoltiamo proprio Robert, ascoltare. Vi salutiamo ragazzi, vi ricordiamo che alle 10:30 andremo in onda con la puntata di Giardino d'Estate dedicata al famoso farmaco che fa dimagrire, detto Mugiaro, che tutti stanno facendo, anche non ha bisogno. Per Giorgio Casaccio ha perso 32 kg. Mugiaro, ne parleremo tra poco alle 10:30. Sulla radio
3: vi abbiamo trasmesso Radio G.
2: Ho sbagliato. Allora stacchiamo, intanto salutiamo i nostri amici su Facebook,
1: perché adesso restiamo con gli amici della radio. Salutiamo ugualmente
2: della radio e di Radio Garden e del digitale,
1: ovunque.
2: E quindi ascoltiamo le proposte di Vincenzo, partiamo con Rocky Roberts, stasera mi butto, che è quello di ieri.

0: andata anche questa bella
1: depressione. Ed è andata, quindi salutiamo.
0: Il gruppo, ci piace questo.
1: Con questa canzone. Salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
0: Ormai è libero.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

aspettiamo tutti i giorni in via Cassetti Trento, presso il Centro Sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
2: Oggi è Santa Rosa da Lima.
1: Domenica 23 agosto.
2: Nel Perù.
1: Cioè Lima.
2: Si chiamava in realtà Isabella,
1: eh?
2: E però venne soprannominata Rosa per la bellezza del suo volto.
1: Capito?
2: Senti?
1: Capito?
2: È fatta santa però, poi vedremo perché. Buongiorno
1: allora.
2: A tutti. Oh, leggiamo subito questa notizia che ha fatto il giro ieri mattina, che ha varie interpretazioni, perché i carabinieri non possiamo dare notizie. Vabbè, pensate che lo fate, eccola qua. Se questo non l'amico, due arresti a Rosetto, chiuso in casa per un debito.
1: Ecco.
2: No. Ventenne si lancia da un balcone per fuggire i carabinieri, ha riportato una lesione alla vertebra lombare
1: e
2: la frattura del bacino. Nell'abitazione, tra l'altro, sono stati scoperti quasi 7 kg di droga, tra
1: hashish, cocaina personale.
2: E il ferito è ricoverato. Io andrei a leggerla subito, anche andiamo subito sul tema, cacchino morto, se poi ci vuoi, te lo bevi da poco. 80 pagine su guerrito guerri. C'è il vino, eh?
1: Lo so.
2: Vediamo che motivo importante, è circolato per tutta la giornata di ieri. Spende le fiamme sul Morrone intanto, ma il vento fa ancora paura. Invece di là è bruciato un paese intero in 2 mesi di fiamme.
1: Capito?
2: Sono rimasti là?
1: No, che sono andati.
2: Un borgo.
1: No, fa la proporzione fra i metri quadri e quello.
2: Va bene, poi che abbiamo? Ci stiamo avvicinando.
1: Vendemmia e clima impazzito.
2: Il vino si farà sui monti.
1: Sulla costa è troppo caldo. Io mi ripeto, sarà 30-40 anni che si vendemmia ad agosto, soprattutto i bianchi. I rossi poi si arriva a settembre.
2: Gabriele se ne intende, ragazzi, quindi nessuno può mettere
1: per carità. Anzi.
2: Però Pasquale.
1: Pasquale, imprenditore con Presidium a Prezza, una serie di P infinite, 3P di fila,
2: però,
1: ma in altura è più faticoso. Grazie a che,
2: Come si chiama Pasquale di nome?
1: Pasquale il cognome, suppongo.
2: Appunto, come si chiama di nome?
1: Il nome Ottaviano.
2: Ottaviano Pasquale. Top. Già te l'ho dato Pasquale.
1: Beh,
2: pure voi.
1: Ottaviano, ma più. La politica fa festa, però col tartufo. Dici, vino, ci pensiamo, però intanto
2: c'è. Ci sta qualche volto noto?
1: Mi pare, no. Questi sono quelli dei borghi di Mondagna, quindi consiglieri Menna e Monaco.
2: Sì, di Baviera?
1: A quadri, no.
2: Bene.
1: A quadri, vestito, Monaco di quadri.
2: Vestito
1: a quadri.
2: Allora, andiamo a vedere di spalla. Perché lei non è scomparsa la spalla?
1: Che ci stava di spalla?
2: Non lo so, non lo vedevo.
1: Ma sembra il vino, era roba, il pecorino.
2: Pecorino di fare,
1: nell'Olimpo dei formaggi.
2: Vabbè.
1: Quindi è l'Abruzzo presente per
2: non vino, proprio formaggio,
1: no, il pecorino, no, si raccoglie. Allora,
2: adesso andiamo a vedere questa notizia che è internazionale. Kiev attacca le infrastrutture, quella ha dovuto ammettere che sta in difficoltà.
1: Sì, e promette vendetta.
2: Dice che mo spara a come se Fiora non avesse ucciso le persone. Trump aveva detto in 4 giorni risolverò.
1: Sì.
2: Ha detto,
1: no, 24 ore.
2: Ieri ho sentito una frase. Dopo l'Iran ha detto che deve andare da un'altra parte.
1: In Cuba?
2: No, non paese vicino all'Iran.
1: All'Oman,
2: sì, tocca a quello.
1: Perché sta a fare le cose alle spalle.
2: Qui non si ferma.
1: Sta mettendo d'accordo con... E Trump rivendica per la 173esima volta che Hormuz
2: è suo.
1: E invece Teheran ha annunciato
2: il presidente del più importante paese del mondo.
1: E un po' si fa la corsa in Europa a ridarci gli immigrati.
2: Guarda che ci ha dato
1: anche l'Olanda e l'Irlanda, praticamente la reimmigrazione che è tutta verso di noi, però.
2: Perché?
1: Perché
2: legge nostra,
1: sì, quando sei sovranisti, tutti fanno i sovranisti, qui ognuno pensa per sé, quello funziona così, nazionalismo.
2: Ognuno la applica.
1: Il messaggio del Papa: CL, confini, prima le persone.
2: Adesso questa è la notizia vera, questa è la frase più famosa che... Adesso ti faccio vedere 3 giornali come girano per non dire sta cosa, che ci è voluto del tempo là, eh?
1: Immagino quei tre là, sì
2: quei tre, poi ci andiamo.
1: Ci è voluto del tempo pure per i cervelli dei vari direttori.
2: Anche il messaggero mi pare che non l'abbia fatto là. Accise, stop sullo sconto, tasso, vabbè, niente.
1: Oggi finiscono i 16 centesimi di sconto.
2: Guarda,
1: sta
2: non si è accorto nessuno.
1: Ma arriva a 2,50 però.
2: Il cappello. Bustale, solo bustale. Il PD aveva detto che voleva fare, per una fermata con l'Aranesco.
1: Preciso. Senti pure i 2 vernecchi di vecchietti.
2: Anche perché tra l'altro l'ha fatto a Cerne di Pineto. scusate, Monticelli che sta rientrando, perché sta rientrando in auge? Vista l'attuale valenza dei politici locali, rispondono Monticelli. Lo vedi Monticelli, D'Alfonso che rimane perenne, come vai?
1: Perché campo largo in tilt per il wok.
2: Spiegaci questo.
1: Il wok è quella teoria che è nata in America circa, credo, 5-6 anni fa, forse qualcosa di più, secondo cui siamo tutti uguali e tutti devono essere accolti. E il wok è un effetto del fatto che non si considera più l'ignoranza e la maleducazione come ignoranza e maleducazione, ma si considera come una della fenomenologia dell'intelligenza. No, chi è ignorante è ignorante, cioè sei ignorante.
2: In italiano. Guarda un po', intanto grazie a Conte la sinistra è divisa.
1: Meno male.
2: Giorgia, vai. Giorgia, anche se la benzina costa 4 euro, lì c'è tutto.
1: Però pure di là, Salvini pronto a condividere perché non lo cacciano. Apertura del leader del Carroccio, ma c'è chi anziché fare disfa, dice Salvini. Tumulti nella Lega.
2: Ho capito. Lui te ne va? Qua veramente
1: questi sono ignoranti, qui va detto che sono ignoranti e criminali.
2: Secondo me non è un omicidio colposo, questo è un omicidio volontario, perché loro sapevano che non vaccinandolo moriva. Infatti
1: indagati i genitori Novax della bambina di 4 anni contagiata dalla differita.
2: Il cuginetto che ci aveva fatto il vaccino e l'ha preso sta meglio.
1: Ricoverato anche il cuginetto, ma non è in pericolo di vita e sta migliorando. Questi sono ignoranti e criminali, come quelli delle scie chimiche della terra piatta. Siete ignoranti, non vanno tollerati questi.
2: No, è noto, li fanno impedire che fare i figli.
1: Una palazzina a Firenze, credo sì, due feriti, e poi a Perugia, scusate, non Firenze. Poi violentata in vacanza, la ragazza di 17 anni ha denunciato un animatore nel Cilento.
2: Ecco qua, quindi italiano. Mi pare che l'italiano.
1: Può succedere. Teramo. Scoperti 7 kg di cocaina e hashish, blitz per il sequestro di persona, 2 arresti. Chiudono in casa un coetaneo per un presunto debito di droga. Un ventenne si butta dal balcone per sfuggire al controllo. I carabinieri
2: erano ricchi, erano tenava ancora 7 kg. Poi pensavo lupo poveretto di vent'anni, già con i debiti a 20 anni.
1: Mamma mia. Sabato l'ultimo saluto a Marco nel Duomo, l'addio al 37enne biologo alpinista travolto da una valanga in Nepal.
2: Ciao Nepal. Nepal. Blackout elettrico, terra tremenda, senza luce, il sindaco, ora l'Enel deve pagare i danni.
1: D'Alberto chiede alla società di prevedere indennizi per i disagi direttamente sulle prossime bollette. Il consigliere regionale Cavallari sollecita la convocazione della commissione di vigilanza sul caso.
2: È vero?
1: Però devo dire che lei non risponde.
2: Non risponde per niente. Come qua su. Sono alla consegna del silenzio. Cioè ti vogliono stancare. Io però qualcosa devo sempre dire, però almeno una, fatemela dire, perché altre cose in effetti provano a stancarci. Ma su Colleranesco io un po' insisterei, perché là la gente muore. Non capite? Non è che c'è una buca, non funziona, c'è l'erba alta, ci stanno i costi da tagliare a agosto, che è un problema. La cosa non è che non si deve tagliare, ma perché vi ponete questo problema? Via Tondereville, sento una città senza parcheggi, la città con altre parti, con gli alberi che stanno messi male, i lecci ad agosto, a Giulianova, in pieno corso Nazario Sauro. Cioè, voi ci dovete dire di chi sono le idee?
1: Chi ci pensa?
2: Vogliamo i nomi.
1: Diteci chi ci pensa, che noi poi...
2: Ci pensiamo noi.
1: Ci pensiamo, però ce l'ha detto di farlo Tizio, ce l'ha detto di farlo Caio.
2: Su Via Tondereville lo sappiamo. Ecco. Però sugli Elci ancora no, perché poi si rimballeranno, no?
1: Oh, ieri sera passando volando sul lungomare, faceva così.
2: Non è di fuga?
1: Beh, teoricamente sì. Però.
2: Chissà come sta il malato là dentro.
1: Ha fatto lo shaker. Autostazione, riapertura annunciata a settembre, il terminal bus di Piazzale San Francesco.
2: Vedi?
1: Una storia infinita.
2: Sì, però lo te.
1: Super Enalotto a Piano d'Accio, una vincita da 75.000 euro, poi area a rischio spopolamento, pedemontana, appello agli enti, una strada per salvare il futuro.
2: Bene, semplice. Anteriore,
1: non lo so.
2: L'opposizione, la maggioranza non c'è più, dove?
1: A Castellano.
2: Mannaggia.
1: Il gruppo di minoranza incalza, il sindaco ora deve riferire in consiglio comunale. Riferirà?
2: Non lo so, il grande Mora del rap europeo sbarca al porto turistico per il Terra Sound 2026.
1: A pesca.
2: Quello là sarebbe. Vabbè. Ciao. Tu conoscevi tu?
1: No, non
2: è grande,
1: non
2: no, siamo ignoranti. Allora, vediamo questi qua, Giussi Ferreri, sì, sì, sì, sì, oh, sì. A Cologno ci va per la festa Giuliano Palma, mi piace che sa come prende vecchi pezzi e li mette al ritmo. Poi dove abbiamo? Andiamo a Pescara, Belle Époque, la città fa un tuffo nella fine dell'Ottocento.
1: Vabbè, possiamo girare la pagina, sì, dopo no. La fine dell'Ottocento.
2: Oggi bambini fanno musica al Dino Park di Avezzano.
1: Poi abbiamo, no.
2: Dove giocano i maiali?
1: Non lo so.
2: Al porco giochi. Vuoi ci può stare, vai.
1: Dove può stare? No, cosa può stare? Mi pare che
2: al porco giochi giocano. Gran finale al primo Silone, qua siamo di cultura. Il riconoscimento va a Pasotti, l'attore famoso.
1: Bello.
2: Perché divento famoso? Sta facendo cose, ma no, poi in Pedico, in Famiglia, no. Con Bino Banfi.
1: E poi gli ha toccato imprudente però.
2: Sì, Allora, non si può avere tutto,
1: Gli ha toccato imprudente chi dava il premio.
2: Sì.
1: E quest'altro pure che è della Lega.
2: Vabbè, sarà, che ne so io, mi piacerà, ho visto tutte le...
1: I film di Pasotti, un appassionato di Pasotti,
2: pure tutta la serie di Umberico in Famiglia.
1: Un libro per il figlio che non c'è più, Isola, il papà di Gianluca Merlini ha riunito i post pubblicati per il ragazzo deceduto a 20 anni in un incidente stradale. Isola ricorda gli 11 operai morti nel traforo, le sciagure durante lo scavo 53 anni fa.
2: Il sindaco Di Marco.
1: Custodire la memoria è il dovere collettivo.
2: Lo ricordo per io.
1: Valvomano, partono nuovi lavori in piazza, Penna Sant'Andrea stanziati 1,2 milioni per recuperare l'edificio comunale.
2: Io non vedo quella notizia, non vedo.
1: Quale? Addio di
2: Cristina. Non la porta.
1: Che cosa?
2: Lei la faccia il martello abbattuto dal sindaco di...
1: C'era ieri.
2: Ah, già c'era?
1: C'era ieri, sì. Addio di... Non so i problemi.
2: Non lo so.
1: Non c'è un problema. Dice, che facciamo? Oggi andiamo a togliere falce e martello. Addio di Cristoforo, fu calciatore in Serie B ed era di colonnello. Sicurezza, scontro politico dopo la rissa a coltellate. Tortoreto, la consigliera D'Amelio chiede l'apertura di un tavolo istituzionale.
2: Allora sì.
1: Istituzionale
2: andiamo
1: in. Ma il sindaco Piccioni boccia l'idea. Vedi, non c'è un'emergenza criminale. Buona linea anche che abbiamo qua.
2: No, Giulianova, è stato detto alla prefetta. No, Giulianova
1: è tutto a posto, tutto bene. Il giorno dopo rapina sotto casa con le mazzate.
2: Con botte qua, ma e poi quelli in piazza. La festa là che hanno potuto fare con i bambini.
1: Sì, perché passa le biciclette.
2: Bilo ballo, bilo bullo. T'apposto.
1: Alba, sala da ballo senza autorizzazione, il comune dà lo stop.
2: Magari che se ne accorgono.
1: Croce Verde, festa con musica e solidarietà, concerti e stand con piatti tipici per tre regioni.
2: E qua
1: tre giorni.
2: Giustamente è organizzata naturalmente.
1: Beh, c'è,
2: la Croce Rossa, la Croce Verde.
1: Non è che ci andavano i carabinieri.
2: Martini Sicuro.
1: Auto non assicurata, scatta il sequestro della polizia locale. Non è successo niente. Martini Sicuro, c'erano questo, hanno messo questo.
2: Alberi portati nel pieno dell'estate, richiesti gli atti dell'intervento. Volete sapere perché è stato fatto? Perché c'era l'accordo che non si sarebbe fatto.
1: Bene.
2: E poi volete sapere che cosa hanno fatto in realtà i carabinieri.
1: Sono
2: andati al comune, quindi chiede anche che cosa hanno scritto i carabinieri al limite. Comunque non andava fatto, non è morto, ma se è bello, brutto. È una cosa che non andava fatta a costo. Tu me l'hai detto.
1: Diciamo che è inutile.
2: Tu mi hai detto il primo giorno stanno tagliando l'albero davanti a Mare Chiaro. È il primo era. A agosto, ma che stai prendendo? Che poi blocca, no?
1: Quello è il corso principale del Lido. Al Lido si presume ci siano i turisti, insomma.
2: E invece qual è la via di fuga?
1: La via di fuga è via d'Andrea, il Pelinane. Quelli normali possono uscire o al cavalcavia oppure gli altri sottopassi.
2: Quindi devo dire adesso l'unica battuta che hai fatto?
1: Che cosa?
2: Che i nani si sono iscritti al Giro d'Italia.
1: Perché è pieno di tappe.
2: Pieno di tappe, esatto. Oh, la povera Camelia non gliela fa più, perché ormai scarica tutto di lei, ci prende una musica, allora, e infatti lei ha fatto quello che può. Dice, innanzitutto i residenti hanno fatto una diffida al comune a pulire, lei dice tutto quello che ho dovuto fare tutti i giorni, però dice che c'è molta inciviltà, soprattutto nei cestini la gente ci mette quello che deve mettere.
1: Quelli sono i turisti all'aria aperta, quelli con i camper, che quando quelli che quando devono ripartire non sanno dove buttare la monnezza e la mettono nei cestini. Sono maleducati, quindi andrebbero un po' educati, un pochino quelli sì. Oh, e continua perennemente la gente a lasciare le macchine nell'isola pedonale la sera.
2: Ancora?
1: Ieri sera ce ne sono tre. Ma io ricomincerei a caricarle con i carri attrezzi, perché pare che mi sembra, anche vista la cilindrata, mi sembra la scusa per avere il parcheggio davanti al locale. Pago la multa, 34 euro, 50 euro, e però faccio tutta la serata là dentro. Comincerei a ricaricarle.
2: Sono
1: io.
2: Sono cose che dovresti dire tu?
1: No, no, no, però dopo che l'hai fatta la multa. Ti devo dire. Però è diventata questa moda, capito? Io siccome ce l'ho i soldi, ma metto a parcheggiare la macchina là.
2: E tu metti le transenne?
1: Io le transenne, se volete pure, non è questo problema, ma però.
2: Però i commercianti per mettere solo Giuliano, va bene, ho la spiaggia libera su dei in abbandono, sì. Questa foto va bene, perché dice che prima era stata tutte le feste apposta, adesso non più, lo sostiene in una nota evoluzione sostenibile. Siccome noi questa ordinanza il sindaco la faceva quando cominciò il campionato, ma siccome oggi c'è la prima partita della Sand che giocherà al Fadini
1: tutto l'anno
2: scattano limiti e lattine, vetro e alcolici per le partite nella
1: zona dello stadio.
2: Da oggi, perché al Fadini si gioca appunto a partire tra la Sant'Igliese e il Lanciano. E ieri ha fatto anche la rifinitura, questo è.
1: Giuliano l'ha fatto il vino da
2: Roma. Ha detto sì, ha dato 2 giorni di libertà, incazzato, siciliano. Andiamo! Viabilità.
1: A Roseto, strade bianche, a settembre via agli interventi per la sicurezza. Poi nuovi centri rifiuti, questo pure è una vicenda millenaria a Roseto. Slitta l'inizio dei lavori, il sindaco Nugnes l'impresa ha ordinato i materiali, e quindi sotto Ferragosto in Italia non ti consegnano neanche i ceci.
2: Fare il lavoro.
1: Non mi sono accorto,
2: infatti.
1: Grande festa per i 70 anni in parrocchia di Don Felice.
2: Ognuno si tranquilla, quindi
1: sereno,
2: stanno
1: a litigare proprio addirittura nello stesso partito.
2: Può ordinare i materiali.
1: West Nile, scattano le prescrizioni, vietati ristagni e verde incolto. Il sindaco dell'Orletta firma l'ordinanza con le regole da seguire dopo la scoperta di zanzare infette. Vabbè, 3 casi, 3 persone anziane già con malattie pregresse, non c'è tanto da allarmarsi, però un po' di profilassi non fa male.
2: Esatto, fatela.
1: Fatela, fa. Gli ambientalisti, gestione rifiuti, attenzione agli impianti molesti. Custodes Terre, dopo i dati, in crescita della differenziata.
2: In latino te l'ha messo,
1: Custodes Terre.
2: Di cose negative. Custodes Terre.
1: Zona piomba, scatta la protesta. Silvi, i turisti segnalano la vegetazione non curata e i marciapiedi dissestati. È pieno di turisti che segnalano quest'anno, un po' dappertutto.
2: È vero, i turisti sono molto attivi.
1: Sono attenti e attivi. Allora.
2: Silenzio.
1: Pescara, alcol e movida fuori controllo, pure qua va tutto bene, beccati a bere nelle aree vietate, in una sola sera fioccano 22 multe. Retata in centro, 300 persone controllate, scattano 2 denunce, un 22enne fermato alla guida senza patente.
2: Io direi che sta bene, su 300 persone in 2 multate,
1: poi uno senza patente
2: si stanno comportando
1: e
2: bene,
1: e il passeggero che c'è fuori via, mi pare tutto su. Però
2: quelli che mettono P vuol dire neopatentato, sì. Perché lo metto? Perché siamo in bambini,
1: pericolo, tenetevi a distanza,
2: sì,
1: magari caccio la freccia a destra, gira a sinistra.
2: No, ce ne stava uno che passeggiava tranquillamente a metà strada, stava era più grande la P che la macchina. E era 500 quelle piccole, e quelli
1: lambeggiavano,
2: si è rimesso di qua.
1: Sai qual è la macchina più rubata quest'anno? La Panda.
2: Sì,
1: sì, ieri c'è la notizia. Allora, e anche a Pescara c'è la febbre del Nilo, primo caso nel pescarese, è ricoverato in ospedale a Chieti una 67enne della provincia, sotto esame gli ultimi spostamenti per rintracciare il focolaio.
2: Allo stadio, nonostante la vittoria del Pescara per 2-0 sulla Vispesa Lucengissima, ho visto un po' di partita, i lavori dureranno 4 mesi, quindi i posti scendono a
1: 3.120
2: in una tribuna.
1: Lo sbaracco, poche le adesioni, l'ira degli esercenti per il mancato avviso dell'iniziativa, Confcommercio replica però.
2: Però quindi qua niente, notte dello shopping, notte bianca, notte dei saldi. La destra sogna la grande vastola.
1: Allora,
2: però il nostro sindaco preferito che fa?
1: Menna frena, mancano i soldi. Forza Italia rilancia la proposta, è una sfida non più rinviabile.
2: Questo era quanto ha bloccato il lupo come San Francesco.
1: Può fare quello che vuole. La segnaletica non è nostra responsabilità, San Salvo. La società La Marinelle contro l'amministrazione dopo l'annegamento della commerciale.
2: Infatti così è, Marinelle.
1: Chieti lancia l'intesa con l'India, Chieti l'intesa con l'India, che è il paese più popoloso del mondo.
2: Con tutti i problemi, Chieti che fa?
1: Però da Chieti, Palazzo De Maio ospiterà il convegno internazionale con l'ambasciatore Rao.
2: Beh, da non perdere. Che giorno è?
1: Lo vedo, non lo so,
2: poi diciamo, poi non ci andiamo.
1: Poi È 29, no, 29 settembre.
2: Vabbè, la canzone di Battisti.
1: Si è rinfrescato, possiamo andare.
2: Sì.
1: Chi è?
2: Mostra dell'artigianato artistico, ultimo atto tra esposizioni e premi. Premi.
1: Guardia Greta. Guardia Greta.
2: Tu devi, te le devi appuntare secondo.
1: Orsogna, Fulmina, scatena un rogo. Fulmine.
3: Buongiorno.
1: L'Aquila, Giubileo Aquilano, prima serata di Rai 1, perdonanza al via, sfilata di Big, la forza.
3: Buongiorno.
1: La forza del perdono in diretta TV.
2: È venuta la signora perché oggi è il suo compleanno.
1: Auguri, augurissimi. Auguri.
3: Quindi vi ho portato cappuccino.
1: Grazie, con grazie.
2: Dammi un bacio, dai.
3: Anche Gabriele.
4: Non va subito.
2: L'affettivo non te l'ha mosso, va
4: bene. Detto auguri,
2: dai Gabriele, su.
3: Mi metto qua, voglio stare
1: prego,
3: con
1: voi. Prego,
3: un
1: prego.
3: Po', un pochino.
1: Perdonanza.
2: Gabriele vuole stare con noi.
1: E falla stare.
2: I vecchi tempi. Si vede? Beh, no, se pensiamo a leggere qualcosa.
1: Vai, fuoco del morrone.
2: Gli occhiali ci vuole.
1: Fuoco del morrone, due accensioni.
2: Qualche anno lo viene mettendo, eh?
1: Che cosa?
2: Lei, come chi?
1: Che cosa?
2: Gli italiani.
3: Non trovo gli occhiali.
2: Non trovo gli occhiali, ecco.
1: Avezzano, la giunta in ritiro sull'altopiano.
3: Vabbè, ma Gabriele me lo allarga.
1: Che cosa?
2: Che cosa? Ma poi comincio con le frasi. Gabriele ha detto, io... ha detto se glielo allarga.
1: L'articolo.
3: Quello, sì, se devo leggere bene. Qualcosa.
2: Sì, sì, va sì. Bene, ecco, come i tempi. Gabriele,
1: prego.
2: Allarga.
1: Per favore, glissiamo, ecco, dai. Ci starete, prego.
2: Ma più largo di quello si può,
3: Avezzano, la giunta in ritiro sull'altopiano, gli assessori pagheranno il conto.
1: È giusto.
3: Scelta la location delle due giorni voluta dal sindaco di Pancrazio, è la casa per ferie a Rocca di Mezzo. È bello questa cosa che si pagano da soli.
2: Sì,
3: non è una notizia.
1: Beh, volessi vedere. Esperti e docenti parleranno di urbanismo.
3: Cornetto al
1: adesso anticipi quando vedi i cornetti. Marketing e attrattività territoriale, si riparte il 7 settembre.
2: Dove?
1: Sempre a Chiedi, sempre a Avezzano. Sul Mona, il comune lascia a casa gli steward, movida selvaggia verso una nuova ordinanza. La sicurezza resta in campo alle sole forze dell'ordine. Sul Mona ormai hanno alzato bandiera bianca. Lo sport, l'Inter travolge il Monza.
3: Non faccio in tempo a rispondere agli auguri.
1: Vede quando sei popolare. Napoli, buona la prima, gli azzurri.
3: Anche la giunta.
2: Da quando sei chi è? Albani.
3: No, l'Albani ancora no.
2: No, Sica.
3: Neanche la Sica si sveglia tardi.
2: Chi è?
1: Dietro ti auguri.
2: Questa giunta?
1: La giunta di Avezzano che sta sì l'altopiano.
3: No, no, un assessore di prima mattina, prestissimo, l'ho molto apprezzato.
1: Gli azzurri espugnano il Marassi di Genova.
2: Di Carlo, Giorgini, Frangioni.
3: L'ultimo.
1: Frangioni. Cioè, annuncia sponda il 7 e mezzo.
3: La De Patre mi ha mandato gli auguri prestissimo. Rossella De Patre, la mia amichetta.
1: Il Como sbatte contro l'Udinese. Vediamo i risultati di ieri, li vediamo tutti e quattro che sono Inter Monza.
3: Quindi non sei stato neanche il secondo.
1: 4-1. Udinese Como 1-1, Napoli, Genoa Napoli 0-2.
2: Di qualità.
1: Mo, vado, c'è tutto messaggero. Parma, Cagliari 0-1.
2: Ma ti facciamo leggere tutti i messaggi.
1: E oggi c'è la Juve. Spalletti in missione, rinascita.
2: Io devo mangiare però.
1: Formula 1, Norris in pole, Ferrari dietro, Russell vince la sprint race.
3: E la Ferrari che, a che punto è?
1: Ottava e nove, quinta e sesta.
3: Per sapemo fin da
1: quinta e sesta, quinta e sesta. Cobolli e Musetti fuori a Cincinnati, Sinner lavora per superare l'infortunio.
3: Dove si è fatto male?
1: Al ginocchio. Sì, quando si cerca, con i cornetti si cerca.
3: Sì.
1: Pescara, applausi all'esordio e biancazzurri piegano la Vis Pesaro. Pescara 2, Vis Pesaro 0. Boucher, lavoro e mentalità si vince con la testa giusta. Ovviamente dopo che ha vinto l'ha detto, non è che l'ha detto prima, quindi un po' facile. Vediamo invece 8 pagine su Pescara, vabbè, non fa niente, andiamo avanti.
2: Lo fai che
1: arriverà qualcos'altro? Sì. Serie C, Barilari, Pineto, fammi vedere chi sei. Biancazzurri in campo alle ore 18, oggi a Latina per il debutto.
2: Ricordati sto titolo domattina.
1: Fammi vedere chi sei. Sì. La coppa si accende con il derby Sant'Egidiese-Lanciano alle 18 al Fadini, la sfida tra le due neopromosse. Pierantoni si affida a Verna. Censori dice daremo tutto.
2: No, mancherebbe.
1: Va bene, eccellenza, Chieti, solo giovani in campo e c'è l'esordio dell'Avezzano. Perché c'è il nostro del Grosso? Ah, perché sfidano la Torrese dell'ex capitano del Grosso. Roseto, la prima amichevole sconfitta a Rieti tra gli applausi, però.
2: Che è la meglio perdere, vincere.
1: Beh, qualche diciamo, fischio, ma al limite. Ma... Vabbè, e questo è quanto. Prego, il messaggero.
2: No, no. No.
3: È buono.
1: Mamma mia.
2: L'hai comprato?
3: All'asso di picche.
1: Allora.
2: Quelli al burro, eh?
1: Abruzzo.
3: Sì, ho chiesto così e l'ho detto proprio a Francesco che era per te e che doveva essere buono.
2: Beh,
3: allora.
2: Beh, mi sono spostato, io ho da fare, pensateci voi.
1: Qui bevo caffè.
3: Prego. Guarda, smollicato tutto.
1: Prego.
2: Meno male,
3: il carabiniere a citofono, ma sono truffatori. Pescara, l'obiettivo è far uscire di casa le persone anziane. Mi raccomando, non date retta a nessuno. Il trucco è quello di fingersi carabinieri che stanno facendo controlli, suonare al citofono e chiedere alla vittima di scendere.
1: Quelli non vi suonano, se devono entrare i carabinieri entrano.
3: Non so, non bussano. Che cos'è questa inchiesta? I poliziotti ora rischiano
1: è richiesta di Chieti. I cinque
3: poliziotti della Volante indagati per vari reati dopo essere stati assegnati a incarichi non operativi rischiano l'interdizione dell'attività. Hai capito?
1: A Canistro non andate perché c'è un boom di casi di gastroenterite.
3: E allarme. Mezzo paese con la gastroenterite.
1: Mezzo paese.
3: Con minori adulti alle prese con febbre, vomito e dissenteria.
2: Imodium.
1: Ti dice che ne sa?
3: Capistrello fa tornare l'acqua in Malawi.
2: Ma ne tenete voi?
3: Si chiama altruismo.
2: Ci vorrà quello del ruzzo per risanarli. Non me la parlate che mette che si sente un telefono perché fa vedere un sacco di
3: messaggi.
2: Ma poi sente Frangioni da domani. Ma vediamo per noi Frangioni.
1: Alisette, proprio che
2: ogni mattina
3: è stato molto gentile.
2: Ci sono le domande sulla città da fare?
3: West Nile, c'è il terzo caso. La febbre del Nilo colpisce una donna di 67 anni e è ricoverata all'ospedale di Chieti. L'assessore alla salute Verì, il protocollo in Abruzzo è efficace per prevenire i contagi.
1: Quindi fate il protocollo.
3: E vaccinatevi. Vaccinatevi i figli, vaccinatevi.
1: Ignoranti. Pescara, buona
3: non
1: la prima.
3: Non date retta
1: 2-0.
3: Alle fake news su Facebook.
1: Strunzate.
3: Sentite gli scienziati, i medici, vaccinatevi. Blitz alle Hawaii. Balli senza permessi.
1: Ad Hawaii. Ormai quindi.
3: Montori al Vomà.
2: Il giorno dopo che succede? Ma il giorno dopo.
3: Sarbal.
2: No, Montori.
3: Il sindaco ordina di rimuovere falce e martello.
1: Secondo me già sta in.
3: Ma già è scolorito. Già è scolorito.
1: Ma dopo la lavate.
2: Ma scusa, ma quella notizia, non so se ce l'hanno, ma non va in prima, quella di 24 kg di droga.
1: Ma non ce l'hanno, no. 7 kg di droga, 24 kg. Quindi.
2: Quante era?
1: 7. Sarebbe tante, però.
2: C'è
1: il terzo caso, ma nessuna emergenza. In Abruzzo bruciati intanto 2532 ettari in due mesi.
2: Filippo. Sì. Non vedere tutte quelle cacchiate.
1: Carabinieri, può scendere anziani nel mirino dei ladri. Nuova allerta in pieno centro.
3: Ma dov'era questo?
1: Sembra Pescara.
3: A Pescara.
2: È sempre quella notizia.
3: Guida con patente revocata. L'amico espulso. Dove denuncia? Che vuol dire?
1: L'amico c'aveva il foglio di via, quindi non se n'era andato, stava in macchina con questo che stava senza patente, quindi hanno fermato.
3: Però non si capisce che
1: non si capisce niente.
3: Grazie. Non è scritto bene.
2: Grazie.
3: Di che cosa?
2: Questo.
3: Beh, no, ma ci mancherebbe.
2: Cornetto e cappuccino, abbiamo
3: e me lo sono cubrato.
2: Qualche debolezza, no?
3: Nuova Pescara, ecco. D'Alfonso, realizzare un piano strategico della città nuova.
1: Capito?
2: Tutti i giorni ci sta,
1: Capito?
3: Oltre a stare al Don Juan. Sbaracco tra luci e ombre, serve più comunicazione.
1: Ecco.
2: Non gli hanno avvisato che c'era la notte dei saldi.
1: Che c'era lo sbaracco.
2: La notte dei saldi non gliela dette commerciale.
3: No, ma dove? A Pescara?
1: A Pescara.
3: Oddio, diretto, ma noi dobbiamo andare all'Aquila.
1: A fa che?
3: È da mo che dobbiamo andare all'Aquila.
2: Ma lei attualmente è minacciata dai vannacciani. Ma pezzo pane, eh?
3: Eh sì, vabbè, però perciò ci dobbiamo andare a fare un servizio.
2: Prima di me, no, si va a
3: Perdonanza sul sipario e la notte delle stelle.
1: Per la prima volta vista la diretta in TV ci sarà la doppia accensione del tripode. E vabbè, ci saranno Morandi con Maestro sui tripatti. Assaif e ancora Da Vinci. Ranieri.
2: Tu l'hai visto, come si chiama? L'hai visto a Montesilvano.
1: Io a Montesilvano. Ranieri.
3: Che cosa hai visto?
2: Morandi.
1: Ma senti che parterre de roi. Morandi, Saif,
3: tieni, butta pure quello.
1: Sal Da Vinci, Ranieri, Masini, Cristicchi e Serena Autieri. No, parte Serena Autieri, a parte Serena Autieri, ma
2: lei.
3: Sì, vabbè, ormai Serena Autieri non fa più niente.
2: Canta però.
1: Che ci
3: ma che cazzo? Sì, sa cantare, ma però, però non fa più niente.
1: Ravasi e Petrocchi.
3: Cosetta fa.
2: Io credo.
1: Ravasi e Petrocchi, appelli a Concordia e Giustizia.
2: Onde belvedere, cioè.
1: I nuovi furti nelle case dove i proprietari non possono rientrare.
2: Vabbè. Perché ci danno i ladri, siamo noi, mostrate là fuori.
1: Ecco, nella scuola in Malawi, vai.
3: Torna l'acqua, grazie alla solidarietà di Capistrello. Però me lo ti dà allargato, devo leggere.
1: Prego.
2: Ancora.
3: Gli occhiali. Capistrello. Un pozzo che porta il nome di Capistrello e che ora torna a garantire acqua potabile ai bambini di una scuola del Malawi. È quello della scuola primaria di Santa Monica a Balaka, nel sud-est dell'Africa. È rimasto per lungo tempo non funzionante e oggi nuovamente operativo grazie al contributo della sezione Avis di Capistrello. Un intervento concreto che nasce dalla collaborazione con l'associazione Orizzonte Malawi Olmos.
2: Beh, basta.
3: Ah beh, volevo dire.
2: No, per dire che hanno dato l'acqua.
3: Muore in ospedale 35 anni, ora scatta l'indagine interna. L'ingegnere greco ha accusato il malore al lavoro in telespazio, codice verde al pronto soccorso, è però deceduto nella notte.
2: Codice verde più leggero.
3: Codice verde, sì. È però deceduto nella notte.
2: Autopsia per
3: è certo. Ma perché questo dalla Grecia stava qua a lavorare?
1: Sta a lavorare là telespazio.
2: Ingegnere.
3: Canistro, psicosi gastroenterite, il sindaco acquedotto pulito.
1: Però andata al bagno.
3: Rogo del Morrone, questo mi fa male, il rogo del Morrone.
2: Mi
3: dispiace quando va a fuoco tutto.
1: Si placano le fiamme.
3: Ma restano 100 focolai nel sottobosco. Perché poi tira vento. E tira vento caldo. Quindi nel sottobosco.
1: Poliziotti sotto inchiesta.
3: Ecco, voglio capire.
1: Il figlio di Berardo è l'inchiesta.
2: Sì.
3: Io voglio sapere che cosa avevano fatto.
1: Dalle chat cancellate e controlli sommari, la procura ha un modus operandi illegittimo. Un'intercettazione è arrivata in sistema. In due erano leader indiscussi del turno. Sequestrati un telefono e un computer e va avanti l'inchiesta del PM Ciani.
3: Sì, ma che facevano?
1: Aveva un po' di truffo, un po' di jump. Vorrei chiamare
2: il figlio di Berardo.
1: Non te lo potevo
2: dire.
3: Ma lì c'è scritto qualcosa, ma quello
2: non lo vuole sapere, dai, così come fate, puntuta.
3: Truffa aggravata.
1: Ecco, vedi,
2: generico.
3: Ai danni dello Stato, al peculato, al falso ideologico, all'omissione in atti d'ufficio, cessione di stupefacenti, peraltro avvenuto dentro la questura, alla violazione delle norme della privacy, reato quest'ultimo commesso collaudando un dispositivo GPS.
1: Sì, acquistato per
2: praticamente la... c'è ancora il dubbio se le devono l'intenzione o no.
3: Beh. Vabbè, in galera devono andare.
1: Queste sono le accuse, ma vanno dimostrate.
3: Siamo tutti
1: garantisti.
2: Legnini, attrattiva turistica permanente, agli ipogei. Il botte si è interessato a una cosa marginale, ma per stare sul giornale con là.
1: Come la rete sotterranea qua a Giulianova, l'abbiamo inaugurata 7 volte.
2: Più, sì, 3 volte, sì. Giulianova sotterranea.
3: Sì, ma aveva detto Sandro Galantini che non era niente, era soltanto delle cisterne per l'acqua.
2: Ci mancherà.
1: Commerciante annegata, scontro sulle boe mancanti, competenza del comune. Il papà ucciso con un pugno, ora il patto movida sicura. Poi veicoli elettrici più servizi a Lanciano, ecco la ricarica ultra veloce in via Tinari.
3: Qui si balla senza licenza.
1: Ci sto.
3: Sanzioni per il locale.
2: Non portano la notizia della droga.
1: No.
3: Dove è stata?
2: Rosetto, 7 kg.
3: 7 kg.
1: Ieri giravano i carabinieri ovunque con l'unità cinofono.
2: Giulianova l'ha fatto per prescrizione.
3: Pure Giulianova, sì, nei locali?
2: Anche nelle case private. Il lunedì c'è la conferenza stampa del procuratore delle tutte.
3: A Teramo.
2: A Teramo, che cosa è successo?
1: Ah, poi scritto. Qui si balla senza licenza, sanzione per il locale stretta sulla movida albense. Dal comune l'ordinanza di cessazione dell'attività di intrattenimento danzante. Alla base c'è il blitz dei carabinieri nello stabilimento balneare, le Hawaii. Via Falce. Basta. Via falce e martello dalle mura, vedi, hanno tolto già. E il PC insorge contro il sindaco. Ma sta quel PC.
2: Ma non ci sta il PC.
1: Chi è?
2: È una cosa quasi. Non è il Partito Comunista Italiano, non c'è più, è una cosa quasi. Ci sta la sigla, ci sta là.
1: Provincia, i fondi non bastano, stop alle verifiche su 207 ponti, quindi se li attraversate il vostro rischio è pericolo.
2: 207? E uno seto,
1: sa. Will, dedizione encomiabile del personale sanitario. Dice.
2: Che?
1: L'hanno bocata, Francesco. Può succedere.
2: Ma che può succedere se ne parla di mattina alle 7?
1: Pescara, due gol all'esordio. E poi ancora ultimi 8 giorni di mercato, in attacco il sogno resta a Parigi.
2: Diciamo, potevo tu qua per vedere cose o per leggere?
3: No, so leggere, la voce lo sport, non me ne intendo.
1: Pineto, esordio c'è pericoloso in casa del Latino.
3: Lo sport.
2: Ecco, pericoloso l'esordio con il Latino, eh? Invece quello ha detto, no, ma dimmi chi sei. Oh, ecco là.
3: Era dimmi con chi vai, ti dirò chi sei.
2: No, non era quella la cosa. Sant'Egidiese e Lanciano, debutto delle matricole. Le due formazioni si scorrono alle 18, quindi ci sta la luce, se serve.
3: Vabbè, sì, alle 18 è giorno.
1: Però alle 8 fa 9.
3: Finisce alle 20. Oddio, alle 8 fa 9.
2: Ora alle 18 fa la partita. Vabbè, vuol dire niente.
3: L'Aquila, nel test bene Sparacello.
1: E curatolo.
2: Tutti e due forti.
3: Sono bravi?
2: Sì, pure quello di là che ha preso dal Sora. Eccellenza, Coppa Italia avvia oggi le prime sfide e il Teramo intanto va a gonfiare, goleata nell'ultimo test, Pescara Primavera, travolto 6-1. Ora vedremo
1: il nostro Remigio.
2: Perché noi
1: il Remigio.
2: Il Remigio.
3: No.
2: All'inizio sì, era una cazzo, venne qua, aspetta alla meglio degli allenatori. Andiamo sul nazionale, Gasperini a nervi tesi, ora la Roma compra.
1: Secondo me qua da quando è nato che ne sta calma Gasperini? Sembra un
2: po'. Sì, ma non gli compra niente, dai, su.
1: Capito, però.
2: Americani.
1: Sembra agitato.
2: Non sono amici di Trump, secondo me.
1: No.
2: Se no, qualsiasi cosa che avessero io ce lo dava lui. È vero, sì.
1: Fields.
2: E che capo con i soldi Trump?
1: Beh sì.
2: Non lo so.
3: Alla Roma.
2: Il presidente della Roma americano.
3: Ah, è vero.
1: Fils batte con Cobolli, ma il romano ora è il numero 6 dell'ATP.
3: Disarmiamo il mondo.
2: Allora voi dovete vedere la frase principale che ha detto noi confini, eh?
3: Noi confini.
1: L'ho messo qua sopra.
2: La frase quella lì, è la cosa principale.
1: No al business della morte, le persone contano più dei confini.
2: Questa è la frase famosa, che era proprio una cosa politicissima, era. Che hanno fatto molti giornali, non l'hanno messo in secondo piano perché
3: detto disarmiamo il mondo.
2: Quindi ha detto disarmiamo il mondo, che è una cosa che ha detto sempre.
1: Pace,
2: che era un sinonimo. Adesso vogliamo andare a vedere i giornali, tutti ci andiamo, e come hanno potuto giostrare su questa cosa del Papa. Perciò la gente oltre ad andare a votare, poi non compra più i giornali. Che ci sono l'ammetto.
3: Quindi noi andiamo a vedere gli altri.
1: Giornalone.
2: Ci sto pure io l'ammetto, quindi mi rendo conto di com'è. Puoi girare le notizie come vuoi. Vabbè.
1: Ecco, no alle guerre, dice il Corriere della Sera. Conflitto immigranti, il Papa al meeting di Rimini, smascheriamo
3: però
1: i poteri ingiusti.
3: Prima dei confini ci sono le persone.
1: Tutti sopra
2: però
1: piccoli.
2: Sopra abbiamo Repubblica.
1: Migranti, la lezione del Papa.
2: Allora, così, vedi, allora vai.
1: Leone al meeting di CL, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio. Le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia
3: come
1: dice...
3: Come cambia?
1: CPR anche senza il consenso dei territori, quindi per vedere che è contro il Papa. Piantedosi pronto a chiedere una stretta sull'NG tedesca.
3: Ma non era donna cristiana?
1: Non sottolizzare.
2: Intanto Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga, fa le guerre questo.
1: La stampa proprio la caccia stampa, così, le persone prima dei confini.
2: Così si fa, questa è la parte principale.
1: E andiamo a vedere invece i magnifici tre.
2: La verità.
1: Ecco.
2: Intanto apre con il PD, che il PD non ha un'idea di futuro. Mitragliata di Mentana, cioè Mentana sul campo largo, Coccaio di sinistra, però va là, l'ha pagata, ha parlato alla bustola. No, ha perso la bustola. Il Papa, star al meeting dai compiti cattolici, dovete ascoltare di più è la fede di 20 culture.
1: Non ne parlate di migranti.
2: Non ne parla per niente di migranti.
3: Né di migranti né di guerre, niente.
2: Né di confini. Il giornale.
3: Realismo cattolico.
2: Potere e confini poco. Leone conquista il giovane del meeting. Quindi non c'è. Però c'è Salvini, mano tese ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci dire, beh, vedremo. Ovviamente c'è il repa, Ranucci, vabbè, lo toglietelo, poi non andremo più.
1: Tempo aperto.
2: Il tempo. Ovviamente ancora su. Sul Ranucci.
3: Però quelle cose che stanno uscendo
2: pronto
3: di
2: per la candidatura,
3: gravi, eh?
2: Poi di là, povera Elli, desaparecida e bullizzata da Giuseppe. Ma quando era qui?
1: Vabbè, quel Capezzone fu un direttore, Capezzone, ragazzi, dai,
2: questo è il braccio destro.
3: Però là ci ha azzeccato su Elli.
2: No, questo è il braccio destro di cosa? Di Pannella. Quindi l'anditempo.
1: Si faceva le canne a 16 anni, probabilmente.
2: Esatto, ecco qua. Gasperini, però, ha messo un po' di calcio. Giornale di Roma, che dici Gasperini?
1: Contento a metà, la Roma mi piace, ma Osterwold è a un passo.
2: Vabbè. Ci manca libero.
1: Non c'era il Papa, abbiamo detto sul tempo. Qua manco.
3: È Mentana che disdegna il PD.
2: Disdegna il PD.
1: Non c'è, il Papa non pervenuto.
2: Sì, vabbè,
1: ah no, eccolo qua. Leone fa storia in 60.000 per la visita al meeting di CL.
3: E basta, cosa ha detto, ve lo andate a leggere
1: senza una foto, ho messo la foto
2: come si fa?
3: Di Mentana, la foto di Mentana perché ce l'ha col PD,
2: chissà perché. Andiamo a vedere domani, vediamolo oggi però,
1: se lo trovo perché non lo vedo, lo vedi tu? Sopra sta forse,
2: no, facciamo un giornale proprio che sta l'Avvenire, e quello proprio è caso su che cosa punta l'Avvenire
3: è il
2: giornale dei Vescovi
1: che sta
2: qua. Eccolo qua. Persone prima dei confini.
1: Come Repubblica la Stampa.
2: Come Repubblica la Stampa.
3: È comunista a venire.
2: Ma no, ecco, però quello ha detto il Papa di principale, giustamente volla a dire pace, disarmiamo le guerre.
1: Quotidiano di ispirazione cattolica, lo scrivono, quindi.
2: Esatto. È quello dei vescovi.
1: È dichiarato.
2: Il secolo d'Italia scontatissimo contro Conte.
1: Il PD smaschera Conte sull'ennesima piroetta anti-uomo.
2: Poi invece a favore del PD contro Conte, a favore di Conte contro il PD. Il Papa che ha detto qua.
1: Non fatevi sedurre dagli algoritmi.
2: Cioè questo ha detto.
1: Al meeting di Rimini, Papa Leone lancia il suo appello ai giovani.
2: Vabbè, questo è accaduto.
1: Allora io direi di fare qualche stacco.
3: No, io voglio vedere se sulla pagina Facebook qualcuno mi ha mandato gli auguri.
1: Tanti.
3: E perché non lo dici, mi boicotti?
1: Che ti boicotti?
3: È un affettivo.
1: Che sto fa una notizia?
2: Novità questa. Perché
3: se... Allora prima mi dici se qualcuno mi ha fatto. Io allora. Metto la mano sul fuoco che Rossella Mattiucci me la fatti.
2: Noi metteremo la mano sul fuoco su chi non te l'ha fatto lì.
1: Te l'ha fatto. Luigi Anni ti fa tanti auguri, Cinzia.
2: Sì, dai, te rispondi.
3: Grazie Luigi.
1: E Rossella Mattiucci.
3: Ma basta.
1: Non è che sto sprecando, ma ho detto quando.
3: Nessuno mi fa gli auguri, ma io mo ci rimango male e me ne vado.
1: Ma no.
2: Due
1: ne so.
2: Che poco, chiamate.
1: Ma facciamo gli stacchi, intanto che devo fumare.
3: Sì, io vi saluto, vado via.
2: Ciao
3: a tutti, buona domenica.
2: Vado via a festeggiare?
3: No, vado a prendere un caffè con le cugine.
1: Niente male oggi?
3: No.
5: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce!
6: Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.
7: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
2: Noi salutiamo anche tutti gli altri che non hanno fatto gli auguri a Cinzia, però ci hanno salutato.
1: Buongiorno ad Alfredo Di Federico, buona domenica Rita Piccioni, buongiorno, buongiorno a Luigi Anni, ad Antonella Leonio, ad Edoardo Di Pasquale, che vuole sapere se quest'anno TRSP trasmette le partite esterne di Giulianova Calcio. Grazie, non lo sappiamo.
2: Non lo sappiamo ancora.
1: Buongiorno a Max Rastelli, buongiorno a Loredana Ciaffoni, buongiorno a Bruna Ruggeri, buona domenica a Valentina Campeti, sempre destinazione mare, fai bene. Stefania Gervasini, buona domenica.
2: Ciao.
1: Bruno Cianese, buongiorno e buona domenica a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica.
2: Ciao regina.
1: E Luigi abbiamo detto. Paola Cicconi, buongiorno e buona domenica. Rita Piccioni, puoi fare gli auguri a Cinzia. E anche Antonella Leoni, fa gli auguri a Cinzia.
2: E se li è persi questi due.
1: Li leggerà.
2: In replica, va bene. Allora, ancora la pagina di auguri abbiamo fatta?
1: No, la facciamo adesso, che è offerta da Marcaffè.
8: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
9: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Scopri qualcosa di più su marcaffè.it, cioè dobbiamo leggere che cosa abbiamo detto, perché l'abbiamo detto in anteprima, che era Santa Rosa di Lima.
1: Sì.
2: Abbiamo detto che si

0: festeggiare l'onomastico. Per quanto riguarda invece i compleanni, oggi domenica 23 agosto li facciamo a Francesco Rastelli.
1: Auguri.
0: Al nostro grande Alessandro Ippolito. Ippoliti ha detto. Ippoliti. Li conosci tu? Saluta.
1: Tanti auguri, buon compleanno.
0: Non conosci?
1: No.
0: Non conosci Alessandro?
1: Chi
0: il
1: è?
0: Socio di Ivan.
1: Ah sì, come no? Sì, ok, vabbè, non sapeva che si chiamava Ippoliti.
0: Sto frottando.
1: E non so se.
0: E auguri anche a Gabriele Ferretti.
1: Auguri, Gabriella Ferretti.
0: A tutti naturalmente, auguri, e posso per leggere il giorno del compleanno qua, che si deve fare?
1: Basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: Ah, va bene.
1: Allora, credo sia il momento
0: di parlare con Casalena.
1: Sì, adesso lo chiamiamo subito. Casalena. Che mo' ti tocca rindere, ma cominciamo.
0: Che?
1: Ti tocca rindere, ha vinto ieri.
0: Ha fatto un gol di quello di tacco?
1: Più Esposito.
0: Quindi quello è il gioco in nazionale, quindi qualcuno in nazionale è buono, cioè. Sì, è appena arrivato.
1: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Che ci dici?
2: Si dice che sarà un'altra settimana calda, ma un po' meno oggi è lunedì e martedì, un po' di più tra, purtroppo, tra mercoledì e venerdì, dove tra l'altro tra giovedì e venerdì potremmo avere anche dei record di temperatura, dove il Garbino sfonderà, perché ci sarà una invasione di aria calda sahariana tra mercoledì e venerdì, e dove il Garbino sfonderà potremmo registrare i fatidici 40 gradi sicuramente previsti nel Pescarese, nel Chietino e nel Vastese. Teramano un po' più in dubbio, ma potrebbe arrivare anche qui il Garbino con temperature insomma da bollitore dell'acqua, quindi ci aspetta un'altra settimana molto calda, specie a metà settimana. Sta storia dovrebbe finire poi nel weekend, tra sabato e domenica, quando il prefrontale caldo si sposta verso la Grecia e qui da noi le correnti si dovrebbero disporre da nord-ovest e quindi portare una generale rinfrescata di piogge, però non se ne vedono fino a fine mese, quindi chiuderemo il mese praticamente a 0 mm. E niente, quindi questa è una situazione abbastanza imbarazzante insomma per la nostra, per il nostro posto, per dove viviamo. Soprattutto io ho il sentore che il 2003, che è stato l'anno in cui più caldo in assoluto, venga battuto da questo 2026, perché luglio-agosto vedo che siamo leggermente sopra, però i conti si faranno alla fine,
1: vedremo.
0: Vabbè. Puoi parlare del grande gol di Pio Esposito?
2: Grande gol, sì.
0: Ma che
2: sì,
0: bello.
2: Ieri vabbè, c'è una grossa differenza tra le due squadre, quindi l'Inter ha vinto abbastanza.
0: Ho visto molti gol da fuori area, precisi, belli, tesi agli angolini, belli.
2: Dalla Novo, si è fatto un gol. Napoli.
0: Vabbè, il Napoli c'è un fallo clamoroso.
2: Vabbè,
0: ditelo allora, di bello, ancora lui, dai. Su.
2: Ancora lui, sì, esatto. All'84esimo concede un gol del Genoa a 6 minuti.
0: Era una
2: fine.
0: Spinta terribile. La spinta che andava a palla fuori, non ci ha più fatto gol. Quello era pensato, Dimo, se questo segna, tu devi annullare il gol là. Bordellino immobile, VAR stra immobile, perché dice là deve decidere l'arbitro, perché l'ha vista, lui ha deciso
2: che l'arbitro era fallonetto.
0: Prima la parola negli spogliatori sono
2: una partita clamorosa, e Rossi giustamente si è arrabbiato.
0: Sì, ho sentito che si è arrabbiato molto. Allora, Orsato, siccome questo già è un arbitro famoso, ma sbaglia, ma lo punisci, ma veramente però, qui deve andare a spasso per un po' di tempo.
2: Ma è recidivo, tra l'altro.
0: E appunto, perciò.
2: Lo fa apposta, secondo me è un.
0: Non lo dire.
2: Non
0: lo capito.
2: Fa, cioè, non è un qualcosa di colposo, è qualcosa di
0: doloso,
2: di
0: no?
2: Meditato,
0: ha voluto. Vabbè. Perché in effetti c'è il precedente proprio col Genoa, con la Roma, tipo contestazione.
2: Ma c'è anche il precedente dell'Inter contro la Roma, che fallo di Indica al 90esimo, che praticamente ha deciso il campionato di 2 anni fa.
0: Vabbè, diciamo così fa lui, però lo designano. Vabbè, a posto. Oh, grazie ragazzo, buona domenica.
2: Buona domenica.
1: Ciao, a domani.
2: Ciao.
1: E questo era quanto. Che arriva, che hai fatto qua?
0: Che è successo? Vogliamo sentire che è successo? C'è questa cosa di Conalta. Vediamo un po' le novità.
3: Siamo qua a Luna, dice un po' di trovare un altro orario. Io sono d'accordo con voi, ma purtroppo questa è una cosa che ieri ho saputo, che questi pioppi stavano soffrendo, e quindi oggi non potevo stare, non potevo stare.

0: faccio vedere che, come dire, il sudore è reale. Il sudore è reale. Ragazzi, aiutateci a salvare le piante della nostra città. Sì, siamo qua a Luna.
1: Con Alpa a salvare le piante della nostra città. Vediamo se c'è qualcos'altro. Intanto salutiamo gli amici del bar. Questa è la grande festa di ieri. Poi abbiamo questi, gli aggiornamenti che tutti abbiamo fatto mano a mano sulla vicenda. Vabbè, io farei ancora qualche stacco prima della...
2: Pure io perché poi c'è l'almanacco.
1: È arrivato, grazie Vincenzo, nonostante la festa, nonostante il caldo, lui è sempre presente. Grande Vincenzo.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
4: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
5: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
6: È meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
7: È meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
7: È meraviglioso!
5: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
8: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulia Novalido. Info 347 65 44 683.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Allora andiamo adesso all'almanacco.
2: All'almanacco del giorno.
1: Ancora, se c'è qualcun altro, sono arrivati tutti. Sì,
2: sono arrivati tutti. Sono arrivati tutti. Paola Cicconi, Antonella.
1: Ma volevo ricordare che l'abbiamo letto, che l'ho detto a te senza dirlo. La partita recanatese, maceratese recanatese di Coppa Italia, sì, eliminatoria ieri, è stata vinta dalla Recanatese, sì, per 9-8. È il frutto di ben 22 calci di rigore, ci sono voluti per... E il finale un po' ci riguarda, nel senso che erano finiti i giocatori, dovevano battere i rigori, due portieri. Allora, ha tirato il portiere della Maceratese e Boccanera ha parato. Poi ha tirato il rigore Boccanera e il portiere della Maceratese ha preso il gol. E poi è stato decisivo, 9-8 il risultato finale. Nella partita di due squadre che le cronache dicono assolutamente bisognevoli di rinforzi. Vabbè, a posto. Intanto ci ricorda lui, cioè Vincenzo, che oggi è domenica 23 agosto e che alle 4:18 il sole, fa un caldo amaro, diciamo, è entrato in Vergine. Cambio di stagione astrologica, luce più concreta, però, vedi? Luce più concreta e ritmo che si organizza.
2: È la giornata internazionale della commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione, promosso dall'UNESCO per commemorare il commercio transatlantico degli schiavi. È la giornata dell'internauta, si celebra la nascita della cultura digitale e dei primi pionieri della rete. Almanacco nel dettaglio, alle 9:07, la temperatura di 27,1 gradi, il clima caldo, il vento a 5 orari, l'umidità 66%, la massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è leggermente migliorata rispetto a ieri, 31, considerata buona. Sole sotto a 6:18 e tramonta 19:56, il culmine a 13:07, la durata del giorno 13 ore e 38 minuti. La luna sorge alle 17:31, tramonta alle 2:05 di domani, la fase lunare gibbosa crescente, visibile al 72%.
1: È gibbosa?
2: Sì. Nati oggi, 23 agosto 1941, Rocky Roberts, cantante, poi ascolteremo stasera Mi butto.
1: Famosissimo.
2: 23 agosto 1946, 80 anni fa, Kate Moon, batterista e cantante degli Who, poi ascolteremo My Generation.
1: Quella cosa che fa per dire My Generation.
2: 23 agosto 1956, 70 anni fa, nasceva Andrea Pucci, comico.
1: Sì, quello è vero. Sì,
2: accadde oggi.
1: E poi non vollero.
2: 23 agosto 1886, nasce a Biella una piccola impresa bancaria.
1: Che dipende?
3: dipende che fossero cose.
1: Sì, vabbè, ma si può in attesa.
3: Che schifi? Non lo so, devi portarlo là, devi parlare, non lo so.
1: Da chi?
3: Nasce quello che ti fai dare.
1: Vabbè, sì. Nasce a Biella, chi?
3: Una piccola impresa bancaria familiare con il nome di Gaudenzio Sella & Company. Gaudenzio Sella, nipote di Quintino Sella, l'avvia insieme a sei parenti tra fratelli e cugini. L'atto costitutivo definisce l'attività, esercizio del commercio bancario con sconti, anticipazioni, conti correnti e compravendita di valori. La nuova banca entra in scena come officina finanziaria locale destinata a crescere nel tempo.
1: Guarda qua.
3: Cent'anni fa, nel 1926, all'età di 31 anni, muore a New York il primo divo della storia del cinema, Rodolfo Valentino. Da tempo segnato da un'ulcera gastrica, viene ricoverato per una peritonite improvvisa. L'operazione non riesce a fermare l'infezione e il divo si spegne, lasciando Hollywood senza la sua icona più luminosa.
1: Oggi lo avrebbero salvato.
3: 35 anni fa, nel 1991, in URSS, il presidente Mikhail Gorbaciov avvia l'epurazione dopo il fallito golpe chiuso da due giorni. Il presidente rimuove Pavlov e Besmertnik, premier e ministro degli esteri. Il ministro della difesa Yazov viene arrestato insieme al capo del KGB, Khrushchev. L'azione segna la resa dei conti immediata contro i vertici che hanno sostenuto il Comitato di Stato per l'emergenza. 23 agosto, 35 anni fa, il World Wide Web si apre al mondo dopo il 6 agosto, quando Tim Berners-Lee pubblica al CERN la prima pagina web. L'Istituto Svizzero invita nuovi utenti a collegarsi alla rete nascente e questi pionieri diventano i primi internauti.
1: Protagonisti dell'ingresso pubblico nella nuova era digitale, che mi piace tanto.
3: Allora, questo è di Rocky Roberts,
1: tutte mie.
3: Tutte tu, prego.
1: Che cosa ha detto Rocky Roberts negli anni 60-70? Bandiera gialla, quando Arbore e Boncompagni mi hanno chiamato, ho capito che stavo iniziando qualcosa di grande, ed è vero. Poi, stasera mi butto. Quella canzone è stata un'esplosione, mi ha portato ovunque, mi ha fatto correre più veloce del ritmo. Tu devi sapere che io l'abbiamo incontrato, l'ho incontrato Rocky Roberts in una festa che fece Giulianova, l'ex primario di radiologia dei De Manini. Invitò Rocky Roberts, prego. Qui intervistava ovviamente, anni 60. Occhiali scuri, sempre anche molto spessi. Gli occhiali non erano una scelta di stile, nascevano da una cicatrice, ma sono diventati parte di me. Lui se li è messi però che andava sempre dentro, fuori, notte e giorno con gli occhiali. Era per coprire una cicatrice. Lui si chiamava Charles Robert, detto Rocky, e era nato il 23 agosto del 41 a Tanner, è morto il 14 gennaio del 2005 a Roma. Quindi sono andato in Italia e gli è piaciuto qua, ha avuto grande successo. È stato un cantante statunitense naturalizzato italiano. Quindi prima nel 41 nasceva Rocky Roberts, poi è nato Trump. Quindi mo, se non ti piacciono questi, ma mi Rocky Roberts di Trump, se
3: la cosa. Beh sì, su questo siamo d'accordo. Beh, allora
1: ascoltiamo proprio Robert, ascolteremo. Vi salutiamo ragazzi, vi ricordiamo che alle 10.30 andremo in onda con la puntata di Giardino d'Estate dedicata al famoso farmaco che fa dimagrire, detto Mugiaro, che tutti stanno facendo, anche ne ha bisogno. Per Giorgio Casaccio l'ha messa, ha perso 32 kg. Mugiaro, ne parleremo tra poco alle 10.30. Sulla radio
4: vi abbiamo trasmesso Radio G.
3: Ho sbagliato. Allora stacchiamo, intanto salutiamo i nostri amici su Facebook,
1: perché adesso restiamo con gli amici della radio. Salutiamo ugualmente
3: della radio e di Radio Garden,
1: digitale, ovunque.
3: E quindi ascoltiamo le proposte di Vincenzo, partiamo con Rocky Roberts, stasera mi butto, che è quello di Eric.

0: andata anche questa bella
1: interpretazione. È andata, quindi salutiamo.
0: Un gruppo, ci piace questo.
1: Con questa canzone. Salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
0: Ormos è libero.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio Gino TV.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: E buongiorno amici, bentornati, mattinata italiana. Sono appena andate via le amiche del Venezuela e mi hanno lasciato tanta energia, tanta carica. Quando si parla di loro si parla sempre di cose belle, nonostante il loro paese stia affrontando veramente un periodo difficile, e noi come italiani siamo assolutamente solidali. E quindi mi hanno lasciato un'emozione positiva. E stamattina allora vogliamo dedicare questa nostra mattinata italiana all'allegria, a quelle canzoni che possano farci non pensare a nulla. Iniziamo con un artista, lui è latinoamericano anche lui, però ama tanto l'Italia, e con gli italiani, con gli artisti di casa nostra ha fatto veramente tante collaborazioni, soprattutto con Ornella Vanoni. Ma noi lo ascoltiamo adesso in uno dei suoi pezzi più conosciuti, proprio uno di quei pezzi spensierati che mettono allegria. Stiamo parlando di Toquinho, Acquarello.

E continuiamo con la grande, immensa Gianna Nannini. Volevo salutare Erika per la sua richiesta, appunto. I Maschi, era il 1987, Gianna Nannini.

folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, buona giornata, buon primavera, lo possiamo dire, non so, lo dico sempre un po', vado un po' con i piedi di piombo sul fatto che non esistono davvero più le mezze stagioni. Speriamo che però questo sole che oggi entra dalle vetrate di Radio G possa illuminare la nostra giornata. Buon 22 aprile, insomma, giornata di festa per la nostra città, anche se ovviamente un po' dimessa alla luce della notizia della scomparsa appunto del Santo Padre, ma comunque le manifestazioni, tra virgolette, religiose saranno appunto confermate, come la tradizionale processione, la messa e tutti quegli appuntamenti che rendono la festa tale, no? A cui siamo legati ormai da 100 anni di tradizione. Non ci sarà l'appuntamento con la consueta batteria pirotecnica, sono tentata, quella con la consueta batteria pirotecnica. In realtà sono 2 anni, direttore, che io andavo alla festa, quest'anno purtroppo non sono potuto andare. E fai benissimo a fartela tutta, perché insomma, da giugliese, come fai a non sentirlo? E a maggior ragione ovviamente noi lo facciamo anche per lavoro, per tenervi informati e quant'altro. Iniziamo il nostro spazio con la Radio Sveglia, un pezzo, sceglie per noi un pezzo che sa proprio di primavera, anche se si chiama Fuori è inverno, ma dentro di me è primavera, insomma speriamo che sia primavera anche fuori, ce l'auguriamo. Ed era una canzone storica di un gruppo anni 70, ripresa da una cantante che si chiama Emma Bunton, con questo pezzo, famosissimissima sicuramente, molto carino, tra l'altro, che abbiamo ritrovato all'interno di una commedia italiana, che adesso non mi ricordo se era Manuale d'amore o Femmine contro maschi, insomma una di queste commedie degli ultimi anni. La ritroviamo qui su Radio G.

0: La novità di Lenny Kravitz che abbiamo ritrovato qui su Radio G si chiama Let You Ride, nella Incanx Remix che abbiamo appena ascoltato. Parliamo adesso di Achille Lauro, che è tornato con un nuovo album e anche che si chiama Comuni Mortali, perché in fondo siamo tutti fragili e umani, dice l'artista, il concetto usato da Achille Lauro per presentare il suo settimo lavoro studio. Ai tempi dell'uscita di Lauro, il precedente disco di inediti, che risale al 2021, ci chiedevamo se nel giro di 4-5 anni ci sarebbe stato ancora qualcuno interessato ad approfondirlo. Il fenomeno di questo cantastorie sdrucito e apparentemente tormentato proviene infatti dal mondo del trap. La risposta l'hanno data i 2000 fan, in larga parte giovanissimi, in larga parte ragazze, radunatesi qualche giorno fa in Piazza di Spagna a Roma per assistere al Secret Show che appunto Achille Lauro ha tenuto sulla Trinità dei Monti, sulla scalinata di Trinità dei Monti. Loro l'hanno capito, sì, eppure essendo consapevoli del comunque marketing che ci può stare dietro, non solo dell'esibizione canora con tanto di mega cartellone pubblicitario di Gucci piazzato sul palazzo di fronte, ma proprio di tutta l'operazione Lauro, che da anni mi fa discutere, però ha incantato come sempre. Il suo nuovo disco, dal titolo abbiamo detto Comuni Mortali, è un disco che parla di come sono adesso, dice l'artista, pieno di dediche a mia madre, ai miei amici, alle persone che sono state importanti nel mio percorso. Adesso Lauro è un 35enne che inizia a fare bilanci e quindi un album molto molto diverso, da cui adesso ascoltiamo questa bellissima ballata che si chiama appunto Amor, ed è una dedica a Roma.
1: Domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

I Purple Disco Machine con Alison Goldgrape, Dream Machine, è quello che abbiamo appena ascoltato. Parliamo di ritorni ma anche di novità. Da venerdì infatti sono disponibili le prime versioni fisiche di Buon Compleanno Elvis 95-2025 di Luciano Ligabue, l'opera Omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995 su etichetta Warner Music Italia. I veri formati contengono nuove versioni Naked e New Mix nei tre altri 24 e pezzi rimasterizzati del 2025. Intanto dal 25 aprile sarà disponibile Buon Compleanno Elvis 1995-2025 Super Deluxe Box contenente i 6 dischi già presenti nel Deluxe Box, a cui si aggiunge appunto un settimo disco. Intanto cresce l'attesa per La Notte di Certe Notti, i due grandi eventi live prodotti e organizzati da Friends and Partners e Zoo Aperto. Il 21 giugno infatti Luciano Ligabue tornerà sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia, 20 anni dal primo concerto a Campo Volo, per celebrare insieme ai fan i 30 anni di Certe Notti, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. La Notte di Certe Notti continuerà anche alla Reggia di Caserta, piazza Carlo di Borbone, il 6 settembre, quando per la prima volta uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al sud della carriera di Ligabue. Due grandi feste che non si limiteranno al giorno del concerto e che inizieranno il giorno prima con la Liga Street, che farà da cornice al grande evento all'Arena di Reggio Emilia, mentre Liga Village verrà allestito appunto alla Reggia di Caserta. L'album appunto contiene Buon Compleanno Elvis 95-2025, contiene alcuni dei pezzi storici appunto di quell'album, tra cui quello che ascoltiamo in versione completamente alternativa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: farmacia comunale è pronta ad accogliere la nuova stagione, con tante promozioni sulla linea dermocosmetica e make-up. Ecco alcuni esempi. Solari Rugi, meno 30% all'acquisto di un prodotto, meno 40% all'acquisto di due prodotti. Solari La Roche-Posay, meno 30% all'acquisto di due prodotti. Linea CeraVe, scontata al 15%. Linea deodoranti Bionique, a meno 20%. Acqua profumata Liu Zhou, 200 ml, a soli 15,90 €. Inoltre, in offerta anche parafarmaci e prodotti per l'infanzia della IP Biologico e Eufidra. Approfitta della bella stagione per prenderti cura del tuo benessere. Farmacia Comunale, via Trieste 159, Giulianova. Telefono 085 802 6965.
1: Proprio vero, i sogni sono desideri, ma oggi da Di Sante Mobili potresti farli avverare. Fino al 6 maggio 2025 torna a grande richiesta la promozione Diamo valore alle tue scelte di Veneta Cucine. Un'occasione imperdibile per un acquisto senza pensieri sulla tua cucina Veneta Cucine, del valore minimo di 6.000 euro IVA inclusa, completa di 4 elettrodomestici diversi, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e potrai fruire di un finanziamento fino a 24 mesi TAN 0, TAEG 0 e senza costo accessorio. È proprio vero. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Di Sante Mobili, Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Regolamento, condizioni economiche e contrattuali e informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso il punto vendita. Offerta valida fino al 6 maggio 2025. Salvo approvazione di Agos Ducato S.p.A. Di Sante Mobili R.D. S.R.L. opera quale intermediario del credito non in esclusiva.
0: G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Nuove collezioni abbigliamento uomo-donna di Gael Paris, Saint Sport, Mar de Margaritas, Liu Zhou, Innominate, Alley Doc, Barry & Brian, Relish, Akep, Display, Dolly Noir e Luna. Borse e calzature ed accessori di Gael, Métisse, Liu Zhou, Sans, Burrich, Ermanno Cervino e No Name. Capelli uomo-donna e bimbi Gurin Bros e 47. Costumi uomo, donna e bambino di FAC, Sense Bikini, Sans, Riviera, FAC Crazy e Paolo Pecora. Orologi e gioielli Stroi, Guess, Tommy & Fire, Melitea, Luca Barra e Casio. G-Revolution. Da 15 anni nel nostro Concept Store facciamo la rivoluzione. Seguici su Instagram e Facebook G-Revolution Store per scoprire tutte le novità. Ci trovi in via Nazario Sauro 124 a Giulianova. IME, You Make Essence, il primo centro di consulenza per la bellezza e l'immagine della donna a Giulianova. Trova la tua essenza, esalta la tua unicità. IME, consulenze stile e immagine, armocromia, dermocosmetica, stile e make-up sposa, cosmetici, make-up, nails art. Prenota la tua prima consulenza gratuita al numero 393-4458-141. IME, a Giulianova, in via Galileo Galilei 85/87, telefono 085-2014-589. Scarica l'app IME oppure visita il sito www.youmakeessence.it.

0: metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Laboratorio analisi d'archivio. Esami accurati. Personale biomedico altamente specializzato. Massima attenzione al paziente. Ambiente confortevole. Laboratorio analisi d'archivio. Per privati e per aziende. A Giulianova, in via Ippolito Nievo 6, telefono 085 720 0019. Gruppo Medico d'Archivio. La salute soprattutto.
0: La nuova chitarra da Antonella. Nata nel 1984, la nuova chitarra è sempre stata sinonimo di genuinità e tradizione. Ottima pasta all'uovo fresca e la buonissima pasta secca artigianale, realizzata con i nostri grani antichi. Pasta ripiena e gustosi timballi e lasagne. Scegli la nostra pasta artigianale per le tue cerimonie, realizzando da noi le tue bomboniere. Vieni a scoprire le bontà della nostra Box Abruzzo per un regalo che sa di genuinità e che esalta le nostre radici. E poi, per le tue virtù, la nostra coloratissima pasta. La nuova chitarra d'Antonella. Non potremmo fare quello che facciamo senza la vostra fiducia. In via dell'Annunziata 70 a Giulianova. Per info e prenotazioni 329-9240-129. www.lanuovachitarra.it. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasce Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
2: La primavera chiama e Globo risponde con stile. Ecco a voi le nuovissime sneakers Rifle per lei e per lui a solo €39,90.
3: Comode, leggere e pronte a seguirti ovunque.
2: Sneakers Rifle per lei e per lui a solo €39,90. Cosa aspetti?
3: Corri a provarle da Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, sport, intimo, biancheria per tutta la famiglia.
1: Laboratorio analisi d'archivio. Esami accurati. Personale biomedico altamente specializzato. Massima attenzione al paziente. Ambiente confortevole. Laboratorio analisi d'archivio. Per privati e per aziende. A Giulianova, in via Ippolito Nievo 6, telefono 085 720 0019. Gruppo Medico d'Archivio. La salute soprattutto.

Hai mai sognato un gioiello che ti rappresenti? Un pezzo unico, creato con passione e cura? Dallo scrigno dei desideri di Luca Frangioni non vendiamo solo gioielli, ma emozioni scolpite nell'oro. Il diamante che hai sempre sognato può essere tuo a prezzi mai visti. Gioielli con rubini, zaffiri e smeraldi a prezzi d'ingrosso. Non perdere questa magica occasione. Adesso puoi. Vieni a trovarci. Lo scrigno dei desideri di Luca Frangioni. Siamo in via Ungaretti, al bivio di Corropoli.

la nuova chitarra da Antonella. Nata nel 1984, la nuova chitarra è sempre stata sinonimo di genuinità e tradizione. Ottima pasta all'uovo fresca e la buonissima pasta secca artigianale, realizzata con i nostri grani antichi. Pasta ripiena e gustosi timballi e lasagne. Scegli la nostra pasta artigianale per le tue cerimonie, realizzando da noi le tue bomboniere. Vieni a scoprire le bontà della nostra Box Abruzzo per un regalo che sa di genuinità e che esalta le nostre radici. E poi, per le tue virtù, la nostra coloratissima pasta. La nuova chitarra d'Antonella. Non potremmo fare quello che facciamo senza la vostra fiducia. In via dell'Annunziata 70 a Giulianova. Per info e prenotazioni 329-9240-129 www.lanuovachitarra.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cate Blanchett e Michael Fassbender in un avvincente spy thriller.
2: Uccideresti per me, George?
3: Farei qualsiasi cosa per te.
1: Dal regista Steven Soderbergh.
4: C'è una violazione.
3: Chi è il sospettato?
5: Tua moglie.
1: Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cate Blanchett e Michael Fassbender in un avvincente spy thriller.
2: Uccideresti per me, George?
3: Farei qualsiasi cosa per te.
1: Dal regista Steven Soderbergh.
4: C'è una violazione.
3: Chi è il sospettato?
5: Tua moglie.
1: Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Tutti aspetti, invece imperversa nelle radio da più di 10 giorni, il nuovo singolo di Cesare Cremonini insieme ad Elisa, si chiama Nonostante tutto, questo pop dance che abbiamo appena ascoltato qui su Radio G, ed un'altra bella novità. Torna anche lui, dopo che ci ha fatto un po' tribolare tra situazioni personali e musicali, insomma anche con qualche problema sui diritti. Stiamo parlando di Ed Sheeran, che torna con un pezzo in collaborazione con un artista persiano che si chiama Azizam.

E siamo arrivati al tempo dei saluti anche per questo musicante. Grazie ovviamente per aver condiviso con noi un po' di spazio dedicato alla musica. Tante sono le novità musicali che abbiamo ritrovato qui su Radio G e molte quelle che ritroveremo ancora nei giorni che verranno. Ringraziamo naturalmente voi per la vostra diciamo fedeltà, insomma, gli ascoltatori storici e quelli che sono con noi ovviamente quando riescono, ma a noi fa davvero piacere poter condividere con voi un momento radiofonico di gioia. Grazie a tutti, splendida giornata, che splende il sole naturalmente su di voi, che la primavera davvero inizi finalmente il suo corso. Novità, novità, novità, anche questa vi proponiamo in chiusura, Elodie con Mi Ami Mi Odi qui su Radio G. Ciao belli, a domani.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
2: Buongiorno, oggi è Santa Rosa da Lima.
1: Domenica 23 agosto.
2: Nel Perù.
1: C'è Lima.
2: Si chiamava in realtà Isabella, eh? E però venne soprannominata Rosa per la bellezza del suo volto.
1: Capito?
2: Mi senti?
1: Capito?
2: È fatta santa però, poi vedremo perché. Buongiorno
1: allora.
2: A tutti. Leggiamo subito questa notizia che ha fatto il giro ieri mattina, che ha varie interpretazioni, perché i carabinieri non possiamo dare notizie. Vabbè, pensate che lo fate, eccola qua. Sequestrano l'amico, due arresti, a Rosetto, chiuso in casa per un debito. Ecco. Sento no. Ventenne si lancia da un balcone per fuggire i carabinieri. Ha riportato una lesione alla vertebra lombare
1: e
2: la frattura del bacino. Nell'abitazione, tra l'altro, sono stati scoperti quasi 7 kg di droga, tra
1: ascite, cocaina, personale.
2: E il ferito è ricoverato. Io andrei a leggerla subito, anche andiamo subito su Telegram, perché cacchio di morti, se poi se vuoi te lo bevi fino a poco. 80 pagine su Guerrito Guerri. C'è il vino, eh?
1: Lo so.
2: Non è che poi vediamo che notizia importante è circolata per tutta la giornata di ieri. Spende le fiamme sul Morrone intanto, ma il vento fa ancora paura. Invece di là è bruciato un paese intero in 2 mesi di fiamme.
1: Capito?
2: Sono rimasti in là?
1: No, se ne sono andati,
2: un borgo?
1: No, fa la proporzione fra i metri quadri e quello.
2: Bene, poi che abbiamo? Ci stiamo avvicinando.
1: Vendemmia e clima impazzito.
2: Il vino si farà sui monti.
1: Sulla costa è troppo caldo.
2: Oh,
1: io mi ripeto, sarà 30-40 anni che si vendemmia ad agosto. Sono tutti bianchi. I rossi poi si arriva a settembre.
2: Gabriele se ne intende, ragazzi. Quindi nessuno può mettere in dubbio quello che dice. Bene,
1: per carità. Anzi.
2: Però Pasquale.
1: Pasquale, imprenditore con Presidium a Prezza, una serie di P infinite, 3P di fila,
2: però,
1: ma in altura è più faticoso. Grazie a che,
2: Come si chiama Pasquale di nome?
1: Pasquale il cognome,
2: suppongo. Appunto, come si chiama di nome?
1: Il nome Ottaviano.
2: Ottaviano Pasquale. Già te l'ho Pasquale, pure voi.
1: Ottaviano, la politica fa festa, però col tartufo. Dici, vino, ci pensiamo, però intanto
2: c'è. Ci sta qualche volto noto?
1: Mi pare, no. Questi sono quelli dei borghi di Montagna, quindi consiglieri Menna e Monaco.
2: Sì, di Baviera.
1: A quadri, no.
2: Bene.
1: A quadri, Monaco di quadri.
2: Vestito
1: a quadri.
2: Allora, andiamo a vedere di spalla, perché lei non è scomparsa la spalla?
1: Che ci stava di spalla?
2: Non lo so, lo volevo vedere.
1: Ma sembra il vino, era il pecorino.
2: Pecorino di fare,
1: nell'Olimpo dei formaggi.
2: Vabbè.
1: Quindi è l'Abruzzo presente
2: per non vino, proprio formaggio,
1: no, il pecorino, no,
2: il pecorino,
1: si raccoglie.
2: Lo so.
1: Allora
2: adesso andiamo a vedere questa notizia che è internazionale. Kiev attacca le infrastrutture, quella ha dovuto ammettere che sta in difficoltà,
1: sì, e promette vendetta,
2: dice che mo spara a come se Fiona non avesse ucciso le persone. Trump aveva detto in 4 giorni risolverò,
1: sì.
2: Ha detto
1: no, 24 ore.
2: Ieri ho sentito una frase, dopo l'Iran ha detto che deve andare un'altra parte.
1: In Cuba?
2: No, non paese vicino all'Iran.
1: All'Oman.
2: All'Oman,
1: sì,
2: tocca
1: a
2: quello.
1: Perché sta a fare le cose alle spalle.
2: Quello non si ferma.
1: Sta mettendo d'accordo con... E Trump rivendica per la 173esima volta che Hormuz
2: è suo.
1: E invece Teheran ha annunciato
2: il presidente del più importante paese del mondo. Mm.
1: E un po' si fa la corsa in Europa a ridarci gli immigrati.
2: Guarda che ci ha dato
1: anche l'Olanda e l'Irlanda. Praticamente la reimmigrazione che è tutta verso di noi, però
2: perché?
1: Perché
2: legge nostra,
1: sì, quando sei sovranisti, no, tutti fanno i sovranisti, quindi ognuno pensa per sé, quello funziona così,
2: so,
1: il nazionalismo
2: ognuno la applica,
1: il messaggio del Papa CL confini prima le persone.
2: Adesso questa è la notizia vera, questa qua, questa è la frase più famosa che adesso ti faccio vedere 3 giornali come girano per non dire sta cosa, che ci è voluto del tempo là,
1: immagino quei tre là, sì
2: quei tre, poi ci andiamo.
1: C'è avuto il tempo pure per i cervelli dei vari direttori.
2: Anche il messaggero mi pare che non l'abbia fatto là. Accise, stop sullo sconto, tasso, vabbè, niente.
1: Oggi finiscono i 16 centesimi di sconto.
2: Guarda,
1: sta
2: non ti è accorto nessuno.
1: Ma arriva a 2,50 però.
2: Le cappelle. Bustale, solo bustale. Il PD aveva detto che voleva fare a proposito per una fermata con la Nesco. Quindi,
1: Preciso. Senti pure due vernecchi di vecchietti sul
2: no palma. Anche perché tra l'altro l'ha fatto a Cerne di Pineto, scusate, Monticelli, che sta rientrando, perché sta rientrando in auge vista l'attuale valenza delle politiche locali, rispondono Monticelli. Lo vedi Monticelli, D'Alfonso che rimane perenne, beh, queste, come vai?
1: Perché è campo largo in tilt per il WOC.
2: Spiegaci questo.
1: Il WOC è quella teoria che è nata in America circa, credo, 5-6 anni fa, forse qualcosa di più, secondo cui siamo tutti uguali e tutti devono essere accolti. E il WOC è, diciamo, è un effetto del fatto che non si considera più l'ignoranza e la maleducazione come ignoranza e maleducazione, ma si considera come una della fenomenologia dell'intelligenza. No, chi è ignorante è ignorante, cioè sei ignorante.
2: In italiano. Guarda un po', intanto grazie a Conte la sinistra è divisa. Giorgia, vai. Giorgia, anche se la benzina costa 4 euro, lì c'è tutto.
1: Però pure di là, Salvini pronto a condividere perché non lo cacciano. Apertura del leader del Carroccio, ma c'è chi anziché fare disfa, dice Salvini. Tu multi nella Lega.
2: Ho capito. Lui te ne va? Si risolve. Qua veramente
1: questi sono ignoranti, cioè, ignoranti e criminali.
2: Secondo me non è un omicidio colposo, questo è un omicidio volontario, perché loro sapevano che non vaccinandolo moriva. Infatti
1: indagati i genitori Novax della bambina di 4 anni contagiata dalla differita.
2: Il cuginetto che ci aveva fatto il vaccino e l'ha preso, sì, sta meglio.
1: Ricoverato anche il cuginetto, ma non è in pericolo di vita e sta migliorando. Questi sono ignoranti e criminali, come quelli dei ciechini che della terra piatta. Siete ignoranti, non vanno tollerati questi.
2: No, e non li vanno impedite di fare i figli.
1: Esplode una palazzina a Firenze, credo sì, due feriti, e poi a Perugia, scusate, non Firenze. Poi violentata in vacanza, la ragazza 17enne ha denunciato un animatore nel Cilento.
2: Ecco qua, quindi italiano. Mi pare che ricordi.
1: Può succedere. Teramo. Scoperti 7 kg di cocaina e hashish, blitz per il sequestro di persona, 2 arresti. Chiudono in casa un coetaneo per un presunto debito di droga. Un 20enne si butta dal balcone per sfuggire al controllo. I carabinieri.
2: Però loro erano ricchi, tenava ancora 7 kg. Poi forse pensavo al lupo di 20enne, già con i debiti a 20 anni.
1: Mamma mia. Sabato l'ultimo saluto a Marco nel Duomo, l'addio al 37enne biologo alpinista travolto da una valanga in Nepal.
2: Ciao Nepal. Nepal. Blackout elettrico, terra veramente senza luce, il sindaco, ora l'Enel deve pagare i danni.
1: D'Alberto chiede alla società di prevedere indennizi per i disagi direttamente sulle prossime bollette. Il consigliere regionale Cavallari sollecita la convocazione della commissione di vigilanza sul caso.
2: È vero?
1: Però da questo che lei non risponde.
2: Non risponde per niente. Come qua su. Sono alla consegna del silenzio. Cioè ti vogliono stancare. Io però qualcosa devo sempre dire, però almeno una, fatemela dire, perché altre cose in effetti provano a stancarci. Ma su Colleranesco io un po' insisterei, perché là la gente muore, non capito? Non è che c'è una buca, non funziona, c'è l'erba alta, ci stanno i costi da tagliare a agosto, quello problema. La cosa non è che non si deve tagliare, ma perché vi ponete questo problema? Via Tondereval, sento una città senza parcheggi, la città con altre parti, con gli alberi che stanno messi male, i lecci ad agosto, a Giulianova, in pieno corso Nazario Sauro. Cioè, voi ci dovete dire di chi sono le idee?
1: Chi ci pensa?
2: Quello, ci vogliamo vedere i nomi.
1: Quello. Diteci chi ci pensa, che
2: non voi. Ci pensiamo noi.
1: Ci pensiamo, però ce l'ha detto di farlo Tizio, ce l'ha detto di farlo Caio.
2: Su Via Tondereval lo sappiamo. Ecco. Però sugli Elci ancora no, perché poi si rimballeranno, no?
1: Oh, ieri sera passata ambulando sul lungomare, faceva così.
2: Ma non indosso, è una di fuga?
1: Beh, teoricamente sì. Però
2: chissà come sta il malato là dentro.
1: Ha fatto lo shaker. Autostazione, riapertura annunciata a settembre, il terminal bus di Piazzale San Francesco.
2: Vedi?
1: Una storia infinita.
2: Sì, però lo te.
1: Super Enalotto a Piano d'Accio, una vincita da 75.000 euro, poi area a rischio spopolamento, pedemontana, appello agli enti, una strada per salvare il futuro.
2: Bene, semplice. Anteriore,
1: non lo so.
2: L'opposizione, la maggioranza non c'è più. Dove?
1: A Castellano.
2: Mannaggia.
1: Il gruppo di minoranza incalza, il sindaco ora deve riferire in consiglio comunale. Riferirà?
2: Non lo so. Il grande mora del rap europeo sbarca al porto turistico per il Terra Sound 2026.
1: A Pescara.
2: Quello là sarebbe. Vabbè. Ciao. Tu conoscevi tu?
1: No,
2: è grande, c'erano gli orandi. Vediamo questi qua, Giuseppe Ferreri,
1: sì.
2: A Cologno ci va per la festa Giuliano Palma, prende vecchi pezzi e li mette al ritmo. Poi dove abbiamo? Andiamo a Pescara, Belle Époque, la città fa un tuffo nella fine dell'Ottocento.
1: Vabbè, possiamo già la pagina, sì, dopo la fine dell'Ottocento.
2: Oggi bambini fanno musica al Dino Park di Avezzano.
1: Poi abbiamo, no.
2: Dove giocano i maiali?
1: Non lo so.
2: Al porco giochi. Vuoi ci può stare? Vai.
1: Dove può stare? No, questo può stare nella barca. Che
2: porco giochi giocano. Gran finale al primo Silone, qua siamo di cultura. Il riconoscimento va a Pasotti, l'attore famoso. Perché divento famoso? Perché sta facendo cose, ma no, poi in Pedico, in Famiglia, con Bino Banfi.
1: E poi gli ha toccato imprudente però.
2: Sì. Allora, non si può avere tutto,
1: Gli ha toccato imprudente chi dava il premio.
2: Sì.
1: E quest'altro pure che è della Lega.
2: Vabbè, sarà, che ne so io, mi piacerà, ho visto tutte le...
1: I film di Pasotti, un appassionato di Pasotti.
2: Pure tutta la serie di Umberico in Famiglia.
1: Un libro per il figlio che non c'è più, Isola, il papà di Gianluca Merlini ha riunito i post pubblicati per il ragazzo deceduto a 20 anni in un incidente stradale. Isola ricorda gli 11 operai morti nel traforo, le sciagure durante lo scavo 53 anni fa.
2: Il sindaco Di Marco.
1: Custodire la memoria è il dovere collettivo.
2: Lo ricordo per io.
1: Valvomano, partono nuovi lavori in piazza, Penna Sant'Andrea stanziati 1,2 milioni per recuperare l'edificio comunale.
2: Io non vedo quella notizia, non vedo.
1: Quale? Addio di
2: Cristo. Non la porta.
1: Che cosa?
2: Lei la faccia il martello abbattuto dal sindaco di...
1: C'era ieri.
2: Ah, già c'era?
1: C'era ieri, sì. Addio di... non so che problemi. Non c'è un problema. Dice, che facciamo oggi? Andiamo a togliere falce e martello. Addio di Cristoforo, fu calciatore in Serie B ed era di colonnella. Sicurezza, scontro politico dopo la rissa a coltellate. Tortoreto, la consigliera D'Amelio chiede l'apertura di un tavolo istituzionale.
2: Ma
1: il sindaco Piccioni boccia l'idea. Non c'è un'emergenza criminale. Buona linea anche che abbiamo qua.
2: Giulianova, è stato detto alla prefetta. No, Giulianova,
1: tutto a posto, tutto bene. Il giorno dopo, rapina sotto casa con le mazzate.
2: Con botte, ma e poi quelli in piazza. La festa là che hanno potuto fare con i bambini.
1: Sì, perché passare in bicicletta.
2: Bilobullo. Sta a posto.
1: Alba, sala da ballo senza autorizzazione, il comune dà lo stop.
2: Magari che se ne accorgono.
1: Croce Verde, festa con musica e solidarietà, concerti e stand con piatti tipici per tre regioni.
2: E qua
1: tre giorni.
2: Giustamente è organizzata naturalmente. La Croce Rossa, la Croce Verde.
1: Non è che ci andavano i carabinieri.
2: Martin Sicuro.
1: Auto non assicurata, scatta il sequestro della polizia locale. Non c'è successo niente. Martin Sicuro, c'erano questo, hanno messo questo.
2: Alberi portati nel pieno dell'estate, richiesti gli atti dell'intervento. Vuole sapere perché è stato fatto, perché c'era l'accordo che non ci sarebbe fatto.
1: Bene.
2: E poi vuole sapere che cosa hanno fatto in realtà i carabinieri.
1: Hanno preso atto,
2: sono andati al comune, quindi chiede anche che cosa hanno scritto i carabinieri al limite. Comunque non andava fatta, non è morto, ma se è bello o brutto. È una cosa che non andava fatta a costo. Tu me l'hai detto.
1: Diciamo che è inutile.
2: Tu mi hai detto il primo giorno stanno tagliando l'albero davanti a Mare Chiaro. Il primo era.
1: Tu mi hai detto
2: a agosto, ma che sempre interessante. Perché poi blocca, no?
1: Il corso principale del Lido. Al Lido si presume ci siano i turisti, insomma.
2: Qual è la via di fuga?
1: La via di fuga è via Tandereve, il Pelinane. Quelli normali possono uscire o al cavalcavia oppure gli altri sottopassi.
2: Quindi devo dire adesso l'unica battuta che hai fatto?
1: Che cosa?
2: Che i nani si sono iscritti al Giro d'Italia
1: perché è pieno di tappe.
2: Pieno di tappe, la povera Camelli non gliela fa più perché ormai scaricano tutti lei, ci prende una usina, allora, e infatti lei ha fatto quello che può. Dice, innanzitutto i residenti hanno fatto una diffida al comune a pulire. Lei dice tutto quello che ho dovuto fare tutti i giorni, però dice che c'è molta inciviltà, soprattutto nei cestini, la gente ci mette quello che deve mettere.
1: Quelli sono i turisti all'aria aperta, quelli con i camper, quelli che quando devono ripartire non sanno dove buttare la monnezza e la mettono nei cestini. Sono maleducati, quindi andrebbero un po' educati, un pochino quelli sì. E continua perennemente la gente a lasciare le macchine nell'isola pedonale la sera.
2: Ancora?
1: Ieri sera ce ne erano tre. Ma io ricomincerei a caricarle con i carri attrezzi, perché pare che mi sembra, anche vista la cilindrata, mi sembra la scusa per avere il parcheggio davanti al locale. Pago la multa, 34 euro, 50 euro, e però faccio tutta la serata là dentro. comincerei a ricaricarle.
2: Sono cose che dovresti dire tu?
1: No, però l'ha fatta la multa. Ti devo dire. Però è diventata questa moda, capito? Io siccome ce l'ho i soldi, ma metto a parcheggio la macchina là.
2: E tu metti le transenne?
1: Io le transenne, se volete pure, non è questo problema, ma però
2: i commercianti permettono, solo Giuliano, va bene, vabbè. La spiaggia libera su in abbandono, sì. Questa foto va bene, perché dice che prima era stata tutte le feste apposta, adesso non più, lo sostiene in una nota evoluzione sostenibile. Siccome noi questa ordinanza il sindaco la faceva quando cominciò il campionato, ma siccome oggi c'è la prima partita della Sand che giocherà al Fadini
1: tutto l'anno
2: scattano limiti e lattine vetro alcolici per le partite nella zona
1: dello stadio,
2: quindi da oggi, perché al Fadini si gioca appunto la partita tra la Sant'Igliese e il Lanciano. Ieri ha fatto anche la rifinitura, questa è.
1: Giuliano ha fatto il video da
2: adesso, sì, ha dato due giorni di libertà, incazzato siciliano, andiamo. Viabilità.
1: A Roseto, strade bianche, a settembre via agli interventi per la sicurezza. Poi nuovi centri rifiuti, questo pure è una vicenda millenaria a Roseto. Slitta l'inizio dei lavori, il sindaco Nunes l'impresa ha ordinato i materiali e quindi sotto Ferragosto in Italia non ti consegnano neanche i ceci.
2: Fare il lavoro.
1: Non mi sono accorto, infatti. Grande festa per i 70 anni in parrocchia di Don Felice.
2: Ognuno è tranquillo, quindi
1: sereno,
2: stanno
1: a litigare proprio addirittura nello stesso partito.
2: Può ordinare i materiali.
1: West Nile, scattano le prescrizioni, vietati ristagni e verde incolto. Il sindaco dell'Orletta firma l'ordinanza con le regole da seguire dopo la scoperta di zanzare infette. Vabbè, tre casi, tre persone anziane già con malattie pregresse, non c'è tanto da allarmarsi, però un po' di profilassi non fa male.
2: Fatela.
1: Gli ambientalisti, gestione rifiuti, attenzione agli impianti molesti. Custodes Terre, dopo i dati, in crescita della differenziata.
2: In latino te l'ha messo un
1: Custodes Terre.
2: Di cose negative. Custodes Terre.
1: Zona Piomba, scatta la protesta. Silvi, i turisti segnalano la vegetazione non curata e i marciapiedi dissestati. È pieno di turisti che segnalano quest'anno, un po' dappertutto.
2: È vero, i turisti sono molto attivi.
1: Sono attenti e attivi. Allora. Pescara, alcol e movida fuori controllo, pure qua va tutto bene, beccati a bere nelle aree vietate, in una sola sera fioccano 22 multe. Retata in centro, 300 persone controllate, scattano due denunce, un 22enne fermato alla guida senza patente.
2: Io direi che sta bene, su 300 persone in due multate,
1: poi uno senza patente,
2: si stanno comportando
1: bene, è il passeggero che c'è il foglio di via, mi pare tutto su.
2: Però quelli che mettono P vuol dire neopatentati, sì. Ma perché lo metto? Perché li siamo in babbiti,
1: pericoloso, tenetevi a distanza, sì, magari caccio la freccia a destra, gira a sinistra.
2: No, ce ne stava uno che passeggiava tranquillamente a metà strada stamattina, ed è più grande la P che la macchina. E era 500 sedere, quelle piccole, e quelli
1: lambeggiavano
2: perché si è rimesso di qua.
1: Sai qual è la macchina più rubata quest'anno? La Panda.
2: Sì,
1: ieri c'è la notizia. Allora, e anche a Pescara c'è la febbre del Nilo, primo caso nel pescarese, ricoverato in ospedale a Chieti, una 67enne della provincia, sotto esame gli ultimi spostamenti per rintracciare il focolaio.
2: Allo stadio, nonostante la vittoria del Pescara per 2-0 sulla Vispesa Lucengissima, ho visto un po' di partita, i lavori dureranno 4 mesi, quindi i posti scendono a
1: 3.120
2: in una tribuna.
1: Lo sbaracco, poche le adesioni, l'ira degli esercenti per il mancato avviso dell'iniziativa. Confcommercio replica però.
2: Quindi qua niente. Notte dello shopping, notte bianca, notte dei saldi.
1: Dormiamo la notte.
2: La destra sogna la grande vastola.
1: Allora
2: però il nostro sindaco preferito che fa?
1: Menna frena, mancano i soldi. Forza Italia rilancia la proposta, è una sfida non più rinviabile.
2: Questo era quanto ha bloccato il lupo come San Francesco.
1: Può fare quello che vuole. La segnaletica non è nostra responsabilità, San Salvo. La società La Marinelle contro l'amministrazione dopo l'annegamento della commerciale.
2: Infatti così è, Marinelle.
1: Chieti lancia l'intesa con l'India. Chieti lancia l'intesa con l'India, che è il paese più popoloso del mondo.
2: Con tutti i problemi, Chieti che fa.
1: Però da Chieti, Palazzo De Maio ospiterà il convegno internazionale con l'ambasciatore Rao.
2: Beh, da non perdere. Che giorno è?
1: Lo vedo, non lo so.
2: Poi non ci andiamo.
1: Poi è 29 settembre.
2: La canzone di Battista.
1: È rinfrescato, possiamo andare.
2: Sì.
1: Chi è?
2: Mostra dell'artigianato artistico, ultimo atto tra esposizioni e premi. A Guardia Greca. Tu devi appuntare queste cose.
1: Orsogna, fulmina, scatena un rogo. Fulmina.
3: Buongiorno.
1: L'Aquila, giubileo aquilano, prima serata di Rai 1, perdonanza al via, sfilata di Big, la forza,
3: buongiorno.
1: Buongiorno. La forza del perdono in diretta TV.
2: È venuta la signora perché oggi è il suo compleanno.
1: Augurissimi.
4: Noi, quindi vi ho portato cappuccino e
1: grazie.
2: Dammi un bacio, dai.
4: Anche Gabriele.
5: Ma va subito.
2: L'affettivo non te l'ha mossa, va bene.
5: Detto auguri, poi.
2: Dai, Gabriele, su.
4: Mi metto qua, voglio stare
1: prego,
4: un pochino.
1: Perdonanza.
2: Gabriele vuole stare con noi.
1: E falla sta.
2: I vecchi tempi, si vede? No, se pensiamo a leggere qualcosa.
1: Vai, fuoco del morrone.
2: Gli occhiali ci vuole.
1: Fuoco del morrone, due accensioni.
2: Qualche anno lo viene mettendo,
1: Che cosa?
2: Lei, come chi?
1: Che cosa?
2: Gli italiani.
4: Non trovo gli occhiali.
2: Non trovo gli occhiali, ecco.
1: Avezzano, la giunta in ritiro sull'altopiano.
4: Vabbè, ma Gabriele me lo allarga.
2: Che cosa? Ma poi comincio con i frati. Gabriele ha detto se glielo allarga.
1: L'articolo.
4: Quello, sì, se devo leggere qualcosa.
2: Sì. Va bene, ecco, con i miei tempi. Gabriele,
1: prego.
2: Allarga.
1: Per favore, glissiamo, ecco, dai. Ci starete, prego.
2: Ma più largo di quello si può,
4: Avezzano, la giunta è in ritiro sull'altopiano, gli assessori pagheranno il conto.
1: È giusto.
4: Scelta la location delle due giorni voluta dal sindaco di Pancrazio, è la casa per ferie a Rocca di Mezzo. È bello questa cosa che si pagano da soli.
2: Sì,
4: non è la notizia.
1: Beh, volessi vedere. Esperti e docenti parleranno di urbanismo.
4: Cornetto al
1: Ti citi quando vedi i cornetti. Marketing e attrattività territoriale. Si riparte il 7 settembre.
2: Dove?
1: Sempre a Chieti. Sempre a Avezzano. Sul Mona, il comune lascia a casa gli steward, movida selvaggia verso una nuova ordinanza. La sicurezza resta in campo alle sole forze dell'ordine. Sul Mona ormai hanno alzato bandiera bianca. Lo sport, l'Inter travolge il Monza.
4: Non faccio in tempo a rispondere agli auguri.
1: Vede quando sei popolare. Napoli, buona la prima, gli azzurri.
4: Anche la giunta.
2: Da quando sei chi è? L'Albani.
4: No, l'Albani ancora no.
2: No, Sica.
4: Neanche, no, Sica si sveglia tardi.
2: Chi è?
1: Dietro, ti auguri.
2: Chi sta giunta?
1: La giunta di Avezzano che stasera all'altopiano.
4: Un assessore di prima mattina, prestissimo, l'ho molto apprezzato.
1: Gli azzurri espugnano il Marassi di Genova.
2: Di Carlo, Giorgini, Frangioni.
4: L'ultimo.
1: Frangioni. Cioè, annuncia sponda
4: La De Patre mi ha mandato gli auguri prestissimo. Rossella De Patre, la mia amichetta.
1: Il Como sbatte contro l'Udinese. Vediamo i risultati di ieri, li vediamo tutti e quattro che sono Inter.
4: Quindi non sei stato neanche il secondo.
1: 4-1. Udinese Como 1-1, Napoli, Genoa Napoli 0-2.
2: Di qualità.
1: Mo, non c'è tutto messaggero. Parma, Cagliari 0-1.
2: Ma ti facciamo leggere tutti i messaggi.
1: E oggi c'è la Juve. Spalletti in missione, rinascita.
2: Devo mangiare, però.
1: Formula 1, Norris in pole, Ferrari dietro, Russell vince la sprint race.
4: E la Ferrari che, a che punto è?
1: Ottava e nove, quinta e sesta.
4: Per sapere, fin da
1: quinta e sesta. Cobolli e Musetti fuori a Cincinnati. Sinner lavora per superare l'infortunio.
4: Dove si è fatto male?
1: Al ginocchio. Sì, quando si cerca, con i cornetti si cerca.
4: Sì.
1: Pescara, applausi all'esordio e biancazzurri piegano la Vis Pesaro. Pescara 2, Vis Pesaro 0. Boucher, lavoro e mentalità si vince con la testa giusta. Ovviamente dopo che ha vinto l'ha detto, non è che l'ha detto prima, quindi un po' facile. Vediamo invece 8 pagine su Pescara, vabbè, non fa niente, andiamo avanti.
2: Lo sai che
1: arriverà qualcos'altro? Sì. Serie C, Barilari, Pinedo, fammi vedere chi sei. Biancazzurri in campo alle ore 18, oggi a Latina per il debutto.
2: Ricordati sto titolo domattina.
1: Fammi vedere chi sei. Sì. La coppa si accende con il derby Sant'Egidiese Lanciano alle 18, Alfadini la sfida tra le due neopromosse. Pierantoni si affida a Verna. Censori dice daremo tutto.
2: No, mancherebbe.
1: Va bene, eccellenza, Chieti, solo giovani in campo e c'è l'esordio dell'Avezzano. Perché c'è il nostro del Grosso? Ah, perché sfidano la Torrese dell'ex capitano del Grosso. Roseto, la prima amichevole sconfitta a Rieti tra gli applausi, però.
2: Che vuoi così? È la meglio perdere,
1: vincere. Beh, qualche diciamo, fischio, ma al limite. Ma... Vabbè, e questo è quanto. Prego, il messaggero.
2: No.
4: È buono!
1: Mamma mia!
2: L'hai comprato?
4: All'asso di picche.
1: Allora.
2: Quelli al burro, eh?
1: Abruzzo.
4: Sì, ho chiesto così e l'ho detto proprio a Francesco che era per te e che doveva essere buono.
2: Beh,
4: allora.
2: Beh, mi sono spostato, io ho da fare, prendeteci voi.
1: Qui bevo il caffè.
4: Prego. Guarda, ha smollicato tutto.
1: Prego.
2: Meno male,
4: il carabiniere al citofono, ma sono truffatori. Pescara, l'obiettivo è far uscire di casa le persone anziane. Mi raccomando, non date retta a nessuno. Il trucco è quello di fingersi carabinieri che stanno facendo controlli, suonare al citofono e chiedere alla vittima di scendere.
1: Quelli non vi suonano, se devono entrare i carabinieri entrano.
4: Non so, non bussano. Che cos'è questa inchiesta? I poliziotti ora rischiano
1: è richiesta di Chieti.
4: I cinque poliziotti della Volante indagati per vari reati dopo essere stati assegnati a incarichi non operativi rischiano l'interdizione delle attività. Hai capito?
1: A Canistro non andate perché c'è un boom di casi di gastroenterite
4: e allarme. Mezzo paese con la gastroenterite.
1: Mezzo paese.
4: Con minori e adulti alle prese con febbre, vomito e dissenteria.
2: Modium.
1: Ti dici che ne sa?
4: Capistrello fa tornare l'acqua in Malawi.
2: Ma ne tenete voi?
4: Si chiama altruismo.
2: Ci vorrà quello del ruzzo per risanarli. Non me la fanate che mettere che si sente un telefono perché fa vedere un sacco di
4: messaggi.
2: Ma senti Frangioni da domani, ma ti chiami per noi Frangioni
1: Alisette, proprio che proprio
2: ogni mattina
4: è stato molto gentile.
2: Ci sono le domande sulla città da fare,
4: West Nile, c'è il terzo caso. La febbre del Nilo colpisce una donna di 67 anni e ricoverata all'ospedale di Chieti. L'assessore alla salute Verì, il protocollo in Abruzzo è efficace per prevenire i contagi.
1: Quindi fate il protocollo.
4: E vaccinatevi, vaccinate i figli, vaccinatevi.
1: Ignoranti. Pescara, buona
4: non
1: la
4: date
1: prima, 2-0.
4: Alle fake news su Facebook.
1: Struzzate.
4: Sentite gli scienziati, i medici, vaccinatevi. Blitz alle Hawaii, balli senza permessi.
1: Prendate la Hawaii, ormai quindi.
4: Montori al Gomà.
2: Il giorno dopo che succede? Ma il giorno dopo.
4: Sarbal.
2: No, il giorno dopo.
4: Il sindaco ordina di rimuovere falce e martello.
1: Secondo me già sta in.
4: Ma già è scolorito. Già è scolorito.
1: Ma dopo che la lavate.
2: Ma scusa, ma quella notizia, non so se ce l'hanno, ma non va in prima, quella di 24 kg di droga.
1: Ma non ce l'hanno, no. 7 kg di droga, 24 kg. Quindi.
2: Quante era?
1: 7. Sarebbe tante, però.
2: Appunto. West Nile, quindi sei zanzare.
1: C'è il terzo caso, ma nessuna emergenza. In Abruzzo bruciati intanto 2532 ettari in due mesi.
2: Filippo. Non può vedere tutte quelle che
1: chiamano. Carabinieri, può scendere anziani nel mirino dei ladri. Nuova allerta in pieno centro.
4: Ma dov'era questo?
1: Sembra a Pescara.
4: A Pescara.
2: È sempre quella notizia.
4: Guida con patente revocata. L'amico espulso. Dove denuncia? Che vuol dire?
1: Non l'amico c'aveva il foglio di via, quindi non se n'era andato, stava in macchina con questo che stava senza patente, quindi hanno fermato.
4: Però non si capisce che
1: non si capisce niente.
4: Grazie. Non è scritto bene.
2: Grazie.
4: Di che cosa?
2: Questo.
4: Beh, no, ma ci mancherebbe.
2: Cornetto e cappuccino, abbiamo
4: e me lo sono cubrate.
2: Qualche debolezza, no?
4: Nuova Pescara, ecco. D'Alfonso, realizzare un piano strategico della città nuova.
1: Capito?
2: Tutti i giorni ci sta, eh?
1: Capito?
4: Oltre a stare al Don Juan. Sbaracco tra luci e ombre, serve più comunicazione.
1: Ecco.
2: Non hanno avvisato che c'era la notte dei saldi.
1: Che c'era lo sbaracco.
2: La notte dei saldi non gliela detto ai commercianti.
4: No, ma dove? A Pescara?
1: Pescara.
4: Oddio, diretto, ma noi dobbiamo andare all'Aquila.
1: A fa che?
4: È da mo che dobbiamo andare all'Aquila.
2: Ma lei attualmente è minacciata dai vannacciani. Ma pezzo pane,
4: eh? Eh sì, vabbè, però perciò ci dobbiamo andare a fare un servizio.
2: Prima che viene, no? Ci
4: vediamo. Perdonanza, sul sipario e la notte delle stelle.
1: Per la prima volta, vista la diretta in TV, ci sarà la doppia accensione del tripode. E vabbè, ci saranno Morandi, ormai sui triparte. Asaif e ancora Da Vinci. Ranieri.
2: Tu l'hai visto, come si chiama? L'hai visto a... Ah, Montesilvano.
1: Io a Montesilvano. Ranieri.
4: Che cosa hai visto?
2: Morandi.
1: Ma senti che parterre de roi. Morandi, Saif.
4: Tieni, butta pure quello.
1: Sal Da Vinci, Ranieri, Masini, Cristicchi e Serena Autieri. No, a parte Serena Autieri. A parte Serena Autieri, ma.
4: Sì, vabbè, ormai Serena Autieri non fa più niente.
2: Canta però.
1: Che ne
4: si dice? Ma che cazzo? Sì, sa cantare, però. Però non fa più niente.
1: Ravasi e Petrocchi.
4: Cosetta fa.
2: Io credo.
1: Ravasi e Petrocchi, appelli a Concordia e Giustizia.
2: Onde Belvedere, cioè.
1: I nuovi furti nelle case dove i proprietari non possono rientrare.
2: Vabbè. Perché ci hanno i ladri, siamo noi, mostratela fuori.
1: Ecco, nella scuola in Malawi, vai.
4: Torna l'acqua, grazie alla solidarietà di Capistrello. Però me lo ti dà allargato, devo leggere.
1: Prego.
4: Ancora. Gli occhiali. Capistrello. Un pozzo che porta il nome di Capistrello e che ora torna a garantire acqua potabile ai bambini di una scuola del Malawi è quello della scuola primaria di Santa Monica a Balaka, nel sud-est dell'Africa, rimasto per lungo tempo non funzionante e oggi nuovamente operativo grazie al contributo della sezione Avis di Capistrello, un intervento concreto che nasce dalla collaborazione con l'associazione Orizzonte Malawi Olmos.
2: E basta.
4: Ah beh, volevo dire.
2: No, per dire che hanno detto l'acqua.
4: Muore in ospedale 35 anni, ora scatta l'indagine interna. L'ingegnere greco ha accusato il malore al lavoro in telespazio, codice verde al pronto soccorso, è però deceduto nella notte.
2: Codice verde più leggero.
4: Codice verde, sì. È però deceduto nella notte. Autopsia per è certo. Ma perché questo dalla Grecia stava qua a lavorare?
1: Sta a lavorare là telespazio.
2: L'ingegnere.
4: Canistro, psicosi gastroenterite, il sindaco acquedotto pulito.
1: Però andata al bagno.
4: Rogo del morrone, questo mi fa male, il rogo del morrone.
2: Mi
4: dispiace quando va a fuoco tutto.
1: Si placano le fiamme.
4: Ma restano 100 focolai nel sottobosco. Perché poi tira vento. E tira vento caldo. Quindi nel sottobosco.
1: Poliziotti sotto inchiesta.
4: Ecco, voglio capire.
1: Il figlio di Berardo è l'inchiesta.
2: Sì.
4: Io voglio sapere che cosa avevano fatto.
1: Dalle chat cancellate ai controlli sommari, la procura ha un modus operandi illegittimo. Un'intercettazione è arrivata in sistema. In due erano leader indiscussi del turno. Sequestrati un telefono e un computer e va avanti l'inchiesta del PM Ciani.
4: Sì, ma che facevano?
1: Aveva un po' di truffo, un po' di jumper.
2: Vorrei chiamare il figlio di Berardo.
1: Non trovo da dire.
4: Ma lì c'è scritto qualcosa, ma quello
2: non lo vuole sapere, dai, così come fate, puntuta,
4: Truffa aggravata.
1: Ecco, vedi,
2: generico.
4: Ai danni dello Stato, al peculato, al falso ideologico, all'omissione in atti d'ufficio, cessione di stupefacenti, peraltro avvenuto dentro la questura, alla violazione delle norme della privacy, reato quest'ultimo commesso collaudando un dispositivo GPS.
1: Acquistato
2: per praticamente c'è ancora il dubbio se le devono intercettare o no.
4: Vabbè. In galera devono andare.
1: Queste sono le accuse, ma non vanno dimostrate.
4: Siamo tutti
1: garantisti.
2: Legnini, attrattiva turistica permanente agli ipogei. Il botte si è interessato di una cosa marginale, ma è per stare sul giornale con là.
1: Come la rete sotterranea con Giulianova, l'abbiamo inaugurata 7 volte.
2: Più, sì, 3 volte, sì. Giulianova sotterranea.
4: Sì, ma aveva detto Sandro Garantini che non era niente, era soltanto delle cisterne per l'acqua.
2: Ci mancherà.
1: Commerciante annegata, scontro sulle boe mancanti, competenza del comune. Il papà ucciso con un pugno, ora il patto movida sicura. Poi veicoli elettrici, più servizi a Lanciano, ecco la ricarica ultra veloce in via Tinari.
4: Qui si balla senza licenza.
1: Ci sto.
4: Sanzioni per il locale.
2: Non portano la notizia della droga.
1: No.
4: Dove è stata?
2: Rosetto, 7 kg.
4: 7 kg.
1: Ieri giravano i carabinieri ovunque con l'unità cinofono.
2: Pure Giulianova ha fatto perquisizioni.
4: Pure Giulianova, sì, nei locali?
2: Anche nelle case private. Lì c'è la conferenza stampa del procuratore delle turpe.
4: A Teramo,
2: che cosa è successo?
1: Ah, poi scritto. Qui si balla senza licenza, sanzione per il locale stretta sulla movida albense. Dal comune l'ordinanza di cessazione dell'attività di intrattenimento danzante. Alla base c'è il blitz dei carabinieri nello stabilimento balneare, le Hawaii. Via Falce. basta. Via Falce e Martello dalle mura, vedi, hanno tolto già. E il PC insorge contro il sindaco. Ma sta quel PC?
2: Ma non ci sta il PC.
1: Chi è?
2: È una cosa quasi. Non è il Partito Comunista Italiano, non c'è più, è una cosa quasi. Ci sta la sigla, ci sta là.
1: Provincia, i fondi non bastano, stop alle verifiche su 207 ponti, quindi se li attraversate il vostro rischio è pericolo.
2: 207?
1: Sì.
2: E un Roseto,
1: ciao. Will, dedizione encomiabile del personale sanitario, dice. Che? L'hanno bocata, Francesco.
2: Ma ti rendi conto?
1: Può succedere,
2: può. Ma che può succedere se ne parla di mattina di 7?
1: Pescara, due gol all'esordio. E poi ancora ultimi 8 giorni di mercato in attacco, il sogno resta a Parigi.
2: Diciamo, potevo tu qua per vedere le cose o per leggere?
4: No, so leggere, la voce lo sport, non me ne intendo.
1: Pineto, esordio pericoloso in casa del Latino.
4: Lo sport.
2: Ecco, pericoloso l'esordio con il Latino, eh? Invece quello ha detto, no, ma dimmi chi sei. Oh, ecco là.
4: Veramente era dimmi con chi vai, ti dirò chi sei.
2: No, non era quella la cosa. Sant'Egidiese e Lanciano, debutto delle matricole. Le due formazioni si scontrano alle 18, quindi ci sta la luce, se serve.
4: Vabbè, sì, alle 18 è giorno.
1: Però devo

0: quando è nata che ne sta calma di Gasperini? Sembra
1: una
0: volta.
1: Sì, ma non gli compra niente, dai, su.
0: Capito, però.
1: Americani.
0: Sembra agitato.
1: Non sono amici di Trump, secondo me.
0: No, non so.
1: Se no, una, qualsiasi cosa che avessero chiesto, ce lo dava lui. È vero, sì.
0: Fields.
1: E gli dava quelle soldi, Trump.
2: Beh, sì.
1: Non lo so.
2: Alla Roma.
1: Il presidente della Roma americano.
2: Ah, è vero.
0: Fils batte con lo Cobolli, ma il romano ora è il numero 6 dell'ATP.
2: Oh, disarmiamo il mondo.
1: Vedi, allora, dunque, allora voi dovete vedere la frase principale che ha detto noi confini, eh?
2: Noi confini.
0: L'ha messo qua sopra.
1: La frase quella lì è la cosa principale.
0: No al business della morte, le persone contano più dei confini.
1: Questa è la frase famosa, che era proprio una cosa politicissima, era. Che hanno fatto molti giornali, non l'hanno messo in secondo piano perché
2: ha detto disarmiamo il mondo,
1: quindi ha detto disarmiamo il mondo, che è una cosa che ha detto sempre
0: pace,
1: che era un sinonimo. Adesso vogliamo andare a vedere i giornali, tutti ci andiamo, e come hanno potuto giostrare su questa cosa del Papa. Perciò la gente oltre ad andare a votare poi non compra più i giornali. Che ci sono l'ammetto.
2: Quindi noi andiamo a vedere gli altri
0: giornalone.
1: Ci sto pure io l'ammetto, quindi mi rendo conto di com'è. Puoi girare le notizie come vuoi. Vabbè.
0: Ecco, no alle guerre, dice il Corriere della Sera. Conflitto immigranti, il Papa al meeting di Rimini, smascheriamo
2: però
0: i poteri
2: prima,
0: ingiusti.
2: Prima dei confini ci sono le persone.
0: Tutti sopra i
1: però sopra abbiamo Repubblica.
0: Migranti, la lezione
1: vedi,
0: del Papa.
1: Allora, così, vedi, allora vai.
0: Leone al meeting di CL, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio. Le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia
2: come
0: dice...
2: Come cambia?
0: CPR anche senza il consenso dei territori, quindi fa vedere che è contro il Papa. Piantedosi pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedesche.
2: Ma non era donna cristiana?
0: Non sottolizzare.
1: Intanto Putin ammette le difficoltà, migliaia di russi in fuga, fa le guerre questo.
0: La stampa proprio la caccia stampa, così, le persone prima dei confini.
1: Così si fa, questa è la cosa principale.
0: E andiamo a vedere invece i magnifici tre.
1: La verità.
0: Ecco.
1: Intanto apre con il PD, che il PD non ha un'idea di futuro. Mitragliata di Mentana, cioè Mentana sul campo largo, Coccaio di sinistra, però va là, l'ha pagata, ha parlato alla bustola. No, ha perso la busta. Il Papa, star al meeting dai compiti cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura.
0: Non ha parlato di migranti.
1: Non parla per niente di migranti.
2: Né di migranti né di guerre, niente.
1: Né di confini. Il giornale.
2: Realismo cattolico.
1: Potere e confini poco. Leone conquista il giovane del meeting. Quindi non c'è, non c'è. Però c'è Salvini, mano tese ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci direbbe vedremo. Ovviamente c'è il Repa, Ranucci, vabbè, lo toglietelo, poi non andremo più.
0: Tempo aperto.
1: Il tempo. Ovviamente ancora su Ranucci.
2: Però quelle cose che stanno uscendo di
1: pronto per la candidatura,
2: gravi, eh?
1: Poi di là. Povera Elli, desaparecida e bullizzata da Giuseppe, ma quando era qui?
0: Vabbè, quel capezzone fu un direttore, ragazzi, dai,
1: questo è il braccio destro.
2: Però là ci ha azzeccato su Elli.
1: No, questo è il braccio destro di cosa? Di Pannella. Quindi l'anditempissimo.
0: Si faceva le canne a 16 anni, probabilmente.
1: Esatto, ecco qua. Gasperini però ha messo un po' di calcio. Giornale di Roma, che dici Gasperini?
0: Contento a metà, la Roma mi piace, ma Osterwold... È un passo.
1: Vabbè. Ci manca libero.
0: Non c'è il Papa, abbiamo detto sul tempo. Qua manco.
2: È Mentana che disdegna il PD.
1: Disdegna il PD.
0: Non c'è, il Papa non pervenuto.
1: Sì, vabbè,
0: no, eccolo qua. Leone fa storia in 60.000 per la visita al meeting di CL.
2: Basta, cosa ha detto ve lo andate a leggere.
0: Senza una foto, ci ho messo la foto
2: di Mentana. La foto di Mentana perché ce l'ha col PD.
1: Chissà perché. Andiamo a vedere domani. Vediamolo oggi però, eh.
0: Se lo trovo, perché non lo vedo, vedi tu? Sopra sta, forse.
1: No, facciamo un giornale proprio che sta l'Avvenire. Quello proprio è il caso su che cosa appunta, l'Avvenire.
2: L'Avvenire
1: il giornale
2: è
1: dei Vescovi.
0: Che sta?
1: Ecco,
0: qua.
1: Eccolo qua. Persone prima dei confini.
0: Come Repubblica la Stampa.
1: Come Repubblica la Stampa.
2: È comunista Avvenire.
1: Ma no, ecco, però quello ha detto il Papa di principale, giustamente vuole a dire pace, disarmiamo le guerre.
0: Quotidiano di ispirazione cattolica, lo scrivono, quindi.
1: Esatto. Quello dei Vescovi
0: è dichiarato
1: il secolo d'Italia scontatissimo contro Conte.
0: Il PD smaschera Conte sull'ennesima piroetta anti-woke.
1: Poi invece a favore del PD contro Conte, sì. Là a favore di Conte contro il PD. Il Papa che ha detto qua
0: non fatevi sedurre dagli algoritmi,
1: cioè questo ha detto
0: al meeting di Rimini. Papa Leone lancia il suo appello ai giovani.
1: Vabbè,

0: questo è accaduto.
1: Allora io direi di fare qualche stacco.
2: No, io voglio vedere se sulla pagina Facebook qualcuno mi ha mandato gli auguri.
1: Tanti, tanti.
2: E perché non lo dici, mi boicotti?
1: Che ti boicotta?
2: È un affettivo.
1: Che sto facendo notizia?
0: Novità questa. Ah. Perché
2: se... Allora, prima mi dici se qualcuno mi ha fatto. Io allora metto la mano sul fuoco che Rossella Mattiucci me l'ha fatta.
0: Noi metteremo la mano sul fuoco su chi non te l'ha fatto lì.
1: Te l'ha fatto. Luigi Anni ti fa tanti auguri, Cinzia.
0: Sì, dai, te rispondi.
2: Grazie Luigi.
1: E Rossella Mattiucci.
2: Ma e
1: che...
2: basta.
1: Non è che sto sprecando il modo di one.
2: Nessuno mi fa gli auguri, ma io mo ci rimango male e me ne vado.
0: Ma no. Due.
1: Due, mi so.
0: No? Beh, che poco, chiamate.
1: Ma facciamo gli stacchi, intanto che devo fumare.
2: Sì, io vi saluto, vado via. Vabbè, ciao, ciao a tutti, buona domenica.
0: Vado via a festeggiare?
2: No, vado a prendere un caffè con le cugine.
1: Niente male oggi?
2: No.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
4: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
0: Noi salutiamo anche tutti gli altri che non hanno fatto gli auguri a Cinzia, però ci hanno salutato.
1: Buongiorno ad Alfredo Di Federico, buona domenica Rita Piccioni, buongiorno, buongiorno a Luigi Anni, ad Antonella Leonio, ad Edoardo Di Pasquale, che vuole sapere se quest'anno TRSP trasmette le partite esterne di Giulianova Calcio. Grazie, non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo ancora.
1: Buongiorno a Max Rastelli, buongiorno a Loredana Ciaffoni, buongiorno a Bruna Ruggeri, buona domenica a Valentina Campeti, sempre destinazione mare, fai bene. Stefania Gervasini, buona domenica.
0: Ciao
1: Mocianese, buongiorno e buona domenica a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica.
0: Ciao regina.
1: E Luigi abbiamo detto. Paola Cicconi, buongiorno e buona domenica. Rita Piccioni, puoi fare gli auguri a Cinzia. E anche Antonella Leonio, fa gli auguri a Cinzia.
0: E ora pensi li ha persi questi due.
1: Li leggerà.
0: In replica, va bene. Allora, ancora la pagina di auguri abbiamo fatta?
1: No, facciamo. La facciamo adesso, che è offerta da Marcaffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Scopri qualcosa di più su marcaffè.it, cioè dobbiamo leggere che cosa abbiamo detto, perché l'abbiamo detto in anteprima, che era Santa Rosa di Lima.
1: Sì.
0: Abbiamo detto che si chiamava in realtà Isabella, ma venne nominata Rosa per la bellezza del suo volto. È la prima santa del continente americano, fu modella di vita penitente e di preghiera continua nella semplicità della sua vita laicale, iscritta al terzo ordine domenicano, ma tenne sempre una straordinaria serenità in mezzo alle prove dolorose che accompagnarono la sua vita, imitando Cristo, povero e crocifisso. Particolarmente devota alla Vergine, operò e pregò per la diffusione della fede, specie tra gli indios d'America. Il 23 agosto del 1617 però tornò alla casa del Signore. Auguri che si chiama Rosa e può festeggiare l'onomastico. Per quanto riguarda invece i compleanni, oggi domenica 23 agosto li facciamo a Francesco Rastelli.
1: Auguri.
0: Al nostro grande Alessandro Ippolito. Ippoliti ha detto. Ippoliti. Li conosci tu? Saluta.
1: Tanti auguri, buon compleanno.
0: Non conosci?
1: No.
0: Non conosci Alessandro?
1: Chi
0: il
1: è?
0: Socio di Ivan.
1: Ah sì, come no? Sì, ok, vabbè, non sapeva che si chiamava Ippoliti. Non so se.
0: E auguri anche a Gabriele Ferretti.
1: Auguri, Gabriella Ferretti.
0: A tutti naturalmente, auguri, posso per leggere i giorni del compleanno qua, che si deve fare?
1: Basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
0: Ah, va bene.
1: Allora, credo sia il momento
0: di parlare con Casalena.
1: Sì, adesso lo chiamiamo subito. Casalena. Ti muori, ti tocca rindere, ma cominciamo.
0: Che?
1: Ti tocca rindere, ha vinto ieri.
0: Beh, ha fatto un gol di tacco?
1: Più Esposito.
0: Quindi quello è il gioco in nazionale, quindi qualcuno in nazionale è buono, cioè. Sì, è appena arrivato.
1: Pronto? Buongiorno. Che ci dici?
7: Si dice che sarà un'altra settimana calda, ma un po' meno oggi è lunedì e martedì, e un po' di più tra, purtroppo, tra mercoledì e venerdì, dove tra l'altro tra giovedì e venerdì potremmo avere anche dei record di temperatura, dove il Garbino sfonderà, perché ci sarà un'invasione di aria calda sahariana tra mercoledì e venerdì, e dove il Garbino sfonderà potremmo registrare i fatidici 40 gradi sicuramente previsti nel Pescarese, nel Chietino e nel Vastese. Teramano un po' più in dubbio, ma potrebbe arrivare anche qui il Garbino con temperature insomma da bollitore dell'acqua, quindi ci aspetta un'altra settimana molto calda, specie a metà settimana. Sta storia dovrebbe finire poi nel weekend, tra sabato e domenica, quando il prefrontale caldo si sposta verso la Grecia e qui da noi le correnti si dovrebbero disporre da nord-ovest e quindi portare una leggera rinfrescata di piogge, però non se ne vedono fino a fine mese, quindi chiuderemo il mese praticamente a 0 mm. E niente, quindi questa è una situazione abbastanza imbarazzante, insomma, per la nostra, per il nostro posto, per dove viviamo. Soprattutto io ho, diciamo, ho il sentore che il 2003, che è stato l'anno in cui più caldo in assoluto, venga battuto da questo 2026, mm. perché luglio, luglio, agosto credo che siamo leggermente sopra, però i conti si faranno alla fine,
1: vedremo.
0: Vabbè. Oh, puoi parlare del grande gol di Pio Esposito.
7: Grande gol, sì, sì. Ma che sì, bello. Ieri, beh, ieri, vabbè, c'è una grossa differenza tra le due squadre, quindi l'Inter ha vinto abbastanza.
0: Ho visto molti gol da fuori area, precisi, belli, tesi agli angolini, belli, belli.
7: Dalla nuova, secondo me, un gol. Napoli,
0: vabbè, il Napoli c'è un fallo clamoroso, un
7: fallo clamoroso,
0: vabbè, ditelo allora, di bello, ancora lui, dai, su.
7: Ancora lui, sì, esatto. All'84esimo concede un gol del Genoa a 6 minuti
0: era
7: della
0: una
7: fine.
0: Spinta terribile, la spinta che andava a fare la foto, il campione ha fatto gol, quello era pensato, Dimo, se questo segna tu devi annullare il gol là. Guarda lì, immobile, VAR stra immobile, perché dice là deve decidere l'arbitro, perché l'ha vista, lui ha deciso,
7: okay, perché l'arbitro era fallonetto,
0: prima la parola negli spogliatori,
7: ha fatto
0: sono
7: una partita clamorosa, e Rossi giustamente si è arrabbiato.
0: Sì, ho sentito che si è arrabbiato molto. Allora Orsato, siccome questo già è un arbitro famoso, ma sbaglia, ma lo punisci, ma veramente, però qui deve andare a, a, a spasso per un po' di tempo.
7: Ma è recidivo, tra l'altro.
0: E appunto, pers- perciò.
7: Lo fa apposta, secondo me è un.
0: Non lo dire.
7: Non
0: lo capito.
7: Fa, cioè, non sì. è un qualcosa di colposo, è qualcosa di
0: doloso,
7: di
0: no.
7: premeditato.
0: Ha voluto.
7: Quindi,
0: vabbè. E che in effetti c'è il precedente proprio col Genoa con la Roma, tipo con contestazione,
7: ma c'è anche il precedente dell'Inter contro la Roma, che il fallo di Indica al 90esimo, che praticamente ha, ha deciso il campionato di due anni fa,
0: vabbè, diciamo così fa lui, però lo, lo designano, vabbè, a posto. Oh, grazie ragazzo, buona domenica.
7: Buona domenica,
1: ciao, ciao, a domani,
7: ciao.
1: E questo era quanto. Che arriva, che hai fatto qua?
0: Che è successo? Volevo sentire che è successo? C'è questa cosa di Conalpa. Vediamo un po' le novità.
8: Siamo qua a Luna. Dice, un po' di trovare un altro orario. Io sono d'accordo con voi. Ma purtroppo questa è una cosa che ieri ho saputo che questi pioppi stavano soffrendo. E quindi oggi non potevo stare. Non potevo stare. Faccio. Faccio vedere che. Come dire, il sudore è reale, il sudore è reale. Ragazzi, aiutateci a salvare le piante della nostra città. Sì, siamo qua a Luna.
0: Lui con Alpa a salvare le piante della nostra città. Vediamo se c'è qualcos'altro. Intanto salutiamo gli amici del bar. Questa è la grande festa di ieri. Poi abbiamo questi, gli aggiornamenti che tutti abbiamo fatto mano a mano sulla vicenda. Vabbè, io farei ancora qualche stacco prima del.
1: Pure io perché poi c'è l'almanacco.
0: Come
1: l'almanac
0: è arrivato? È arrivato, grazie Vincenzo. Nonostante la festa, nonostante il caldo, lui è sempre presente. Grande Vincenzo.
9: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
10: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
11: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
12: È meraviglioso!
11: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
13: È meraviglioso!
11: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
13: È meraviglioso!
11: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
14: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Allora andiamo adesso all'almanacco.
2: All'almanacco del giorno.
1: Ancora, se c'è qualcun altro, sono arrivati tutti. Sì,
2: sono arrivati tutti. Sono arrivati tutti. Paola Cicconi,
1: Antonella. Ma vorrei ricordare che l'abbiamo letto, che l'ho detto a te senza dirlo. La partita recanatese, maceratese recanatese di Coppa Italia, sì, eliminatoria ieri, è stata vinta dalla Recanatese, sì, per 9-8. È il frutto di ben 22 calci di rigore, ci sono voluti per...
2: E il finale, buoni, eh?
1: E il finale un po' ci riguarda, nel senso che erano finiti i giocatori, dovevano battere i rigori, due portieri. Allora, Boccanera ha tirato il portiere della Maceratese e Boccanera ha parato. Poi ha tirato il rigore Boccanera e il portiere della Maceratese ha preso il gol. E poi è stato decisivo, 9-8 il risultato finale. Una partita di due squadre che le cronache dicono assolutamente bisognevoli di rinforzi. Vabbè, a posto. Intanto ci ricorda lui, cioè Vincenzo, che oggi è domenica 23 agosto e che alle 4:18 il sole, fa un caldo amaro, diciamo, è entrato in Vergine. Cambio di stagione astrologica, luce più concreta, però, vedi? Luce più concreta e ritmo che si organizza.
2: È la giornata internazionale della commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione, promosso dall'UNESCO per commemorare il commercio transatlantico degli schiavi. È la giornata dell'internauta, si celebra la nascita della cultura digitale e dei primi pionieri della rete. Almanacco nel dettaglio, alle 9:07 la temperatura di 27,1 gradi, il clima caldo, il vento a 5 orari, l'umidità 66%, la massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è leggermente migliorata rispetto a ieri, 31, considerata buona. Sole sotto a 6:18 e tramonta 19:56, il culmine a 13:07, la durata del giorno 13 ore e 38 minuti. La luna sorge alle 17:31, tramonta alle 2:05 di domani, la fase lunare gibbosa crescente, visibile al 72%.
1: È gibbosa?
2: Sì. Nati oggi, 23 agosto 1941, Rocky Roberts, cantante, poi ascolteremo stasera Mi butto.
1: Famosissimo.
2: 23 agosto 1946, 80 anni fa, Kate Moon, batterista e cantante degli Who, poi ascolteremo My Generation.
1: Quella cosa che fa per dire My Generation.
2: 23 agosto 1956, 70 anni fa, nasceva Andrea Pucci, comico.
1: Sì, quello è vero. Sì,
2: accadde oggi.
1: E poi non vollero.
2: Ah, 23 agosto 1886 nasce a Biella una piccola impresa bancaria
1: che ti vende?
3: dipende che, sì, sì, che, dipende. So, che fosse una cosa,
1: sì, vabbè, ma si può in attesa,
3: tipo... che schifi, non lo so, devi portarlo là, devi parlare, non lo so,
1: da chi?
3: Lascia quello che ti fai tenere,
1: vabbè, sì.
3: Nah.
1: Lascia Biella, chi?
3: Una piccola impresa bancaria familiare con il nome di Gaudenzio Sella & Company. Gaudenzio Sella, nipote di Quintino Sella, l'avvia insieme a sei parenti tra fratelli e cugini. L'atto costitutivo definisce l'attività, esercizio del commercio bancario con sconti, anticipazioni, conti correnti e compravendita di valori. La nuova banca entra in scena come officina finanziaria locale destinata a crescere nel tempo.
1: Guarda qua.
3: Cent'anni fa, nel 1926, all'età di 31 anni, muore a New York il primo divo della storia del cinema, Rodolfo Valentino. Da tempo segnato da un'ulcera gastrica, viene ricoverato per una peritonite improvvisa. L'operazione non riesce a fermare l'infezione e il divo si spegne, lasciando Hollywood senza la sua icona più luminosa.
1: Oggi lo avrebbero salvato.
3: 35 anni fa, nel 1991, in URSS, il presidente Mikhail Gorbaciov avvia l'epurazione dopo il fallito golpe chiuso da due giorni. Il presidente rimuove Pavlov e Besmertnik, premier e ministro degli esteri. Il ministro della difesa Yazov viene arrestato insieme a capo del KGB, Khrushchev. L'azione segna la resa dei conti immediata contro i vertici che hanno sostenuto il Comitato di Stato per l'emergenza. 23 agosto, 35 anni fa, il World Wide Web si apre al mondo dopo il 6 agosto, quando Tim Berners-Lee pubblica al CERN la prima pagina web. L'Istituto Svizzero invita nuovi utenti a collegarsi alla rete nascente e questi pionieri diventano i primi internauti.
1: Protagonisti dell'ingresso pubblico nella nuova era digitale, che mi piace tanto.
3: Allora, questo è di Rocky Roberts,
1: tutte mie.
3: Tutte tu, prego.
1: Che cosa ha detto Rocky Roberts negli anni 60-70? Bandiera gialla, quando Arbore e Boncompagni mi hanno chiamato, ho capito che stavo iniziando qualcosa di grande, ed è vero. Poi, stasera mi butto. Quella canzone è stata un'esplosione, mi ha portato ovunque, mi ha fatto correre più veloce del ritmo. Tu devi sapere che io l'ho incontrato Rocky Roberts in una festa che fece Giulianova, l'ex primario di radiologia dei De Manini. Invitò Rocky Roberts, prego. Che intervista, ovviamente, anni 60. Occhiali scuri, sempre anche molto spessi. Gli occhiali non erano una scelta di stile, nascevano da una cicatrice, ma sono diventati parte di me. Lui se li è messi però che andava sempre dentro, fuori, notte e giorno con gli occhiali. Era per coprire una cicatrice. Lui si chiamava Charles Robert, detto Rocky, e era nato il 23 agosto del 41 a Tanner, è morto il 14 gennaio del 2005 a Roma. Quindi è tornato in Italia e gli è piaciuto qua, avuto un grande successo. È stato un cantante statunitense naturalizzato italiano. Quindi prima nel 41 nasceva Rocky Roberts, poi è nato Trump. Quindi mo, se non ti piacciono questi, ma mi Rocky Roberts di Trump,
3: siamo d'accordo. Beh, sì, su questo siamo d'accordo. Beh, allora,
1: ascoltiamo proprio Robert, ascoltare. Prima... Oh, vi salutiamo ragazzi, vi ricordiamo che alle 10:30 andremo in onda con la puntata di Giardino d'Estate dedicata al famoso farmaco che fa dimagrire, detto Mugiaro, che tutti stanno facendo, anche non hai bisogno. Per Giorgio Casaccio l'ha messa, ha perso 32 kg. Mugiaro, ne parleremo tra poco alle 10:30. Sulla radio
4: vi abbiamo trasmesso Radio G.
3: Ho sbagliato. Allora stacchiamo, intanto salutiamo i nostri amici su Facebook,
1: perché adesso restiamo con gli amici della radio. Salutiamo ugualmente
3: della radio e di Radio Garden,
1: digitale, ovunque.
3: Quindi ascoltiamo le proposte di Vincenzo, partiamo con Rocky Roberts, stasera mi butto, che è quello di Eric.

0: andata anche questa bella
1: interpretazione. Ed è andata, quindi salutiamo.
0: Il gruppo, ci piace questo.
1: Con questa canzone. Salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
0: Ormos è libero.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

fotte chi c'è, sei il proiettile che mi ha messo giù. E ti prometto che non prometto più, perché non posso mangiare e dormire, la scossa che inietto quando ci sei nel letto.

che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? D'arancia?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: La follia è un'amica che mi tiene compagnia. È un rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia è un lungo bacio sulla bocca dato per nostalgia.

0: la follia, l'ultimo tango, prima di andare via.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Basta poco a fare impressione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sempre uguale. Quante scuse, quante storie. Vieni in fretta a casa e scappi via. Non parliamo più da tempo. Il tuo sguardo è sempre assente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.